0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevola!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si
1: dice? Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati e benvenuti in nuovo appuntamento di mercoledì morning, questa trasmissione in onda ogni mercoledì chiaramente da questo momento fino alle ore 12.

Come va? Spero tutto bene, spero tutto alla grande. Beh, oggi sembra dare un pochino più di tregua, almeno qui a Roma il tempo, seppur caldo così, non c'è quella che tormenta ormai da 2-3 settimane. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono al nord Italia, insomma, che è veramente danneggiato dal clima in maniera pesantissima. Sud Italia anche per vari altri motivi, al contrario per l'enorme caldo, il nord Italia invece per, come avete visto, violenti temporali, grandinate, allagamenti. E allora cerchiamo di rendere piacevole la mattinata con tante belle canzoni. Oh, allora, oggi avremo ospite Milena Medu, bravissima artista laziale che si muove tra elettronica, melodia e insomma un sound ipnotico, come ci testimonia il suo ultimo EP di 5 brani che ascolteremo più tardi con lei al telefono. Poi nella seconda parte della trasmissione giocheremo anche un po' con il sondaggio musicale con voi ascoltatori, quindi tenetevi pronti sia per fare richieste musicali ora, sia per Caffè Cornetto Virtuale e anche per vostri suggerimenti e risposte al sondaggio che arriverà più tardi. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype Radio Città Aperta.

sono anche in diretta video e quindi faccio un bel ciao ciao, non so in quanti siate collegati ora nella diretta video, comunque la trovate sulla home del sito di Radio Città Aperta oppure su twitch.tv/radiocittaperta. Dalle 12 in poi troverete sempre il sottoscritto, ma con 33x2 la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che sto mandando in onda, quindi dalla home di Radio Città Aperta potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone ed eventualmente vedere anche la copertina se il nostro software la trova. Ovviamente saluto anche tutti coloro che riascolteranno il podcast. Il link al podcast, che è quello di Radio Città Aperta, lo troverete poi condiviso sui miei profili social. Oh, poi io domani sera vi aspetto al Caffè delle Esposizioni in via Nazionale a fianco al Palazzo delle Esposizioni, perché ci sarà un mio bel DJ set, synth, wave, post-punk, ingresso gratuito, Radio Città Aperta e Media Partner, il tutto organizzato da Takeaway Gallery e Caffè delle Esposizioni con RCA, ripeto, Media Partner, e il sottoscritto a mettere musica per un bel po', dalle 8 alle 2, quindi dalle 20 per essere precisi alle 2, quindi preparatevi, poi più tardi ve lo ricorderò. Intanto iniziamo con la scaletta odierna.

E vai, abbiamo iniziato così con la potenza dei G's, questo gruppo che viene da Brooklyn, tornati con un lavoro che sembra sparato e basta, e invece non lo è. Se avete posto attenzione alla canzone, ha una marea di variazioni, così tutto il disco, cioè dentro ogni brano ci sono stacchi, cambi, insomma caciara, ma anche insomma fantasia. E abbiamo iniziato con loro. I don't let her around the Thompson no more, for she wanna go back to the sky, mother. I'm back. Oh, e allora rimaniamo a Nuova York. Rimaniamo nella grande mela, perché lo scorso anno è uscito un altro bel disco, bello, ricco, potente. Si chiamano The Man. Questa è New York City.

Man. Hico, allora vado a salutare Francesco, Roberto, un bacio a Dem, un saluto a Vincenzo, a Eugenio, a Francesco e ancora...

Gennaro e Maurizio. Saluto chi ci segue da Germania, Stati Uniti, Finlandia, Russia. Non mi sembra di aver ricevuto ancora caffè e cornetto virtuale. Vabbè, caffè freddo, ha visto l'orario e visto la stagione, e cornetto virtuale. Rimaniamo intanto a New York. Beh, insomma, idealmente con la musica ce ne andiamo da quelle parti, perché è uscito il nuovo singolo dei The Kills. Il duo, ve lo ricordate, no? Che

E questa è la musica quindi dei The Kills, tornati con questo New York. Sono le 10:21, vi ricordo che tra poco avremo ospite telefonica Milena Medu per parlare del suo nuovo EP. Ricordo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. E allora, si parla di New York, i più grandi cantori probabilmente sono stati i Velvet Underground. Dedicò a New York anche un album, il grande Lou Reed. E allora ci ascoltiamo Endless Cycle, Lou Reed da New York.

bene, questo è il grande Lou Reed, New York, uno dei suoi dischi più belli, che usciva nella seconda parte degli anni Ottanta, un'ulteriore dedica alla grande mela. E invece, ecco, c'è chi racconta di Los Angeles, ospitando però anche un artista che ha cantato New York, quella più danzereccia. E sì, allora, andiamo con ordine. Qui abbiamo dei mostri sacri tutti uniti insieme, perché è uscito un nuovo singolo e tra un po' uscirà un album. Allora, troviamo. Vabbè, l'ospite, intanto ve lo cito, è James Murphy degli LCD Sound System, che mette la sua voce in questo nuovo progetto che coinvolge A. l'Altorrast dei Cure, ex Cure, Budgie, batterista di Suzy and the Banshees, dei Creatures, fu anche batterista delle Slits, e poi Jackknife Lee, che è un artista, un musicista, ecco, magari meno noto, ma che dà il suo contributo importante per questo progetto. Quindi l'Altorrast, Budgie e Jackknife Lee realizzano l'album Los Angeles, che uscirà più in là. Intanto circola il singolo, e in questo brano c'è anche James Murphy. Poi nell'album ci saranno ulteriori collaborazioni, tra cui spiccano The Edge degli U2, spicca ad esempio Bobby Gillespie dei Primal Scream. Insomma, solo ospiti, chissà che collaborazione è. Allora, il singolo funziona, io ve lo faccio ascoltare. Los Angeles, L'Altorrast, Budgie e Jackknife Lee.

0: che dire, a me questo brano piace assai, funzione percussiva un po' ricorda proprio la tribalità, soprattutto i Creatures di Budgie, poi c'è il cantato di James Murphy, insomma tutta roba molto molto bella e che fa muovere bene i piedini, i culetti. A proposito di questo, domani cercherò di farvi muovere ben bene nella serata che si svolgerà al Caffè dell'Esposizione in Via Nazionale, oddio, il civico non lo ricordo, ma lo dico adesso nello spot. Comunque a fianco al Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale c'è il Caffè delle Esposizioni, si scende, un bel giardino e anche un'area al coperto, tutto veramente molto fresco, si mangia, si beve, area relax, quindi possono venire tutti, dai più giovani ai più anziani. Ingresso gratuito dalle 20 alle ore 2 del mattino e quindi mi raccomando non mancate con la serata It's Only Rock and Roll Party, dove ecco Radio Città Aperta e Media Partner, ma lo spiego meglio qui. Giovedì 27 luglio dalle ore 20 alle 2 del mattino vieni a divertirti, ballare, rinfrescare, rifucillarti con It's Only Rock and Roll Party. Takeaway Gallery e Caffè delle Esposizioni con Radio Città Aperta Media Partner presentano una lunga serata dove poterti rilassare e danzare con il DJ set rock, wave, post-punk, synth-pop e altro di Gianluca Polverari. Tenetevi liberi e venite al Caffè delle Esposizioni in Via Nazionale 194 A Roma. Ancora non siete pienamente convinti? Ok, l'ingresso è gratuito. It's Only Rock and Roll Party al Caffè delle Esposizioni, giovedì 27 luglio, inizia veramente l'estate.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
0: Lei è Milena Medu, il suo lavoro si intitola I See You, è un EP e tra poco l'avremo con noi al telefono, intanto eccola la title track.

0: Lei si chiama Milena Medu, è un'artista che viene da Roma, originaria di Sora, se non ricordo male, e l'abbiamo con noi al telefono. Ciao Milena, benvenuta.
1: Ciao.
0: Allora, dico bene, no? Originaria di Sora.
1: Esattamente.
0: Ah, ci ho preso.
1: Sì, sì, c'è stato un po' di confusione sulle origini in passato, però adesso sì, sì, è chiaro.
0: Per via del tuo cognome, che può sembrare sardo, invece no, sei appunto laziale, adesso da un po' di anni a Roma, soprattutto attiva già da tempo con il tuo progetto solista. Avevamo presentato qualche tempo fa il tuo precedente EP e ora torni con uno nuovo di 5 brani, diciamo prevalentemente cantati in inglese, poi c'è un episodio invece in italiano. E insomma, ecco, cosa ci puoi dire di questo tuo nuovo lavoro? I see you, io ti vedo.
1: È che per il momento, diciamo, ho dato tutto in questo in particolare, cioè, diciamo, quasi tutto quello che avevo da dire in questo periodo. Mi sono abbastanza svuotata, infatti penso che prenderò una pausa per qualche mese in cui non solo non voglio scrivere musica, ma non ci voglio neanche pensare.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi hai una sorta di nausea della musica?
1: No, non nausea, però veramente, cioè, ovviamente ognuno quando scrive ci mette del suo, ci mette la sua storia, però questo in particolare veramente mi è costato tanto scriverlo e realizzarlo e registrarlo, quindi appunto ho bisogno più che non ho nausea, ma più che altro di un tempo di recupero.
0: Ok, quindi non si parla nemmeno di concerti al momento per presentarlo, immagino.
1: No, in questo momento no, però chissà, forse in autunno con il clima giusto.
0: Ah beh, quello sicuro, anche perché è più adatto, insomma, adesso effettivamente poi se uno è meteopatico e odia il caldo e l'estate è un periodaccio, quindi
1: è tipo una specie di ibernazione al contrario, quindi con il caldo uno si azzera e poi riparte.
0: Quindi ti costa anche fare un'intervista per certi versi per parlare di questo lavoro?
1: Ma no, perché parlare è un conto, cantare è un altro, quindi ovviamente uno può discutere, come può discutere di una poesia, di un'altra cosa, ma non è mai come ovviamente scrivere oppure interpretare. È una cosa che magari può sembrare ridicola da dire, che magari uno si emoziona durante una registrazione oppure si commuove. Anche quando stavamo girando il video non è stato proprio... Cioè, è stato un momento molto, molto emotivo, soprattutto appunto era della title track I See You, quella che avete appena ascoltato,
0: sì.
1: E è particolarmente, diciamo, intima, però appunto non sono la sola che ha questo tipo di esperienze, quindi penso che possa essere capita da tutti quelli che scrivono, insomma,
0: certo.
1: In qualche modo.
0: Ma non è un'esperienza collegata al lockdown o anche sì?
1: No, in realtà no, ma non perché non ci possa essere niente collegato a quello, ma perché ho dei tempi di digestione molto molto molto lunghi, quindi magari quello di cui parlo in queste EP magari sono cose che mi giravano in testa da parecchi anni. Prima di scrivere un pezzo veramente spesso ce l'ho in testa per anche 4-5 anni, quindi per quello successo negli anni scorsi probabilmente sì, ne parlerò tra 5-6 anni.
0: Ah, ok, chissà. Ok. Scoppio
1: molto,
0: ritardato.
1: Molto, molto, molto lenta.
0: Devi. Ma senti, hai parlato di un video, perché io ho trovato un video più recente, però non è di una canzone che è
1: nell'album. No, ancora deve uscire, l'abbiamo girato in primavera, però ancora non arriverà.
0: Arriverà anche questo.
1: Spero molto presto, quindi c'è tutto il materiale, insomma, è in lavorazione.
0: Allora, io direi di andarci ad ascoltare la traccia in italiano, ecco, perché tu prevalentemente canti in inglese, però qui in questo caso hai scelto di interpretare in italiano. Allora, che sforzo c'è stato per, ecco, esprimerti in una lingua che è la tua, diciamo, corrente, perché però a livello di canzoni non hai mai utilizzato, ecco, che lavoro c'è stato in Fiume?
1: Allora, anche qui c'è stata una fase di digestione estremamente lunga, perché il testo in realtà è una poesia scritta oltre 10 anni fa, però che poi avevo sviluppato in un altro modo, con un altro tema, aveva preso un'altra strada e quindi insomma di solito tutte le interpretazioni erano in inglese. Questa l'ho voluta ripescare perché forse finalmente ho avuto il coraggio anche di cantare in italiano, perché cioè, sembra banale ma non è facile.
0: esatto,
1: farlo, no, soprattutto no, se uno si muove in un certo genere. Infatti all'inizio, mentre stavo registrando, anche parlando con altri amici, anche musicisti, sto registrando una traccia in italiano, no, non fa ste cose, perché qual è il problema? Quindi diciamo, magari fino a qualche anno fa mi sarei fatta influenzare da questo pregiudizio negativo verso il cantato in italiano, che alla fine c'è per tanti versi,
0: certo.
1: E invece adesso ho detto, vabbè, ok, anche se qualcuno magari potrà pensare che, non lo so, che è fatta male, che è ridicola, che non... cioè, ho avuto anche critiche sull'inflessione.
0: Ci sei rimasta
1: quindi...
0: male?
1: No, perché appunto era il momento giusto per farlo, però capisco che non avrei potuto farlo anni fa, mi sarei fatta influenzare da un sacco di osservazioni e critiche, quindi è stato più una cosa di liberazione, ce l'ho, la voglio scrivere e se non piacerà ce ne faremo una ragione.
0: Ma invece a noi piace, ce l'andiamo ad ascoltare. Fiume, lei è Milena Medu, anzi lo dico bene, Milena Medu, qui ospite a Radio Città Aperta, mercoledì morning.

0: Questa è la musica di Milena Medu, quindi la stiamo ascoltando con Fiume da ICU EP. Milena, allora,
1: eccomi.
0: In questo lavoro ci stai appunto raccontando un po' di te, quindi a livello di suoni come hai immaginato queste atmosfere?
1: Ma con i mezzi che ho, nel senso ovviamente la parte che viene più immaginata e pianificata è quella armonica, ovviamente melodica, le linee vocali, tutta anche la ritmica abbastanza, però diciamo che credo che la mia ricerca sonora sia abbastanza limitata, nel senso forse semplice, nel senso la cosa che più mi interessa è rendere un certo tipo di atmosfera soprattutto tramite la parte armonica, poi magari posso andare a cercare un certo tipo di pasta sonora, ma mi ritengo molto magari meno sofisticata di altre persone che insomma che fanno questo tipo di lavori.
0: E quindi un disco che, ecco, è influenzato anche da qualche ascolto in particolare che ti ha suggestionato negli ultimi tempi?
1: Ma in realtà negli ultimi tempi no, perché vedo, sì, magari ascolto cose, ma vedo più che altro riemergere ascolti molto antichi che stanno sempre lì. Quindi veramente penso le influenze principali sono quelle che ci sono state durante l'adolescenza.
0: Ok, e quali sono?
1: Ovviamente Björk, Massive Attack, ma anche, se si può dire, Enya.
0: Mm-hmm. Come? Assolutamente,
1: beh,
0: una... perché è una grandissima artista, fece con i Clannad anche da sola. Poi insomma ce ne fossero di musicisti in questo senso. E quindi beh, un lavoro, quello di Milena, che esce in che formati? Perché tu mi parlavi che c'è la parte fisica e lì hai anche curato qualcosa a livello grafico.
1: Sì, per la prima volta ho voluto fare una piccolissima edizione estremamente limitata di CD, proprio quello classico, jewel case con il libretto. Ci tenevo ad avere il classico libretto con i testi, che fossero lì e che fossero comprensibili, perché poi sì, ovviamente se uno vuole si può andare a trovare su internet, ma un conto è averceli. Mi piacerebbe, cioè un mio desiderio sarebbe che qualcuno avesse voglia di cantare queste cose.
0: Ok, quindi un lavoro che tra l'altro ha una copertina molto particolare. Ecco, chi è quello, la figura rappresentata?
1: Allora, questa è un'opera di un fotografo russo che si chiama Dmitry Priain, che ho trovato in realtà su Behance mentre cercavo altre cose appunto per lavoro, e mi è piaciuto molto il suo stile. Prima l'avevo contattato per acquistare il suo libro The Book of Furious, poi siamo rimasti, non dico in contatto, però insomma c'era questo collegamento, gli ho chiesto insomma se sarebbe stato interessato a prestarmi, vendermi, noleggiarmi una sua opera per la copertina, e per fortuna ha accettato, quindi sono stata molto fortunata.
0: Bene, e quindi una sua copertina suggestiva che rende anche un po' forse il tormento, rende l'idea forse del tormento che c'è dietro il lavoro di questo titolo.
1: Questa foto fa parte di una serie in cui appunto c'è sempre questa donna con gli occhi chiusi, però insomma inondata dalla luce. Mi piaceva molto il contrasto tra I see you, raffigurato da una donna con gli occhi chiusi inondata dalla luce, mi sembrava molto poetico.
0: E allora vi consiglio assolutamente l'approfondimento dell'ascolto di Milena Medu. Tra poco uscirà il podcast sul sito di Radio Città Aperta e lì troverete anche il modo di vedere, o meglio di ascoltare l'intero lavoro preso da Bandcamp. Quindi io, Milena, ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Se vuoi aggiungere, o meglio se vuoi suggerire un brano da ascoltare insieme, io lo vado a preparare.
1: Ma io farei il reprise di Mengon.
0: Ok, breve. L'ultima traccia.
1: Esatto.
0: Perché proprio questa?
1: Perché è stato quasi un gioco realizzarla, non doveva esistere, però alla fine mi continuava a rimanere il tema di Mengon in mente, però più si ripresentava al cervello e più cambiava. però era appunto come un motivetto, non era una cosa che avrebbe potuto sostenere la lunghezza di un brano di 3-4 minuti, era più un intervento, e alla fine ho detto, sai che c'è? Io la scrivo.
0: Allora, io ringrazio Milena Medu per essere stata con noi, mi raccomando, ascoltatela bene con attenzione, perché è un lavoro che merita, anche il suo precedente EP che presentammo ormai quanto, un anno e mezzo fa o giù di lì.
1: Sì.
0: Milena Medu, eccola qui, I See You con Men Gone Reprise. Ciao Milena.
1: Ciao, grazie mille. Ciao.

Questa è la musica di Milena Medu, abbiamo ascoltato il suo lavoro che si intitola I See You, un EP, questa era Man Gone. Radio Città Aperta con voi, Gianluca Polverari, e quindi rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione, SMS, WhatsApp, Telegram, 340-197-4468, Facebook, Gianluca Polverari, chat Skype, Radio Città Aperta. E allora, una bravissima artista in ambito elettronico è Fever Ray, e allora ce l'andiamo a gustare con una sua canzone dal titolo Carbon Dioxide.

Fever Ray, quindi Karin Dreyer, che fu un voce, leader, frontwoman dei Knife, attiva ormai da tempo con il suo progetto, sempre molto personale, Radical Romantics, disco che è stato ascoltato per intero un po' di tempo fa all'interno di 33x2, la trasmissione che il mercoledì dalle ore 12 vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Quindi oggi è mercoledì, giusto? Esatto, quindi dalle 12 ci sarà un nuovo appuntamento di 33x2. E che cosa ascolteremo oggi come disco novità? Beh, un magnifico lavoro. Il quinto album di Anthony and the Johnson. Quindi prima era Anthony and the Johnson, poi ha tolto la T, è diventato Anthony and the Johnson. Un lavoro di grande poesia. Perché no, lotta e classe soul, che poi si va a sposare con certo avant pop e elementi sperimentali, insomma veramente un gran bel disco, It Must Change, un aperitivo di quello che poi sarà l'ascolto per intero di questo splendido lavoro che si intitola My Back Was a Bridge for You to Cross, Anthony and the Johnsons.

E questo splendido disco, questa splendida voce, questo bellissimo lavoro ce lo ascolteremo per intero come disco novità all'interno di 33x2 dalle ore 12 come disco novità, ripeto, come disco del passato. Daremo spazio a una formazione che proprio i cultori del post-punk conoscono, anche perché provenivano da una nazione magari meno nota ma altrettanto valida in ambito di sonorità post-punk, ossia la Polonia. Parlo dei Chekiera, che nel 1986 pubblicarono questo splendido lavoro dal titolo Nova Alexandria, che poi è il vecchio nome della città da cui provenivano, ossia Pulawi, ed è una band che è la punta dell'iceberg di un movimento che all'epoca, negli anni 80, ecco, suonava in una maniera pulsante, espressiva. C'erano gruppi come Varieté, come Made in Poland, e altri, Deserter, I Repubblica, e ne potrei elencare tanti, che appunto proponevano delle sonorità post-punk molto avvincenti e nello stesso tempo anche molto così politicizzate. Andavano contro la politica dell'epoca in ambito, ecco, di precaduta del muro. Comunque queste band, chi si muoveva in certi ambiti artistici, subiva delle censure e insomma non era così scontato portare avanti un certo tipo di musica. Allora i Chekiera ce li ascolteremo per intero più tardi con Nova Alexandria, intanto un'anticipazione, To Slowa. Insomma, se vi piacciono i vecchi Killing Joke, loro sono la versione, possiamo dire, polacca di Killing Joke, Chekiera.

Tutto slow per Cecchiera, quindi Nova Alexandria, un album che ci gusteremo dall'inizio alla fine, più tardi dalle ore 12 all'interno di 33x2. Invece questa trasmissione è mercoledì morning e ogni tanto all'interno di questa trasmissione mi piace anche realizzare dei sondaggi con voi ascoltatori. Allora vi chiedo quale artista o band merita di essere scoperta o rivalutata? Perché? Ecco, Cecchiera sono un gruppo sconosciuto e merita di essere scoperto o rivalutato. Così come meritano di essere scoperti, questi sono giovani, i Lifeguard con Alarm. Per rispondere al sondaggio, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype, Radio Città Aperta.

Questa è la musica di una band che risponde al nome di Lifeguard. E allora vi chiedo, nel sondaggio quotidiano musicale con voi ascoltatori,

Quali sono quelle band o artisti che meritano di essere rivalutati o scoperti? E allora iniziamo questo gioco, datemi qualche idea e qui già vedo le vostre prime risposte. Intanto una ve la do io, secondo me meritano di essere riscoperti signori che andavano veramente forte negli anni 80, ma poi sono caduti un po' nel dimenticatoio. The Alarm, questa è la loro The Stand.

Ecco, questo è uno di quei gruppi che ti danno veramente la grande carica, come lo facevano i primi U2, come lo facevano i New Model Army, quel combat rock che ti arriva dentro, The Alarm, The Stand.

grandissimi, quindi gruppo che aveva un certo successo tra gli anni 80 e i primi 90, poi sono caduti assolutamente nel dimenticatoio. Poi sì, cioè magari il cantante che ha portato avanti una sua carriera solista di insomma medio successo. E quindi ci scrive Massimiliano al sondaggio di Erno: quale band artisti vanno scoperti o rivalutati? Ci scrive Massimiliano al 340 197 4468, che è il nostro contatto SMS, WhatsApp, Telegram. Per me i Team White Rope sono immensi e meritavano ma molto di più. Si può ascoltare Whirling Dervish, sono d'accordo. Team White Rope, altra grandissima band che non ha raccolto quanto meritava, originali, grande musica scritta in tutti i loro album, e allora oggi rendiamo loro merito proprio grazie alla tua canzone Whirling Dervish, meglio diciamolo così, Team White Rope, da quel bel disco che era Sack Full of Silver.

Martin Weintraub, Sack Full of Silver, ma dove pescate bene con i loro album. Quindi sì, assolutamente d'accordo con Massimiliano, formazione che è rimasta sempre di culto quando suonava e anche in seguito, però poi magari quando suonava pubblicavano i dischi, venivano anche dal vivo in Italia, e quindi ecco, il loro nome lo si notava sicuramente più spesso che ora. E invece è una band assolutamente da conoscere, da rivalutare o da scoprire per alcuni, e noi lo abbiamo fatto suonando questo brano. Arrivano altre vostre risposte, ad esempio il grande Giorgio, anzi scusate, prima do spazio a un altro, vado in ordine cronologico, do lo spazio a Claudia Call, che dice: due nomi, intanto uno, i Buffalo Tom, come no, formazione che visse, diciamo, iniziò la sua carriera nella metà degli anni 80, poi è andata avanti anche per gli anni 90, proseguito poi anche con dischi meno così seguiti anche negli ultimi tempi, l'ultimo lavoro del 2017. Loro arrivarono anche su Major dopo, un album su SST, un altro su Situation 2, poi con Let Me Come Over nel 92, in piena esplosione di tutto ciò che era mondo underground che andava su Major, ci finirono anche loro con Let Me Come Over. Noi andiamo però ad ascoltare il disco del 90, quello su Situation 2, ossia Birdman. Eccoli qui, la title track per Buffalo Tom. E ricordo anche questo video che accompagnava la canzone, perché all'epoca avevamo il privilegio di vedere sui canali musicali anche queste realtà.

La musica è quella dei Buffalo Tom, venivano dal Massachusetts, da Boston, che insomma Boston è una città che poi viene meno citata ma che ha regalato dei gruppi, ecco, magari che non sono mai esplosi tantissimo. Mi viene da pensare a una band di atmosfere più post-punk wave che erano i Deception Bay, che io trovo non da confondere da quelli un pochino più noti che facevano... No, New Metal non è giusto, però diciamo non erano quei Deception Bay. Deception Bay, diciamo di fine anni 80, che venivano a Boston, secondo me una delle più grandi band, forse da riscoprire, ecco, magari mi è venuto in mente, se ho tempo ve li faccio ascoltare tra un po' i Deception Bay. Quindi grandi Buffalo Tom, grazie a Claudio Call che ce li ha suggeriti. Oh, allora io per il lancio di questo sondaggio di Erno lo richiedo: qual è la band o artista che va scoperto, riscoperto, rivalutato? Ho messo la foto del primo album dei grandissimi Truly, formazione statunitense che aveva all'interno della band Hiro Yamamoto, che era il bassista dei Soundgarden, poi lasciò la band, andò a suonare con i Truly, non ha avuto uguale successo come i Soundgarden, però scrissero un album, perché il primo secondo me quello vero bello dei Truly, che era Fast Stories from Kid Coma. I dischi successivi non mi hanno mai lasciato quel qualcosa di coinvolgimento come fu questo capolavoro. E allora, visto che è caldo o fa caldo in questi giorni, è estate, loro però raccontavano di una calda estate del 91, Hot Summer 1991, Truly. Eccoli qui e ascoltateveli bene.

questa è la musica dei Truly, grandissimo disco. Allora, io all'epoca lo comprai un po', insomma, vedendo Hiro Yamamoto al suo interno, lo comprai a scatola chiusa e mi piacque dall'inizio alla fine. Un disco che poi ho riascoltato anche non troppo tempo fa, ancora un viaggio veramente che ti scuote dentro. Disco che però non ebbe tutto questo grande seguito, devo dire, e poi loro hanno inciso altri un paio di album, ma niente di che. E però continuo a vedere ascoltatori che quando li suono dicono: no, cavolo, questo era veramente un disco di culto. Quindi siamo stati quei pochi che però lo hanno amato tantissimo. Lo ha scritto prima, ad esempio, Giorgio, che grande Giorgio Baldi, anche chitarrista di Max Gazzè, dei grandi Sacrificio del Miele e altre collaborazioni. Truly, band eccezionale, solo lavori bellissimi. Quindi a te sono piaciuti anche quelli seguenti. A me piaceva l'EP precedente a Five Stories from Kid Koma, il secondo album, qualche brano ma non tutto. Ebbene, comunque li ho suonati e ce li siamo gustati insieme. Poi sempre Claudia Kall citava anche i Pond, formazione di Portland, Oregon, vissuti proprio negli anni 90, 91-98. Ora ce li andiamo ad ascoltare con il loro primo album, che usciva per Sub Pop, anche lì etichetta che in quei tempi era al top. La Sub Pop era al top, visto che poi aveva avuto nel suo catalogo i Nirvana, i Soundgarden e tanti altri, Tad e via dicendo. E allora eccoli Pond con una traccia intitolata, se l'ho preparata bene, dal titolo Spots. Eccoli qui i Pond su Radio Città Aperta.

0: I Pond, quindi ce li siamo ascoltati insieme. Qui al mio fianco c'è anche l'illustre Marco Bosco in grande forma.
1: Cioè, formissima.
0: Che qui mi sta raccontando di tutte le sue band che, ecco, vorrebbe vederli valutate, insomma.
1: Ah, perché questo è
0: il artisti. Il sondaggio odierno, come sai bene, come stavamo parlando in privato, quali artisti o band vorreste vedere rivalutate o scoperte, che magari li conosci solo tu?
1: No, io vorrei che venissero rivalutati i Thin Lizzy, questa band rock irlandese.
0: Tu dici non sono ricordati ancora.
1: Secondo me, perlomeno in Italia, sono colpevolmente ignorati. Certo, li conoscono gli addetti ai lavori, li conosciamo noi che ci piace il rock, che siamo cresciuti con determinate sonorità, però se pensiamo al battage mediatico che ha seguito gruppi che secondo me legavano le scarpe a Phil Lynott e compagnia bella, insomma, se mi domandi quali gruppi vorresti che venissero rivalutati, ti dico i Thin Lizzy.
0: Che brano mettiamo di Thin Lizzy?
1: Oh, metti Opium Trail.
0: Ok, allora ce l'andiamo ad ascoltare, quindi devono essere assolutamente rivalutati secondo il nostro Marco Bosco, che nel frattempo mi ha elencato una serie di altri nomi, ma ecco, anche tante cantautrici, e quindi però ti diamo spazio solo per i Thin Lizzy.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ok.

E allora, Teolizzi, grande Marco Bosco che ce li ha suggeriti. Tra l'altro prima ci scrive un altro Marco da Bologna: l'accoppiata Birdman più Summer 91 è da brividi, sono tornato 30 anni fa, altro che macchina del tempo, Marco da Bologna. E insomma, il gioco è anche questo, no? Quello del sondaggio per far ritirare fuori anche realtà musicali un po' dimenticate che invece stanno poi dentro il nostro cuore. Quindi avete ancora pochissimo tempo, non ve lo dico nemmeno il numero. Però vi dico che tra un po' ci sarà 33x2, dove ascolteremo come disco novità lo splendido lavoro di Anthony and the Johnson, ossia Anthony and the Johnson senza la T, grandissimo disco, e poi come gruppo da rivalutare o da scoprire i Cechiera, post-punk dalla Polonia 1986. Giacomo Elettrodo, grande, dice: i Karma Voyage da Venezia somigliano ai migliori Breathless. Concordo, e li ascoltiamo insieme, Karma Voyage.

0: bellissima, anche Silent Towns per Karma Voyage da Venezia, queste atmosfere evocative, Lights in Forgotten Spaces, l'album per la band appunto che viene dal Veneto italiano, è segnalata da Giacomo Elettrodo come band assolutamente da riscoprire e rivalutare. Allora, mi rimane un ultimo messaggio e leggo solo perché abbiamo terminato lo spazio di Mercoledì Morning, ma non andate via perché tra un po' c'è 33x2, sempre curato dal sottoscritto, anzi vi dico un po' il palinsesto odierno. Dopo di me appunto 33x2, ascolto di Enon and the Johnsons e di dei Shakira. Poi dalle 14 onda sonora con Irene Worms, la replica della puntata andata in onda è come classico il martedì dalle 18 e in replica il mercoledì dalle ore 14. Poi un po' di novità discografiche, la novità è che dalle 18 troviamo Mojo Station, Pietro Paolo Moroncelli e Gianluca Diana. Avete perso la diretta di ieri, no problem, la diretta dal Monk, perché loro trasmettono da lì ultimamente, dal vivo, anche con set di gruppi che suonano in concerto. Potrete riascoltare la replica dalle ore 18 e poi dalle 20 torna la diretta di Riccardo Maggini con Melting Pot e poi Giulia Vazzoler dalle 21 con Pianoforte Senza Coda, scusate, dalle 21:30 Pianoforte Senza Coda, e poi a seguire Musica e Scienza, Miro Barza, Katzenjammer. Vi avevo promesso che avrei suonato i Deception Web Bay, quelli che piacciono a me, da Boston, lo splendido disco che si intitolava My Color Flag, loro unico album dopo un altro EP, ed eccoli qui, Getting Scared, Deception Bay, andateli a riscoprire perché secondo me erano magnifici. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Poi mi raccomando, vi aspetto se state a Roma domani, a Via Nazionale, a fianco al Palazzo di Esposizioni c'è il caffè delle esposizioni, dalle ore 20 sarò lì a mettere musica wave, post punk, rock e molto altro fino alle 2 del mattino, quindi potete venire con tutta calma, ingresso gratuito, atmosfera più che mai rilassata e fresca, insomma meglio di così. Anche Marco Bosco sarà lì, vero? Sì, sì. È già prenotato da un mese.
1: Sì, sì, sono già lì.
0: Esatto. E quindi ciao ciao e buon presento d'ascolto con RCA. Ciao. E ora arrivano i grandi Deception Bay.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti dal sottoscritto Gianluca Polverari. Allora, come disco novità approfondiremo Anoni and the Johnson, il quinto album di Anoni, insomma lo conoscevamo tempo fa come Anthony and the Johnsons e poi invece adesso è come Anoni and the Johnsons. Invece come disco del passato 1986 ce ne andremo in Polonia con l'ascolto di Nowa Aleksandria, lo storico disco dei Szekiera, formazione appunto polacca tra le più importanti di un movimento musicale dell'epoca veramente di livello. Ma partiamo dal disco novità. Devo dire che sono rimasto veramente ammaliato da questo lavoro di Anoni and the Johnsons. Avevo apprezzato i primi lavori di Anthony, I'm a Bird Now ad esempio, poi però l'ho trovato sempre un po' per i miei gusti ripetitivo, senza quei scatti che mi potessero, ecco, invogliare ad un ulteriore approfondimento, seppur riconosco la grande qualità dell'artista. Non a caso ha collaborato con nomi importanti come Franco Battiato, ma soprattutto fu scoperto da Lou Reed, e quindi insomma la classe non è acqua. Però ecco, in questo lavoro riesce completamente a conquistarmi. Lui è Anthony Hegarty, inglese trapiantato ormai da anni negli States. In copertina propone Marsha P. Johnson, che è un'attivista e drag queen, anche fondatrice del Gay Liberation Front, venuta a mancare nel 92. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma più probabilmente è stato un omicidio, insomma un caso irrisolto. Fatto sta che nei Noni rende tributo a questa figura con un disco di denuncia delle ingiustizie, chiaramente ci sono anche quindi inviti alla lotta, ma anche tanta tanta poesia ed espressività che si muove soprattutto in ambiti soul, un soul veramente da una parte di protesta ma dall'altra anche molto elegante e, ripeto, di classe. C'è una traccia che si chiama Sliver of Ice, che è un racconto dell'ultimo dialogo che Anthony o Anoni ebbe con Lou Reed poco prima che purtroppo il grande artista statunitense venisse a mancare. Nell'ambito della produzione troviamo Jimmy Hogarth, che ha lavorato con tanti nomi celebri tra cui Amy Winehouse, ma ripeto, questo è un disco che si muove appunto tra soul, art rock, ci sono momenti anche più sperimentali, un disco che io vi consiglio assolutamente di ascoltare con molta attenzione. My Back Was a Bridge for You to Cross, assolutamente da attraversare nell'ascolto dall'inizio alla fine questo album, perché rivela veramente tante tante belle canzoni. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, Anoni and the Johnsons, qui a 33x2 Radio Città Aperta.

E ci siamo veramente gustati la grande eleganza, il bellissimo album di Anony and the Johnson, My Back Was a Bridge for You to Cross, disco novità all'interno di 33x2, questa trasmissione che vi propone per intero un titolo del presente e uno del passato, scelti dal sottoscritto Gianluca Polverari. E tra poco andremo quindi a gustarci l'album del 1986 dei polacchi Szekiera, gruppo di culto che anche in ambito così post-punk gothic italiano viene apprezzato, un progetto che nasce a Pulawi, un gruppo che parte da primi approcci punk tiratissimi con Thomas Buczynski come frontman, poi lascerà la band per formare gli Armia, per portare avanti i suoi progetti solisti, ma il gruppo continuerà assumendo delle sonorità più post-punk, molto vicine secondo me ai Killing Joke, quelli del primo periodo, quindi anche percussivi e ripetitivi, il tutto cantato in polacco. Non si capiscono i testi, chiaramente, a meno che non sia lingua madre, però si intuisce la forza, la lotta che c'è nei confronti anche di una politica, quella dell'epoca in terra polacca, che era molto restrittiva, con parecchi limiti e censure. Non erano gli unici a urlare il loro disagio, ma c'era veramente un fermento post-punk in quegli anni in Polonia, veramente di livello. Gruppi come Varieté, come Made in Poland e numerosi altri hanno scritto delle pagine decisamente importanti e devono essere riscoperte. Szekiera è probabilmente il nome più noto, Nova Aleksandria è l'album che uscì all'epoca nell'86, ripeto, per la Tom Press. Nova Aleksandria poi è il vecchio nome della città da cui provengono, ossia Pulawi, come dicevamo, ed è un album che ancora ha la sua forza, un progetto poi ristampato in seguito anche in CD con brani in aggiunta. Il gruppo poi ha continuato con una formazione decisamente mutata, qualcuno è venuto anche a mancare, ai noi. Fatto sta che il nome di Szekiera ha continuato ancora nei 2011-2012, ma con sonorità totalmente diverse, più acustiche, più così meditative, con elementi anche di poesie recitate. Però quelli che piacciono di più sono quelli appunto di Nova Aleksandria, un disco che vi consiglio assolutamente di ascoltare e da qui partire magari per andare a ricercare ciò che succedeva in Polonia negli anni Ottanta. E chi mi segue sa quanto spazio dedicato alle musiche di quella terra, soprattutto di quel periodo in particolare. E allora eccoli qui, Szekiera, Nova Aleksandria all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Siete all'ascolto di Radio Città Aperta.it, Panopticon, con Angelo Pianizzola al microfono a farvi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20, quando poi sarà il momento di passare linea, spazio e microfono a Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation. Siamo intanto arrivati faticosamente a martedì 21 luglio, ci stiamo lentamente lasciando alle spalle anche questo mese, un periodo devo dire bello movimentato dal punto di vista musicale, tra live e festival che si susseguono di settimana in settimana, e devo dire anche ci sono in lista dischi in uscita estremamente interessanti e appunto dal punto di vista musicale di sicuro non c'è da annoiarsi. Oggi, come al solito, ce ne andremo ad ascoltare qualcuno dei nuovi dischi usciti e andremo alla scoperta principalmente di una di queste nuove uscite. Un disco che si preannuncia come uno dei migliori lavori usciti fino a questo momento. Come detto, però, questo succederà tra poco. Prima però andiamo immediatamente ad iniziare la trasmissione, visto che sono già le 18:13. Tra poco, come sempre, vi darò anche i contatti per voi che siete all'ascolto. Intanto però, come detto, andiamo ad iniziare la trasmissione.

E dunque Prince in apertura con Something's Gonna Happen dal loro secondo album All That Is Over. Ottimo album, devo dire, uscito un annetto fa, ad un anno e qualcosa di distanza dal loro esordio Letter to Self. Like something's gonna happen. You can taste it. You have... Allora ormai sono diventati una delle band un po' così emergenti, stanno sgomitando nella ricca scena irlandese, musicale irlandese, e appunto nel 2025 hanno fatto uscire questo secondo album, All That Is Over. Vi si ricorda anche, non ricordo di preciso che mese era, credo settembre 2025, in uno splendido concerto qui a Roma al Monk. Ora dall'Irlanda ci spostiamo in Scozia per andare a riprendere una band che mi aveva letteralmente entusiasmato con il loro esordio, che prendeva, che si chiamava This Is Not a Zen Garden. Stiamo parlando del lontano ormai 2019. Loro si chiamavano, credo ancora si chiamino, non credo si siano sciolti, Domiciles, e questa è Sinking Sun.

E queste sono le ultime note di Sinking Sun per gli annunciati Domiciles. Band scozzese che, come detto, nel 2019 uscirono con questo interessantissimo primo album e che da allora si sono, per così dire, silenziati, sono rimasti a questo album, non hanno fatto uscire neanche più un EP o un singolo. Per loro, come detto, scozzesi, usciti per una etichetta no profit, Last Night from Glasgow. Dunque, rimaniamo fiduciosi per un secondo album, per un seguito di questo This Is Not a Zen Garden. Stessa sorte toccata ai prossimi che ci andiamo ad ascoltare, che vengono da Londra, si chiamano Crows, ce li andiamo a prendere dal loro esordio Silver Tongues, questa è proprio la title track.

davvero gran bel sound, bello potente per questi londinesi Crows, che siamo andati a riprendere ai tempi del loro esordio 2019 con Silver Tongues, titolo sia dell'album che della traccia appena ascoltata. Loro, a differenza dei Domiciles precedentemente ascoltati, hanno fatto un passentino in più, cioè nel senso hanno dato seguito al loro esordio con il secondo album uscito qualche anno dopo, adesso ve lo dico, è uscito nel 2024, Beware Believers. Per loro che si sono costruiti una notevole reputazione negli ambiti di Londra, suonando prima all'interno di pub e piccoli locali, e poi hanno aperto i concerti di band molto molto importanti come Idols, i Mets, i cari e vecchi Mets, i canadesi Mets, ed anche Protomartire Wolf Alice. Ma ora sono fermi al 2024, sono passati un paio d'anni.

Nei giorni scorsi mi stavo godendo sul web alcuni filmati, alcuni brani del concerto che gli Idols hanno tenuto ad inizio luglio a Bologna, e tra questi ho visto anche dei filmati degli Enola Gay che hanno aperto il concerto degli Idols a Bologna, un concerto, quello degli Enola Gay, davvero incredibile. Noi quindi ce l'andiamo ad ascoltare da Cortana, questa è Cold.

E dunque questa era Cold per quanto riguarda Enola Gay. Loro fino a questo momento hanno pubblicato solamente EP, manca ancora all'interno della loro discografia l'esordio sulla lunga distanza. L'EP dal quale abbiamo estratto questa traccia si intitola Cortana. E come dicevo poco fa, si sono resi protagonisti di un'ottima performance in occasione della loro esibizione in apertura del concerto degli Idols qui in Italia, e più precisamente a Bologna. Stiamo parlando del 4 luglio scorso. E poi invece gli Idols a loro volta si sono esibiti, credo, se non vado errato, il giorno dopo a Milano per aprire il concerto dei Foo Fighters. Rimaniamo nel Regno Unito perché entriamo più, diciamo così, approfonditamente all'interno delle novità discografiche di questa settimana. Ci andiamo ad ascoltare il nuovo brano per quanto riguarda Gillaband.

dunque questo è il sound ormai negli anni divenuto inconfondibile dei Gilla Band, ex girl band. Loro sono di Dublino e da pochissimo anno hanno annunciato il loro nuovo album. In concomitanza proprio del rilascio di questo placeholder hanno deciso di far uscire il loro quarto album dal titolo Pugnello, insomma un titolo davvero curioso. Uscirà il 24 settembre prossimo. Insieme a questo annuncio, già ne avevamo parlato un paio di settimane fa, hanno anche pubblicato le date del loro tour. Sto vedendo qua un'infinita lista di date. Si dedicheranno prima agli Stati Uniti, poi si trasferiranno qui in Europa. Una data anche in Italia, il 6 febbraio 2027 a Milano. Stavo tra le altre cose leggendo il loro comunicato sul loro sito e il comunicato dove spiegano anche tutta un po' la storia che ha portato a loro questo loro quarto album, e la nota stampa si conclude con questa frase: mi sto iniettando una dose letale di niente, sto ascoltando i Coldplay a un volume altissimo, molto bene direi. E dunque, ascoltato questo nuovo singolo per quanto riguarda Gilla Band Placeholder, arriviamo al disco che mi sono ascoltato questa settimana e che per quanto mi riguarda è uno dei migliori, se non il migliore fino a questo momento. L'album si intitola Morir Saltando. Loro sono i cileni S. Kessel. Ci andiamo ad ascoltare un primo brano. È un brano che arriva non proprio subito, è all'interno, proprio a metà dell'album, ma è il brano che meglio di tutti gli altri ci fa capire come abbiano fatto davvero un passo deciso in avanti questi cileni S. Kessel.

E dunque questo è un primo assaggio del nuovo album, secondo album di S. Cassel. Facendo un po' di ordine, loro sono cileni, erano saliti un po' alla ribalta lo scorso anno nel 2025 in occasione del loro esordio, che a me era piaciuto davvero tanto, era finito tra i miei dischi preferiti, titolo album dal titolo La Brea. Ed ora a distanza di nemmeno un anno ci regalano il loro secondo album, Morir Saltando. Album all'interno del quale è un saggio, è proprio questo brano Sancho Plagio. All'interno dell'album vengono toccati davvero tantissimi generi, smussano anche quei piccoli difetti che venivano fuori dal loro nel loro primo album, suonano davvero molto molto bene. E devo dire, è davvero un gran bell'album. Se vi capita, andatevelo ad ascoltare, Morir Saltando. Loro sono S. Cassel. E visto che siamo ormai a ridosso della pausa di metà trasmissione, ci ascoltiamo sentendo un altro brano estratto da questo Morir Saltando. È la prima traccia della tracklist di questo album, è davvero un gran bel brano, si chiama Porno Miseria.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: ...33 per 2... ...66.
4: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Dios. Tu Dios te compara. Tu Dios.

dónde vienen las falacias.

0: actitudes. En las multitudes no eres nada.
1: E siamo tornati dalla pausa, riallacciandoci, riprendendo un po' il discorso lasciato prima del break, quando stavamo parlando dei cileni Cassera e il loro secondo album Morir Saltando. E quindi ci siamo ritrovati, rimanendo sempre in Cile, ascoltandoci Multitudes per questo nuovo giovane collettivo, sempre di Santiago, dal nome Teodio. Teodio, che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana qui all'interno di Panopticon. Altro gran bell'album che già vi ho consigliato, come detto, nelle settimane scorse, e Queremos el Cielo, Abajo a Patadas, loro sono Teodio, Teodio. Ed ora, quando siamo arrivati alle 19:22, siete sempre, vi ricordo, all'ascolto di radiocittaperta.it. questa è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Ora andiamo avanti, ma cambiamo decisamente sonorità, ce ne andiamo in quel di Lisbona, perché è uscito un album dai risvolti davvero intriganti e interessanti, album dal titolo Body Transmission, loro sono Machina, questa è Collapsing.

dall'industrial, noise, anche alla dance, insomma dance punk, loro si fanno chiamare Machina. Spero sia questa la pronuncia esatta. Come detto, vengono da Lisbona, questo è il loro secondo album, gran bell'album devo dire, dal titolo Body Transmission, dal quale abbiamo estratto Collapsing. Loro, dopo l'esordio di Prata del 2024, credo abbiano messo a segno il record di concerti, perché infatti sto leggendo, in 2 anni hanno fatto ben 250 esibizioni live, tra l'esordio e questo nuovo album, tra festival e anche un lunghissimo tour in Brasile. Se questa Collapsing un po' vi ha incuriosito, andatevi a sentire questo album, Body Transmission, lo sono Machina.

ancora un altro cambio di sonorità, ci dirigiamo verso ambiti che convergono nel post rock, perché è uscito il nuovo album per quanto riguarda If These Trees Could Talk, un'altra ottima prova per questa formazione dal titolo The Hidden Hand. La traccia che sta per partire si chiama Moon Machine. Loro sono If These Trees Could Talk.

le ultime note di Moon Machine per If These Trees Could Talk. Questa è una band sulla breccia ormai da svariati anni, da tantissimo tempo. Fanno questo post rock, post metal molto molto classico. Nuovo album si intitola, come detto, The Hidden Hand, e devo dire loro hanno mantenuto negli anni sempre un ottimo livello, per loro originari di Akron, Ohio.

siamo entrati nell'ultima parte di trasmissione, ancora una ventina di minuti da passare insieme. Rimaniamo all'interno di questo mondo vasto, vastissimo, che è quello del post rock. Ce ne andiamo in Giappone perché è uscito il nuovo album anche per Mono, nuovo album dal titolo Snowdrop, dal quale ci ascoltiamo Gerbera.

raffinatezza, due caratteristiche che hanno sempre contraddistinto i giapponesi Mono. Questa era Gerbera dal loro nuovo album Snowdrop, album che arriva a 2 anni di distanza dal loro precedente Hot, ed è il primo senza il compianto Steve Albini, con cui la band giapponese aveva diciamo così costruito un rapporto davvero solido e duraturo.

dunque questi erano i giapponesi Mono con Gerbera, ancora un paio di brani prima di chiudere. Dal Giappone torniamo in Europa, questi sono Gegenpress.

E insomma, questi erano i validissimi Gegenpress da Londra, ripresi dal loro esordio Don't Live For Heaven. Questa era Seamstress. E siamo arrivati alla conclusione anche per oggi. Io quindi vado a salutarvi e ringraziarvi. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20. Vi ricordo domani la replica dalle 14 alle 16. Vi lascio in compagnia di Vanessa Nex con Next Generation. E come al solito vi lascio anche con un ultimo brano che vuole essere anche, se vogliamo, un invito per chi si trovasse a Roma e più precisamente nei dintorni del Monk, perché questa sera suonano a Roma i Dead Meadows, un'importante band statunitense in ambiti psichedelici. Io chiudo qua e me li vado a vedere, quindi per chi volesse ci vediamo al Monk. Loro sono appunto Dead Meadows. L'ultimo brano per oggi è Sleepy Silver Door, uno dei primissimi brani tratto dal loro album d'esordio Dead Meadows. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation con voi ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 solo su radiocittaperta.it, in questo portale fra la musica e il mondo dei videogiochi, dove insieme affrontiamo argomenti riguardanti colonne sonore, giocabilità e qualsiasi altra cosa appunto riguardo il mondo del gaming. Ovviamente tutto quanto condito da un bel po' di musica, tutta a tema game. Ora non so se riconoscete la colonna sonora che ho messo per voi qui in sottofondo, ma è proprio il brano introduttivo del gioco che ho scelto per oggi. Ora cominciamo subito intanto a dare qualche indizio, poi ve la faccio ascoltare e poi cominciamo a parlarne. Questa è un'avventura uscita diversi anni fa in realtà ed è un fantasy. La giocabilità è punta e clicca, quindi è un gioco punta e clicca e il gioco è tutto a tema magia. Non so se avete capito di che sto parlando, un gioco un po' di nicchia che probabilmente pochi conoscono, però ho assolutamente deciso di parlarvene perché è un gioco che effettivamente ha fatto parte, diciamo, della mia infanzia. Forse detto infanzia sembra troppo vecchio, diciamo adolescenza. Quindi cominciamo un attimo a capire di quale gioco stiamo parlando, ma prima ovviamente ci ascoltiamo ancora un pochettino la colonna sonora.

Allora, questa è la colonna sonora perfetta per questo gioco. Allora, intanto cominciamo a dire che il titolo di questo gioco che ho scelto per voi è Keepsake, un'avventura grafica punta e clicca, fantasy totalmente, ed è in terza persona, uscito nel lontano ormai 2006 per Windows, sviluppato dalla Wicker Studios, di origine canadese. Il giocatore è singolo ed è stato pubblicato dalla Lighthouse Interactive. Ora, questo gioco di che cosa parla? La protagonista è una giovane ragazza che si chiama Lydia e finalmente, nonostante insomma lei non sia esattamente una ragazza ricca, è stata diciamo così accettata nella prestigiosa Accademia di Magia di Dragonvale. Quindi appunto è stata ammessa lì. Ora, una cosa importante che fa esattamente proprio da perno centrale nel gioco è che la nostra Lydia si reca appunto in questa accademia con un solo obiettivo, quello di appunto imparare la magia, ma anche in realtà di rivedere la sua amica Celeste. Celeste appunto era una bambina, ormai una ragazza, con cui la nostra protagonista Lydia è cresciuta, quindi insieme hanno vissuto già tantissime avventure, e poco prima della partenza di Celeste appunto proprio per l'Accademia di Dragonvale le lascia questa bambolina che sembra una sorta di marionetta, dove appunto che funge da ricordo, proprio da pegno che dà la nostra Celeste a Lydia, e le dice insomma un giorno ci rivedremo, e in cambio Lydia le dà un orologio d'oro. Quindi lei porta con sé questa bambolina e la appunto la accompagna in questo viaggio verso l'Accademia di Dragonvale.

E questo che abbiamo ascoltato è appunto un altro brano della colonna sonora Keepsake, questo gioco, appunto abbiamo detto, avventura fantasy punta e clicca del 2006. Abbiamo parlato un pochettino della trama, no? Quindi cosa succede? La nostra Lidia appunto finalmente è stata ammessa all'Accademia e, diciamo subito che il personaggio, appunto essendo un punta e clicca, non può muoversi con un controller, ma appunto con il mouse clicchiamo sul punto dove vogliamo far spostare il nostro personaggio e lei camminerà se è vicino o correrà se è lontano. L'inquadratura è fissa, quindi non c'è un cambio alla Resident Evil, che comunque insomma è un po' successivo come tipo di impostazione, e cioè nonostante in realtà l'anno sia più o meno quello. Ma appunto il nostro personaggio poi si sposta all'interno di queste sezioni ad immagine. La grafica, intanto parliamo anche della grafica, che considerando che è del 2006 è una grafica che ho veramente adorato. I disegni sono fantastici e penso che per l'epoca fossero veramente all'avanguardia. Ancora oggi comunque, nonostante tutto, regge ben botta. I colori sono intensi, ha questa palette incredibile con un azzurro cielo intenso, i tetti dell'Accademia sono tutti sul lavanda, gli alberi hanno comunque insomma queste foglie un po' indefinite ma dal colore sgargiante, la luce è fantastica, le ombre sono ben gestite, quindi a livello grafico appunto per essere un gioco del 2006 era molto avanti. Oggi ovviamente peccherebbe per tanti versi, però devo essere sincera, all'epoca lo trovai veramente, non so, top, mettiamola così, come grafica. Ora, parlavamo quindi di questa base, perché appunto il nostro personaggio arriva finalmente all'Accademia di Dragonvale e qui si trova davanti questo enorme cancello che però è chiuso. Quindi cosa succede? Inizia un po' a girovagare lì intorno e lì scopriamo come si gestisce e quindi qual è la giocabilità, qual è poi quello che è il fine del gioco, o meglio quello che dobbiamo fare noi giocatori, ossia risolvere enigmi, perché in realtà non ci saranno combattimenti, non ci saranno grandi scontri, ma tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente risolvere enigmi per poter proseguire la nostra avventura. Quindi si risolve il primo enigma molto facile e poi si entra. Ed è qui che Lidia scopre che non c'è più nessuno nell'Accademia, sembrano tutti scomparsi. Quindi è lì che cerca in giro, chiama, ma non trova nessuno. Ad un tratto però ascolta un po' meglio e sente un rumore. E c'è qualcuno chiuso in un armadio, anche qui un ulteriore enigma per farlo uscire, solo che quello che fuoriesce non è esattamente una persona ma è un lupo parlante, e ovviamente lei è un po' stupita, un po' spaventata del fatto che ci sia un lupo che parli, e questo qui invece dice ma io sono un drago, poi invece si rende conto che in realtà è un lupo e dice guarda io in realtà sono un drago e sono stato trasformato in un lupo, aiutami insomma a tornare normale. Al che ovviamente lei le dice guarda che non c'è nessuno, sto cercando, e invece improvvisamente anche lui si rende conto che effettivamente non c'è nessuno e decidono quindi di proseguire l'avventura insieme per scoprire dove sono finiti tutti gli studenti, tutti gli insegnanti dell'Accademia e soprattutto dov'è Celeste. Lei aveva detto che avrebbe aspettato fuori la fontana della scuola. Perché non c'è? Perché sembrano tutti svaniti nel nulla e non c'è un messaggio? Perché però non ci sono segni di lotta o di scontro? Perché sembra semplicemente che all'improvviso qualcuno abbia deciso di uscire o di andare in un altro posto lasciando tutto intatto così com'era? E questo è l'enigma principale poi del gioco. Quindi la moltitudine di enigmi e puzzle da
risolvere nel corso della nostra avventura sono tutti quanti definibili poi a questo scopo finale, scoprire qual è il destino della nostra Lidia e perché effettivamente si trova in questa accademia completamente sola.

Ora, questa canzone, questo brano che ascoltate di sottofondo, come vi dicevo anche prima, è tutto molto coerente con quello che poi è l'atmosfera di questa Accademia di Dragon Vale. È tutto molto a tema fantasy e sembra ambientato appunto in un tempo molto lontano. E considerate appunto che non c'è data un'epoca precisa, si parla di un mondo antico, poiché per esempio il commerciante si muove col carretto e ovviamente molto proprio come se fosse quasi medievale, però appunto ambientato in un mondo che non c'è, per ovvi motivi, perché questa accademia è dedicata ai draghi che vivevano all'epoca, anzi in precedenza, su quella montagna, in quel posto, un posto appunto eccezionale. Immaginatela un po' come una Hogwarts, però un po' più appunto a tema drago, un po' più nel verde e non in mezzo al nulla, quindi con fiumi, laghi e tutto molto più colorato. Ok, credo che appunto questi colori un po' pastello ma anche accesi siano un po' il tema visivo principale di Keepsake. La nostra protagonista invece è l'unica che appunto ha i capelli corti, neri e ha del rosso addosso, questa ciocca rossa e questa lunga giacca rossa. Quindi ecco, è l'unico colore caldo che si tende a spostare un po' nel luogo, che però invece è tutto un po' più freddo come tonalità. Gli strumenti che ascoltiamo di sottofondo sono tendenzialmente appunto sempre questi a corda e hanno sempre questa sonorità che effettivamente ricorda un po' i madrigali di una volta o appunto la musica medievale, quindi troviamo tutti quel tipo di strumenti lì, e poi ovviamente fiati e tastiere, comunque insomma, che si muovono su suoni molto acuti molto spesso, che ricordano appunto Carry On. Perché? Perché ci sono in certi momenti che queste musiche accompagnano proprio appunto i ricordi di Lydia, perché ogni tanto la nostra protagonista si ritrova a avere delle strane visioni che non aveva mai avuto prima. Improvvisamente comincia a rendersi conto che durante questa avventura queste visioni però non sono solo frutto dei suoi ricordi come era all'inizio, quindi si trova in principio ad avere visioni su qualcosa che è il suo passato, come se fosse dei flashback, e poi invece improvvisamente comincia a rendersi conto che le visioni che lei ha sono qualcosa che lei non ha vissuto, perché cominciano a essere appunto i ricordi della sua amica Celeste, ed è qui che comincia un po' a spaventarsi, perché tutti questi ricordi la portano a vedere una Celeste che vive una situazione un po' difficile, un po' di abbandono. Ma cominciamo a dire: perché Celeste si è trasferita? Perché ha dovuto lasciare Lydia? Perché suo padre Nathaniel è diventato appunto il preside di questa Accademia di Dragon Vale, quindi lui dal momento in cui è stato assunto ha portato con sé sua figlia, che poi ha cominciato anche a studiare in questa accademia. Ovviamente la separazione non è stata facile per nessuna delle due, e veniamo a scoprire nel corso della storia che appunto lui ha accettato questo lavoro dopo la morte di sua moglie per una malattia, quindi una situazione già abbastanza difficile per Celeste. E appunto le visioni, ora cercherò di non spoilerare troppo, portano a vedere una Celeste che effettivamente però vive una situazione un po' più di disagio, di abbandono da parte di suo padre, che un po' per il lavoro, un po' per suoi problemi ovviamente di un lutto non elaborato, non la tratta benissimo. Quindi cosa succede? Noi cominciamo a vedere nel corso dell'avventura queste visioni e dobbiamo cercare di capire se sono correlate a quello che è l'assenza totale delle persone, forse sì, forse no, perché qualcuno ha fatto qualcosa a Celeste, qualcuno ha fatto qualcosa agli studenti.
E quindi questo è un po' l'obiettivo. E ovviamente il nostro amico cane lupo parlante, anzi, che ci assiste è Zack. Ora, come personaggi, possiamo dire che a livello caratteriale hanno una loro identità abbastanza definita. Livia, appunto, è un'adolescente comunque molto presa dalla curiosità, quindi fa un sacco di domande a Zack, che comunque, insomma, è del posto, quindi sa rispondere, mentre lui comunque, nonostante sia molto più esperto di lei della zona, ovviamente di tutto quello che riguarda l'Accademia di Dragon Ball, è molto più timoroso, molto più insicuro, e questo fa sì che il duo sia effettivamente una buona accoppiata vincente a livello proprio di trama. Fa sì che il gioco

sfavore di questo gioco. Intanto, insomma, io vi posso assicurare che ci ho giocato relativamente recentemente a questo gioco e lo trovate su Steam, credo che lo troviate ancora oggi su Steam, però ecco, credo che sia acquistabile e assolutamente, insomma, andate lì, ve lo comprate e lo provate.

Sentite questo sottofondo, appunto, come vi ho detto, che esprime totalmente la colonna sonora di Keepsake. Cominciamo a dare un po' di curiosità intanto riguardo questo gioco. Abbiamo parlato un po' della giocabilità, di quali sono gli obiettivi principali del gioco, della grafica, tra un po' parleremo anche un pochettino insomma della parte sonora. Ma cominciamo adesso con qualche curiosità per entrare un po' nel mood. Quindi abbiamo detto, dobbiamo sin dall'inizio del gioco risolvere degli enigmi per proseguire all'interno della struttura. Serve l'ingegno per addentrarsi nella scuola, non ci sono nemici da combattere, quindi l'unica difficoltà è cercare di concentrarsi tantissimo. E esplorare tutta l'accademia e risolvere gli enigmi richiede una grande quantità di ore. Ora, io non feci il calcolo all'epoca perché effettivamente non penso che si possa dare una specifica di ore, forse un po' in maniera approssimativa potremmo definire, non lo so, in una giornata secondo me è difficile fare questo gioco, forse mettiamo 10 ore però. Perché forse uno dei punti a sfavore, ecco, che non mi è piaciuto è che effettivamente lei deve un po' spostarsi per risolvere questi enigmi. Quindi molto spesso c'è un ok, dobbiamo andare lì, però per andare lì dobbiamo prima fare questo. E questo fa sì che il personaggio debba spostarsi costantemente. Ma parliamo di un castello, più tutta la parte esterna. Quindi parliamo di tanta strada da fare, tanti chilometri in un certo senso, e farseli tutti a punta e clicca non è proprio il massimo, già farseli con un controller sarebbe una rottura, però così effettivamente questo è proprio un punto a sfavore, perché rende il gioco molto più pesante secondo me e porta ad annoiarsi come lato negativo. Però ripeto, questo ovviamente è una mia opinione riguardo questo gioco, però ecco, penso che sia uno dei punti a sfavore che ho trovato personalmente più gravi, non proprio più grave forse, però vabbè, perché effettivamente spostarsi richiede tanto tempo e soprattutto tanta memoria. Sì, ovviamente c'è la mappa, ma ricordarsi tutti i posti, saper distinguere bene le cose, insomma, potrebbe essere un po' difficile da fare.

Allora, questo che invece ascoltate di sottofondo adesso è un tema un po' più allegro. Perché? Perché è vero, lo confesso, ho detto che non c'è nessuno nell'accademia, ma fuori qualcuno c'è. Ed è il grande Mustavio, un personaggio che fa abbastanza ridere, molto comico, che è questo commerciante che sta con la sua carretta e Lidia lo incontra al di fuori della scuola. Lui ovviamente è lì che dice: guarda, ma perché non c'ho nessun cliente oggi? Come mai? Cosa è successo? E lei è lì insomma per fargli la stessa domanda e quindi ovviamente si crea un po' di impasse, ma in realtà il grande Mustavio, che è un tipo insomma molto strano, da lui stesso definito il grande Mustavio o Mustavio il fantastico, insomma a seconda di come gli gira questo tizio, lui ha questo tema principale. Ora, le musiche appunto, come abbiamo detto, sono tutte un po' più fiabesche, le abbiamo ascoltate finora, tranne questa effettivamente, però sono tutte molto a tema fiabesco, molto rilassanti, e appunto la colonna sonora è scritta da Mark Derrell, che è questo artista appunto che lavora principalmente a proprio su creazioni per videogiochi. Altri suoi lavori sono su Puzzle Quest Galactics del 2009, Seven Kingdoms Conquest 2008, appunto Keepsake del 2006, World Battlecry terzo 2004 e Strategic Command 2 per esempio. Quindi ha fatto qualcos'altro ovviamente, quindi questi sono alcuni dei giochi che Mark Derrell insomma un po' su cui ha lavorato per quanto riguarda il comparto sonoro, per la composizione. Ovviamente vi ricordo che tutti questi temi, tutte queste canzoni che stiamo ascoltando un po' qui in sottofondo, le potete trovare comunque nel mondo dell'internet, comunque su YouTube, le sto trasmettendo da lì. Questa in particolare si chiama Mystery, quella di prima appunto era il tema di Mustavio, e molte di queste canzoni appunto, di queste musiche, sono proprio da sottofondo per tutto il passaggio che fa Lidia nel corso della strada insomma all'interno di questa accademia di Dragonvale. Quindi la musica in realtà è molto presente, ci sono dei temi che fanno proprio parte magari di certe sezioni, come nel caso di Mustavio, il tema diciamo così si innesca solo dal momento in cui ci avviciniamo a parlare con lui. E una cosa importante effettivamente è che alcune aree sono spente e devono essere attivate oppure disattivate, insomma a seconda di quello che è, successivamente ad un'altra area. Questo quindi ci accorgiamo proprio che a volte può triggerare appunto determinate circostanze anche il comparto sonoro. Ora, Lidia e Zack non sono totalmente soli, appunto come abbiamo detto, durante il gioco incontriamo anche un albero parlante, oltre al mercante della zona, e qualche fantasma. Ora, la bambola che Lidia ha donato a Celeste verrà poi appunto ritrovata in quest'area di gioco e comincia a diventare proprio questa, come vi dicevo, il motivo di comparsa delle visioni di Lidia, perché appunto lei non ha mai avuto visioni, non aveva questo potere, e grazie a questa bambola di cui vi parlavo un po', tema marionetta, queste visioni cominciano e lei si ritrova effettivamente a dover interagire con qualcosa che effettivamente non fa parte di lei, con tutte le conseguenze del caso, perché il nostro personaggio ovviamente, come vi dicevo prima, si ritrova semplicemente a contatto con dei flashback, quindi è un "oh, ho avuto un ricordo", e poi improvvisamente le visioni cominciano a diventare sempre più inquietanti appunto, e soprattutto non riguardano lei. E da qui voglio subito iniziare a dire qualcosa che non mi è piaciuto di questo gioco. Come vi ho già detto, è tutto abbastanza bello come grafica, tranne proprio nella parte delle visioni. Le visioni non sono animate, sono quindi queste immagini ferme con disegni abbastanza brutti, se devo essere sincera. Non reggono minimamente il confronto con la bellezza di tutti gli altri disegni,
sia della scuola sia proprio del personaggio di Lidia ambientato in quest'epoca. Sembrano veramente fatti in maniera obbrobriosa, se posso permettermi, sono veramente brutti e non cioè compare troppo all'occhio, è troppo evidente questa cosa, quindi effettivamente secondo me tende a distrarre. La grafica di per sé non è mal gestita, è molto simile, però appunto queste immagini dei personaggi che fanno parte delle visioni sono ferme, mentre magari qualcos'altro all'interno della grafica dello schermo si muove, e quindi questo fa un effetto strano. Quindi sì, è vero che è una visione, però ecco, ci sono proprio dei frame che si spostano invece che creare un vero e proprio filmato, quando appunto invece per il resto delle cose il gioco è animato, quindi i movimenti sono molto più fluidi, sempre ovviamente considerando che parliamo di un gioco dei primi anni 2000, quindi ovviamente la grafica era comunque sempre quella.

Ok, questo strumento a fiato ci accompagna in quello che poi appunto è ancora una volta Next Generation. Oggi stiamo parlando di Keepsake e io sono qui, sono Next, e appunto vi accompagno in questo viaggio di un'oretta in cui parliamo di un videogioco del passato o nuovo, in cui effettivamente parliamo di curiosità, giocabilità, ascoltiamo la colonna sonora e insieme cerchiamo di commentare. Ora, prima stavamo dicendo di quanto effettivamente come contro ci siano questi filmati che sono veramente brutti. Ora, io non voglio spoilerarvi il gioco, anche se lo trovate veramente penso a 70 centesimi su Steam, e parliamo di un gioco che effettivamente è di 20 anni fa, quindi non saprei dire se è un lato positivo o meno. Però ecco, diciamo che, senza cercare di entrare troppo nei dettagli, ci sono delle cose che mi sono piaciute e appunto altre meno. Fra le cose che non mi piacciono appunto è questo eccessivo strada da fare con il punta e clicca, questi filmati abbastanza brutti, il fatto che il gioco comunque abbia, è vero, un sacco di enigmi e neanche troppo ripetitivi, per fortuna, e poi ovviamente diciamo che in generale è un po' triste, non è esattamente un gioco felice, quindi va un po' in totale contrapposizione secondo me con quello che è la grafica, che sembra di un gioco felice e luminoso, e, boh, è un po' difficile da spiegare magari la mia impressione, però poi in realtà è molto diverso. Allora, Lydia e Zack, quindi i personaggi, non sono totalmente soli, abbiamo detto, e la bambola che innesca le visioni porta poi a sbloccare effettivamente, grazie a vari enigmi che vengono risolti, altre aree del gioco. Il livello del doppiaggio però è veramente molto alto, ok? Per fare un esempio, il padre, quindi Celeste Nathaniel, è doppiato dall'immenso e mio preferito ovviamente Claudio Moneta. Lui ha questa voce profondissima, immensa, fantastica, e penso che riesca, è proprio la sua, la voce che accompagna nell'intro il giocatore, e penso che la sua voce incredibile riesce solamente dall'intro a far venire già la curiosità e la voglia di giocare a questo gioco. Quindi appunto un doppiaggio davvero alto, per secondo me in generale, ecco, alcuni doppiaggi vengono resi molto bene. Mi sono trovata purtroppo, mio malgrado, a contatto con giochi con un doppiaggio ridicolo, e un ultimo esempio cui ho giocato recentemente, per esempio, magari ecco sarò io che esagero, è Until Dawn, con un doppiaggio abbastanza da isteriche secondo me personalmente. Però ecco, uscirà anche questo, cominciamo a dirlo un po' come curiosità, il nuovo Until Dawn nei prossimi mesi, penso autunno 2026, quindi uscirà il nuovo titolo di Until Dawn, ovviamente però non è correlato con il primo perché insomma era un titolo fino a se stesso. Ma torniamo al nostro Keepsake. Allora, quando abbiamo bisogno di un oggetto che abbiamo trovato, non abbiamo bisogno di selezionarlo dal menù, perché Lydia, quindi la protagonista, lo farà automaticamente. Quindi, non so, vi faccio un esempio: trovate una chiave, non dovete andare in menu USA, no, lei andrà lì, appena puntate e cliccate sulla porta, lei in automatico utilizzerà la chiave. Abbiamo detto, abbiamo già parlato delle inquadrature a telecamera fissa, e a seconda insomma di dove si clicca si sposta il personaggio. Ora parliamo effettivamente di un po' quello che è il cursore. Ha sempre una forma di stellina che è blu, non illuminata, quando ci si sposta all'interno della stessa inquadratura, invece diventa luminosa quando la inquadratura cambia. A volte diventa una freccia proprio perché seleziona quella che è la direzione, e ovviamente cambia anche il tipo di cursore per altre dinamiche. Quando per esempio dobbiamo fare un'azione, come ad esempio su una porta o molto altro, diventerà un ingranaggio. Ora,
quando invece non sarà un ingranaggio, quindi non è un'azione da svolgere, ma invece dobbiamo appunto, non so, interagire con qualcosa, diventa proprio una vignetta come quelle da fumetto, per poter magari, ecco, interagire con qualcosa che innesca un dialogo. E quando invece troviamo un oggetto, compare la forma della manina. Quindi noi troviamo la mano e sappiamo che quello è un oggetto che si può raccogliere. Quando invece compare una X rossa, allora sappiamo che quel è un'area o un oggetto con cui non si può interagire. Ricorda un po' l'escape room, non so se ci siete mai stati, ma ricorda un po' quella cosa lì. Ed è una cosa molto carina. Allora, ora parliamo anche però un pochettino degli enigmi. Perché risolvere gli enigmi ovviamente potrebbe essere difficile, però sappiate che avete a disposizione fino a 3 indizi. Quindi vi dà un indizio all'inizio abbastanza vago, poi un po' più specifico, e poi il terzo indizio vi dice proprio come risolverlo. Se nonostante tutto siete un po' decoccio, come si suol dire, oppure semplicemente effettivamente alcune cose sono magari poco intuitive, vi dirà: vuoi proseguire e far risolvere, insomma, al gioco l'enigma? Voi cliccate sì, e la maggior parte delle volte vi fa vedere tutti i passaggi che avreste dovuto fare, quindi questa è una cosa anche molto carina. Altre volte invece semplicemente ok, boom, basta, ve lo risolve. E soprattutto quando magari è un po' lungo, come in uno degli enigmi che ho sempre odiato, dove bisogna proprio spostarsi all'interno dello spazio, e per chi come me non si ricorda mai niente, come si suol dire, è veramente dannoso. Ho sempre fatto un sacco di fatica con quel minigioco. Ora, fra le altre icone abbiamo anche quella del punto interrogativo. Perché? Perché a volte effettivamente ci perdiamo proprio all'interno del gioco, e quella da punto interrogativo serve per avere indizi. Possiamo utilizzarla per avere consigli su come risolvere l'enigma, come abbiamo detto, in generale quando stiamo all'interno di un enigma da risolvere, quindi abbiamo un'inquadratura dell'enigma, oppure possiamo utilizzarla anche semplicemente per capire dove andare. Ecco, una sorta di memo degli obiettivi da svolgere. E, una cosa sulla grafica che effettivamente ci siamo dimenticati di dire, è che è fatta con modelli 3D su scala bidimensionale, e poi insomma è spostata in 3D, quindi è molto curata nei dettagli. Lo stesso però non si può dire delle gestualità e delle espressioni dei personaggi, come abbiamo detto, che sono un po' più fredde. Però ecco, diciamo che nel contesto potremmo definire questo gioco comunque un 6,5 o 7, 6,5, definiamolo così. Ovviamente deve piacervi il genere, io in generale appunto lo consiglio per un ritaglio di tempo abbastanza delicato, però solo se non siete troppo depressi, perché devo essere appunto un po' specifica su questo: il gioco appunto non è particolarmente allegro, quindi se state passando un periodo un po' così, sì, nutritevi con questa musica incredibile, tutta a tema fiabesca e fantasy, però sappiate che appunto, ovviamente, essendo un gioco di più di 20 anni fa, tenderà a peccare su determinate cose, e avrà un doppiaggio incredibile, e però ovviamente è un po' monotono, possiamo definirlo così. Anche molto carina. Altre volte invece semplicemente ok, boom, basta, ve lo risolve. E soprattutto quando magari è un po' lungo, come in uno degli enigmi che ho sempre odiato, dove bisogna proprio spostarsi all'interno dello spazio, e per chi come me non si ricorda mai niente, come si suol dire, è veramente dannoso. Ho sempre fatto un sacco di fatica con quel minigioco. Ora, fra le altre icone abbiamo anche quella del punto interrogativo. Perché? Perché a volte effettivamente ci perdiamo proprio all'interno del gioco, e quella da punto interrogativo serve per avere indizi. Possiamo utilizzarla per avere consigli su come risolvere l'enigma, e come abbiamo detto, in generale quando stiamo all'interno di un enigma da risolvere, quindi abbiamo un'inquadratura dell'enigma, oppure possiamo utilizzarla anche semplicemente per capire dove andare. Ecco, una sorta di memo degli obiettivi da svolgere.
Una cosa sulla grafica che effettivamente ci siamo dimenticati di dire, che è fatta con modelli 3D su scala bidimensionale e poi insomma è spostata in 3D, quindi è molto curata nei dettagli. Lo stesso però non si può dire delle gestualità e delle espressioni dei personaggi, come abbiamo detto, che sono un po' più fredde. Però ecco, diciamo che nel contesto potremmo definire questo gioco comunque un 6,5 o 7, 6,5, definiamolo così. Ovviamente deve piacervi il genere, io in generale appunto lo consiglio per un ritaglio di tempo abbastanza delicato, però solo se non siete troppo depressi, perché devo essere appunto un po' specifica su questo, il gioco appunto non è particolarmente allegro, quindi se state passando un periodo un po' così, sì, nutritevi con questa musica incredibile, tutta a tema fiabesca e fantasy. Però sappiate che appunto, ovviamente, essendo un gioco di più di 20 anni fa, tenderà a peccare su determinate cose e avrà un doppiaggio incredibile, e però ovviamente è un po' monotono, possiamo definirlo così, nei movimenti. Però gli enigmi sono molto interessanti, quindi indubbiamente allena un po' la mente. Oggigiorno non siamo più abituati a questo tipo di giochi.

Quindi oggi abbiamo parlato di Keepsake qui su Next Generation. Io sono Next e sono qui sempre su RadioCittàAperta.it per parlarvi di musica, curiosità, trame e molto altro dal mondo dei videogiochi. Vi ricordo ovviamente che trovate tutti i podcast nella sezione podcast e trovate anche poi tutta la programmazione. Questo podcast andrà appunto in replica il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. E quindi potete però ascoltarlo quando volete appunto nella sezione podcast. Ogni settimana trovate un nuovo gioco. Vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_next oppure in quello ufficiale che è nextgeneration_2.0, dove possiamo insieme parlare del gioco che volete e magari anche parlarne, perché no? Quindi datemi poi le vostre info, le vostre impressioni su quelli che sono i giochi di cui parliamo e quello che effettivamente poi magari scegliete voi da trattare. Io ovviamente vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation, di aver parlato, di avermi fatto compagnia, anzi, mentre parlavo di Keepsake, questo gioco dei primi anni 2000 che mi ricorda un po' la mia infanzia ed è un punta e clicca a tema un po' più fiabesco. Abbiamo parlato di quali sono i punti di forza, di quali sono un po' la giocabilità, di qual è la trama, abbiamo ascoltato la colonna sonora e ovviamente la prossima settimana torniamo insieme con un altro gioco di cui parlare. Io ovviamente, appunto, come al solito vi ringrazio e vi ricordo anche di sostenere sempre Radio Città Aperta. C'è la sezione Sostienici che trovate insomma all'interno del sito, dove potete sostenere Radio Città Aperta con un piccolo versamento anche su PayPal. E soprattutto vi ricordo di condividere i podcast e ascoltarli tutte le volte che volete. Vi ricordo anche insomma di seguire la parte delle informazioni e di molto altro. Troviamo tantissimi podcast diversi, ognuno che tratta un argomento diverso. Io ve li consiglio sempre, sapete quanto insomma adoro cercare di comunicarvi le cose. Il mio in particolare appunto è tutto a tema gaming, però spero che vi piaccia e che possa tenervi un pochettino compagnia. Ogni settimana appunto parliamo di un gioco diverso, chissà quale sarà quello della settimana prossima. Io ovviamente vi ringrazio e vi do appuntamento sempre il martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su RadioCittàAperta.it con Next Generation a parlare di videogiochi. Vi lascio adesso con l'ultima colonna sonora e poi ci risalutiamo alla prossima settimana. Mi raccomando, gente, non mancate e divertitevi.

gente, ehi là, io sono Nex e questo è Next Generation. Come al solito ogni martedì dalle ore 20 per tenervi compagnia qui su RCA, la resistenza culturale attiva di RadioCittadella.it, e insieme parlare di quello che è il mondo dei videogiochi. Questa colonna sonora che effettivamente ascoltate qui in sottofondo è un po' particolare, ricorda veramente un po' il retro gaming di una volta, sembra uno di quei videogiochi anni 80-90 come colonna sonora, però in realtà non è propriamente così, perché pensate che questa qui è la colonna sonora di Undertale, composta da Toby Fox, che è un compositore nato nel 1991, quindi indubbiamente non potrebbe aver composto questa colonna sonora degli anni 80. Ci ascoltiamo un pochettino qualche brano per entrare un po' nel mood di questo gioco e poi cominciamo a parlarne.

Allora, questa appunto, dicevamo, è la colonna sonora che vi lascio in sottofondo di Undertale. Ma di che gioco stiamo parlando? Allora, cominciamo intanto col dire che questo è un videogioco di ruolo dove i personaggi hanno dei nomi un po' bizzarri ed è uscito nel 2015, quindi insomma diciamo che non è esattamente un gioco storico, anche se, come abbiamo ascoltato un po' dalla colonna sonora, è un po' quello il riferimento, perché io l'ho provato questo gioco ed effettivamente dà proprio idea di un gioco di un arcade o delle vecchie Nintendo, anche se appunto parliamo di un gioco del 2015, quindi tutt'altro che così tanto vecchio. Sviluppato da Game Maker, quindi questo studio di Toby Fox, come abbiamo detto prima, che è questo genio che si è praticamente occupato di tutto quanto, appunto, come dicevamo, dalla colonna sonora a vari aspetti del gioco, tranne insomma qualche grafica e a qualche design di personaggi. Però insomma diciamo che è un grandissimo genio Toby Fox. E è un gioco uscito per PlayStation 4 e per Xbox One e Serie X, appunto abbiamo detto nel 2015, all'inizio per Windows, e poi successivamente l'abbiamo trovato anche su PlayStation 4 e addirittura dal 2021 su Xbox, quindi è uscito un po' per volta, come si suol dire. Però appunto Toby Fox l'ha praticamente realizzato, quasi interamente ideato da solo in un certo senso. Abbiamo detto è un videogioco di ruolo a tema fantasy, quindi anche solamente dalla grafica ricorda proprio qualcosa di molto molto tempo fa. Abbiamo detto anche che è un giocatore singolo. Una cosa molto interessante è che questo gioco è stato accolto veramente bene dalla critica e in molti casi lo hanno fatto diventare un vero e proprio cult. Secondo qualcuno Undertale è immenso. Allora, è molto particolare, deve piacervi il genere ovviamente, però quello su cui si basa è tantissimo la trama, elementi innovativi introdotti appunto dal punto di vista del gameplay, come anche altre cose importanti come la caratterizzazione dei personaggi e il fatto che il gioco venga frequentemente infrange costantemente la quarta parete e i personaggi alcune volte si rivolgono proprio al giocatore e sembrano quasi conoscere le azioni che questo ha fatto in precedenti slot di salvataggio. È un po' folle, me ne rendo conto, raccontato così, però questo gioco credo che sia veramente un must da provare, perché è veramente particolare ed ha insomma cambiato un po' quello che è, secondo me, la concezione di un normale gioco.

iniziamo intanto a parlare di quello che è un pochettino la trama, così poi entriamo nel vivo di questo gioco. Allora, un tempo umani e mostri vivevano insieme in perfetta armonia fra loro, ma poi ci fu una guerra in cui vinsero gli umani. Questi crearono la barriera, ossia un muro magico che può essere superato solo con l'anima di un mostro e di un umano e può essere distrutta solo da 7 anime umane. I mostri sono stati confinati appunto in questo sottosuolo, in una caverna dentro il monte Ebbot, e molti anni dopo un bambino di nome Frisk cade dal monte e finisce nel sottosuolo tra i mostri, e qui si incontrano fra altri personaggi, fra cui Sans, uno scheletro che ha la particolarità di ricordare ogni salvataggio, come dicevamo prima, e caricamento del gioco appunto. Quindi fate bene attenzione a quello che fate, anche quando poi ci ripensate. Poi c'è Papyrus, credo che si pronunci così, come al solito perdonatemi queste cose, che è il fratello minore di Sans e aspirante cacciatore di umani, però ha un animo buono. Poi abbiamo Undyne invece, che è una guerriera dalle sembianze di un pesce antropomorfo, e lei ha conosciuto gli umani tramite i manga, credendoli insomma documenti storici, quindi un po' particolare. Ora, intanto cominciamo col dire subito che penso che l'avete già un po' notato, ok? Che come curiosità alcuni personaggi hanno appunto il nome di font che usiamo per scrivere. Quindi come Sans, cose del genere, sono proprio font di scrittura per PC. E fa... è molto buffa questa cosa, molto divertente, ma anche un po' geniale se ci pensate, quando non avete molta ispirazione, cercare un nome in un posto, ecco, insolito può essere una buona soluzione.

Allora, dicevamo quindi che questo gioco realizzato da Toby Fox, pensate, ha impiegato ben 3 anni quasi per vedere la luce. È stato finanziato con una campagna tanto di crowdfunding sul sito Kickstarter, lanciata nel 2013. E Fox poi appunto ha fatto ricorso a un software denominato GameMarker, e da qui insomma ha voluto creare qualcosa di diverso. Undertale lui l'ha realizzato completamente da solo, appunto come dicevamo prima, fatta eccezione per alcune altre cose, però ha fatto praticamente tutto da solo e è fortemente legato a varie citazioni, perché è influenzato questo gioco da tanti altri giochi e modi di proporre dinamiche in maniera diversa. Per esempio, pensate che la parte difensiva della battaglia è ispirata alla serie Mario e Luigi, l'attacco ai nemici invece è dalla serie Touhou, mentre lo sviluppo del sistema di battaglia voleva essere qualcosa di totalmente diverso, ma che fosse appunto coinvolgente come sempre in Super Mario. E per quanto riguarda poi appunto quello che è la difficoltà, Fox voleva far sì che il gioco fosse semplice, per addirittura far sì che questa cosa fosse un po' per tutti, fece collaudare il gioco ad alcuni amici non pratici quindi per padroneggiare al meglio il gioco. I dialoghi, per esempio, invece sono stati ispirati da Shin Megami Tensei del 92, e l'idea di completare il gioco negoziando e risparmiando gli aggressori è quello che poi effettivamente fa parte un po' anche di questa meccanica diversa. Questo gioco si ispira veramente a molte cose, ok? Ed ha molte curiosità. Pensate per esempio che ad un tratto durante il gioco incontriamo un altro bambino, che lui si chiama Chara, spero di pronunciarlo bene come al solito, e questo si offre di resettare tutto il mondo al posto del giocatore. In caso questa scelta venga fatta, il gioco si chiuderà e ricomincerà da capo, ma ricordando il tipo di scelte già prese durante la partita precedente. Quindi mai sottovalutare questo genio di Toby Fox, che ha effettivamente realizzato qualcosa di totalmente di strano. Nessuno va a pensare una cosa del genere, e quindi ecco, il gioco in realtà sembra quasi prendere vita e scegliere, e non è più passivo a quello che è il giocatore.

molto intensa questa colonna sonora di Undertale, composta appunto da Toby Fox. Intanto ricordiamoci, come dicevamo prima, che appunto il che cosa intendo per questo gioco a vita propria e sul fatto che la difficoltà è variabile. Appunto, lo sviluppatore ha fatto provare questo gioco, insomma, un po' di persone inesperte proprio per collaudarlo. Però in realtà la difficoltà non è selezionabile da quello che è un menu, come facciamo di solito sempre nei giochi, no? Quindi selezionare il livello di difficoltà facile, medio e difficile. Ma la difficoltà dipende quasi esclusivamente e interamente dalle scelte che il giocatore compie. Il gioco infatti non è tendenzialmente difficile se si sceglie di risparmiare, se si sceglie di risparmiare la parte dei mostri, quindi non ucciderli, ma diventa estremamente difficile e impegnativo, e per alcuni addirittura impossibile, proibitivo, se si intraprende la via del genocidio di massa dei mostri. Quindi in realtà si ha appunto il livello di difficoltà e di sfida in base a quello che è un po' il nostro mood. I combattimenti, per esempio, se scegliamo la via un po' più pacifica, sono tendenzialmente accessibili e si basano su meccaniche simili a un gioco come schivare proiettili, molto tolleranti, tranquillamente. La vera sfida è capire che quello che conta, quello che veramente cambia il corso di questo gioco, è come si gestiscono i dialoghi. Infatti, un po' il classico non farti un po' prendere dalla rabbia, ma sfogati a parole e cerca di risolvere le cose a parole, credo che sia un po' il mood generale di questo gioco, proprio perché in realtà si possono utilizzare appunto i dialoghi per cercare di contrastare certe situazioni e far sì poi di conseguenza che la difficoltà non aumenti e quindi di non uccidere mostri. Uno dei pochi giochi dove effettivamente non uccidere ci aiuta costantemente ad andare avanti nel migliore dei modi.

come potete ascoltare un po' di sottofondo, effettivamente la colonna sonora è veramente molto molto varia. E quindi parliamo un pochettino di questo genio, di questo Toby Fox, pseudonimo di Robert Fox, americano, molto giovane, nato nel 1991, che è appunto un autore e compositore, conosciuto anche con il soprannome di Radiation. Deve appunto tutto quello, cioè tutta la, il suo essere famoso, proprio allo sviluppo di Undertale nel 2015. Ma sappiate effettivamente che poi è suo anche un altro gioco molto simile. Sì, lo so, scusate se purtroppo sto così col naso, andrà peggiorando nel corso di questa, di questo episodio, temo. È suo anche molto simile lo sviluppo del gioco Deltarune, che appunto è molto molto simile per certi versi, anche se poi non è considerabile un sequel, non ritroviamo gli stessi personaggi. Lui aveva già appunto composto, ha composto entrambe le colonne sonore, e nel 2017 ha composto anche la colonna sonora di Hivesworth, videogioco con che condivide insomma l'ambientazione con Homestuck. Questo gioco qui appunto è un po' più particolare ed è la, sviluppato dalla World Pumpkin Games, sempre americano, e quindi insomma lui si è occupato principalmente delle musiche, ma la produzione e la direzione sono poi effettivamente di altri. Il motore è Unity, sviluppato principalmente insomma quindi su PC, ed è particolare, però appunto questo Hivesworth è dal mondo di Homestuck, che invece appunto è un, appunto questo fumetto. Comunque, bando alle ciance, torniamo a Toby Fox. Ha composto insomma queste colonne sonore, ma in realtà lui si muove nei passi, muove i primi passi nel mondo dei giochi sin da quando era uno studente. Ha realizzato alcune cose in poesia, il pianoforte, e poi pian piano si è movimentata tutta la sua vita fino a far sì di diventare proprio un unico personaggio in grado di fare effettivamente poi colonne sonore, sviluppo e tutto il resto. Molto molto bravo. Nel 2016 addirittura ha rilasciato alcune composizioni che erano state scartate per Undertale. I brani in generale di questa, questa colonna sonora di questo gioco sono 101, se non sbaglio, e ce n'è anche uno extra per la versione Nintendo. Quindi, come potete sentire, sono anche molto vari. Lui è veramente bravo e incredibile. Adesso ci ascoltiamo infatti ancora un po' di questa musica e poi ci raccontiamo ancora qualche altra curiosità su questo gioco, perché effettivamente è molto particolare. Io appunto un po' l'ho giocato e ve lo consiglio ovviamente se vi piace il genere, e soprattutto per variare un pochettino. Gioco appunto del 2015 e realizzato praticamente grazie alla campagna di crowdfunding, quindi questo incredibile genio di Toby Fox è riuscito a realizzare quasi interamente questo gioco da solo, e comunque insomma parliamo di vendite e un successo incredibile.

parliamo un pochettino di quello che è appunto ancora questo gioco. Pensate, è talmente vasto e particolare che i giocatori, a distanza di tempo, hanno continuato a scoprire nuovi elementi. Quindi giocare ogni volta lo rende molto particolare, molto adatto anche ai New Game Plus. Non tutti i giochi ce l'hanno questa caratteristica, molto spesso poi sono sempre gli stessi, non vediamo differenze, invece qui c'è tantissimo. E appunto parliamo di un gioco che comunque ha visto la luce dopo 2-3 anni dallo sviluppo. E pensate che, come dicevamo prima, Toby Fox aprì questa raccolta fondi e addirittura in poche settimane superò la cifra richiesta ed ottenne appunto più di $50,000. Come dicevamo, appunto, questo gioco si basa proprio sulla differenza del mondo umano e del mondo dei mostri, e quelli che poi sono i finali sono molti, infatti, e sono tutti quanti gestiti in base a quello che decidiamo di fare. I finali disponibili sono 10 e si ottengono appunto cercando di capire quanti nemici eliminare, chi eliminare e quali opzioni abbiamo scelto. Quindi, come al solito, ricordatevi, come dicevamo prima, che quelle che sono le vostre scelte sull'eliminazione dei mostri possono cambiare poi tutte le meccaniche e anche i finali di gioco. Una cosa interessante, appunto, come abbiamo detto prima, è proprio il nome dei personaggi, che hanno questi nomi presi dai font che troviamo appunto nei programmi di scrittura. Quando siamo all'inizio del gioco ci viene chiesto che nome vogliamo e dobbiamo proprio selezionarlo, e durante appunto questa scelta possiamo selezionare il nome che vogliamo, ma fra i nomi possibili non si può appunto inserire Sans o Toriel. E qua, in caso voi faceste questa scelta, vi sarà chiesto di cambiarlo. Se inserirete Frisk, si attiverà una difficoltà aggiuntiva negli scontri. Se inserirete A, qui avete presente tutte le A maiuscole, come quando dobbiamo rinominare un file, un'immagine che non sappiamo come chiamare, quindi mettiamo tasti a caso sulla tastiera, no? Facciamo così, esce fuori una cosa del genere. Se invece mettiamo tutte A, il gioco vi prenderà in giro e dicendo: vabbè, non è che sei molto creativo. E questa cosa è effettivamente interessante, proprio perché evidenzia quanto questo gioco sembri avere una sua personalità.

come potete sentire, in realtà ci sono temi molto diversi a livello musicale, ma come abbiamo detto anche in passato, quello che poi torna molto spesso è sempre lo stesso elemento che viene riadattato. In questo caso si utilizza quello che appunto sono vari elementi musicali per poterli poi riadattare successivamente a tempi e velocità diverse e poter insomma creare comunque varie possibilità anche su un preciso giro di idee. Fra i personaggi appunto che rompono la quarta parete c'è appunto Sans, che si rivolge direttamente al giocatore, quindi molto interessante questa cosa come personaggio, e lui è anche uno di quelli che insomma potrebbe risultare molto ostico se vi trovate in una condizione in cui vi mettete molto contro i mostri. Nelle rovine all'interno del gioco c'è un

più combattere, non vi piacciono. E lui li cambierà e saranno tutti scritti in bianco, ma avrete comunque la possibilità di far apparire nuovi colori. Di nuovo, ma questa volta saranno rosa. Quindi, questo perché ve lo dico? Perché appunto i dialoghi sono sempre con il sottotitolo e quindi in base a quello trovate il nome del personaggio e quello che dice, e questo è un elemento che effettivamente potrebbe tornarvi utile come curiosità. L'unico boss contro cui non è possibile contro cui non si può morire è Papyrus. Se durante lo scontro la vostra salute raggiunge lo zero, lui vi guiderà nel suo garage e vi darà la possibilità di affrontarlo di nuovo. Se continuerete a perdere, lui però vi farà passare lo stesso. Quindi, non so, magari gli fate pena, non lo so. Potrebbe avere i suoi lati positivi, ma per i giocatori più incalliti che vogliono assolutamente vincere, forse un po' meno.

molto simpatica questa colonna sonora appunto di Undertale. Allora, intanto prima di continuare a raccontarvi qualche curiosità e spaziare un pochettino in questo mondo di appunto Undertale, volevo come al solito ringraziarvi sempre per tutto l'ascolto, tutto l'aiuto che ci date, e ricordarvi appunto che radiocittaperta.it è qui per cercare di offrirvi intrattenimento, informazione, cultura e molto altro. Noi vi ringraziamo sempre per il vostro aiuto, cercando appunto di condividere con voi quello che siamo, quello che facciamo, e apprezzando sempre quando condividete a vostra volta tutto quello che è il nostro impegno con gli altri. Vi ricordiamo che nella sezione Sostienici potete sostenerci anche con un piccolo contributo, e nella sezione Podcast invece trovate tutti i vari podcast, tutte le varie puntate di Next Generation, ovviamente ogni martedì dalle ore 20 e mercoledì in replica alle ore 16, però ovviamente questo anche di altri programmi, cioè ad esempio La Bottega del Forno o 33x2 o Rock Trotter, ora solamente a memoria ve ne dico qualcuno. Ognuno tratta qualcosa di diverso ed effettivamente può tenervi compagnia un po' quando volete. Trovate sia i podcast in diretta nell'orario specifico appunto che trovate lì in programmazione sul sito, nella sezione apposita, oppure potete trovare insomma quando volete, cliccate lì sul tasto play e ritrovate sempre quello che poi effettivamente è la puntata andata in onda. Allora, questo gioco di cui vi sto parlando, Undertale, ci dice sin da subito che il giocatore non deve mai dare niente per scontato, perché appunto tutto è studiato proprio per cercare di dare un senso diverso e fare molta attenzione. Quello che il nostro personaggio compie è un po' come la fuga di Dante dall'inferno, è tutto un po' comico, un po' surreale, un po' malinconico, in questo caso ovviamente non tanto nel caso di Dante. L'umorismo è quello comunque tipico di questa sottocultura, abbiamo visto anche quanto sin dall'inizio, dal nome di selezione del personaggio, c'è quel tipo di ironia lì. E andando avanti nella narrazione si è incoraggiati anche a interagire con l'ambiente circostante, e questo fa sì che si scopra via via quanto in realtà c'è una profondità, c'è uno studio dietro tutto questo. La dinamica non, insomma, non è certo nuova, ma Undertale è proprio fondamentale cercare di non tirare dritto, ma cercare proprio di comprendere quello che è la situazione. Gli elementi insomma sono quelli tipici di questo tipo di giochi, un po' come abbiamo detto di ruolo, e infatti abbiamo i punti da che possiamo trovare insomma e aumentare nel corso del tempo, le meccaniche di combattimento insomma a volte sono comunque necessari i combattimenti, e comunque bisogna cercare di realizzare sempre di più quello che è poi lo scopo principale del gioco, sapendo che i vari finali, abbiamo detto che sono in totale 10, possiamo scegliere noi in base alle nostre scelte. Abbiamo già visto questo tipo di dinamica in altri giochi moderni come appunto non so, le classiche avventure grafiche da Life is Strange, o anche quelle un po' più horror come Until Dawn. Però effettivamente in questo gioco la cosa è un po' diversa.

Intanto, parlando della colonna sonora, come abbiamo ascoltato in questo ultimo brano, per esempio, in quest'ultimo frammento, possiamo notare come in realtà quello che è il tema principale di un brano generalmente si basa sullo stesso tipo di movimento di note che magari viene spostato in maniera parallela su una nota e l'altra. Magheretto, allora, per fare un esempio, mi scelgo una nota all'interno di una tonalità e poi in base a questa cerco di creare quello che è un insieme di passaggi, ok? Per muovermi poi all'interno di questa tonalità stessa, facendo lo stesso tipo di passaggio su altre note, appunto, che ho scelto. Questo fa sì che il motivetto risulti più o meno lo stesso e si sposti e si tenda a traslare. Un po' tipico, molto in maniera semplicistica, anche di quelle che sono le frasi nel blues. Quindi prendo una frase melodica o anche, facciamo un esempio, a livello proprio di testo, prendo una frase e la ripeto magari in un altro mood, in un altro modo, però la frase è sempre la stessa. Questo è tipico anche, insomma, di vari tipi di scrittura musicale, però ecco, abbiamo ascoltato nel corso di questa puntata come effettivamente la colonna sonora sia molto varia, quindi da questi motivetti che si muove in maniera parallela a invece qualcosa di un po' più... Come potete sentire, tende a fare più o meno sempre lo stesso tipo di movimento, sia a livello ritmico che a livello di tempo, e questo fa sì che effettivamente poi incollati insieme possano diventare vari frammenti di appunto una colonna sonora. Abbiamo ascoltato, come dicevo prima, invece altri frammenti dove la melodia sembra svilupparsi un po' di più per lunghezza, in un certo senso, quindi una nota un po' più lunga con un arpeggio che l'accompagna, che si sposta poi, insomma, su qualcosa di più stabile e meno ritmico. Colonna sonora quindi abbastanza varia, un po' come effettivamente possono essere le scelte del gioco. Allora, quindi abbiamo detto Undertale, questo gioco di ruolo indie acclamato praticamente da tantissimi, perché comunque ha cambiato veramente un po' quello che è stato le sorti del 2015, un gioco veramente che ha fatto molto successo, che appunto sovverte le regole classiche del gioco contro i mostri, perché i combattimenti, dicevamo, invece di attaccare abbiamo l'opzione risparmia, cercando di parlare con i mostri, consolandoli o addirittura giocandoci, e questo fa sì di trasformare ogni scontro in una conversazione, qualcosa di più pacifico per risolvere la situazione, che è una cosa che comunque vi consiglio anche nella vita reale, gente, cioè nel senso, non è che dovete per forza, non so, con la vostra compagna arrivare alla solita situazione: ah, tu perché tu madre, no, perché tu sorella, quella roba così. Ma a volte effettivamente fate come in Undertale. Toby Fox l'ha fatto per un motivo, per cercare di farvi capire che non ha senso a volte combattere e cercare lo scontro, ma che con il dialogo effettivamente le conseguenze possono essere infinitamente migliori. Ogni decisione presa, infatti, appunto, come abbiamo detto, influisce sulla trama e sui possibili finali. Il gioco ricorda appunto le azioni, come abbiamo detto, e si viene giudicati per queste azioni. Esplora temi molto importanti a livello umano come l'empatia e la moralità, e quando però effettivamente veniamo attaccati dal mostro di turno, il gioco si trasforma in una sorta di, non so, evita gli ostacoli. Abbiamo sentito, insomma, vari temi della colonna sonora, da questi un po' più tranquilli a quelli un po' più isterici e estremi. Per completare questo gioco comunque ci vogliono una media di 6, 7, 8 ore, è abbastanza fattibile, ok? È pensato comunque per essere giocato più volte, come vi dicevo, per essere più pacifico, più neutrale o proprio distruttore.
E questo, giocando insomma il gioco nelle varie modalità, fa sì che si possa completare il titolo al 100%. Per completare il titolo però effettivamente è richiesto molto molto più tempo, circa 20 ore, quindi si può fare comunque, valutate. Oggigiorno insomma sono stati realizzati dei giochi infinitamente più lunghi e quindi penso che Undertale sia un gioco abbastanza leggero, abbastanza fattibile e comunque insomma effettivamente fra rottura della quarta parete, scelta personale a livello di gioco e di gameplay e quella che è una visuale diversa e non la classica, non so, il classico motore di sviluppo con tutto perfetto ma con una grafica appunto molto retro e una colonna sonora particolarmente vasta, abbiamo l'opportunità con Undertale di spaziare un pochettino.

comunque io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Next Generation, che trovate come al solito il martedì dalle ore 20 ogni settimana, per parlare di un gioco diverso, per esplorarlo insieme e cercare effettivamente di addentrarci un pochettino in quest'oretta nel mondo del gaming, ascoltando la colonna sonora e parlando, perché no, di qualche curiosità ogni volta di un gioco diverso. Quindi io vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex, oppure sul profilo Instagram di Next Generation, che è proprio Next Generation_2.0, dove potete appunto consigliarmi il vostro gioco o parlare di un gioco di cui abbiamo già parlato in diretta, per disquisire insieme di quelle che sono poi le caratteristiche che vi sono piaciute di più o di meno. Vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato questa puntata e vi ricordo di seguire sempre radiocittaperta.it e in particolare ovviamente Next Generation. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille e mi raccomando, giocate e divertitevi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Rolling time.

2026. Buon pomeriggio a chi si fosse collegato in questo momento su radiocittàaperta.it. State ascoltando l'inizio della trasmissione di Groovy Times. Andiamo avanti fino alle 16. Il sottoscritto è Cambogia che vi parla. Di solito siamo qua in trio e quindi un saluto va a Peri Longo e a Dave. Questa volta li ho invertiti, di solito li metto in ordine di apparizione su questo programma, quindi ha iniziato Dave, poi sono arrivato io e poi è arrivato Peri Longo. Quindi un saluto a loro che seguiranno da casa questa trasmissione. E salutiamo anche Fabrizio Falcioni che ha aperto il palinsesto di Radio Città Aperta del sabato con Saturday Atomic Brunch, la sua trasmissione, perché poi faccio confusione con l'altra che invece conduce la domenica, lui si fa una doppietta nel weekend. Poi arriviamo noi per darci il cambio alle 16 con Drive In Saturday condotto da Alessandro Sgritta e i suoi numerosi ospiti, di solito c'è Eugenio Stefanizzi l'altra parte della trasmissione, poi appunto tanti ospiti dal mondo della musica. Ricordo che ci potete seguire dal sito, ovviamente dall'app, c'è anche Twitch con la diretta video che potete anche vedere sul sito, quindi io saluto per chi ci segue in video, ahimè a volte mi dimentico che c'è una telecamera puntata. Per chi ci segue in diretta c'è il numero di telefono al quale scriverci, c'è il 340 19 74 468. Potete farlo su WhatsApp, Telegram o SMS, noi saremo felici di rispondervi e di salutarvi, insomma un po' di compagnia fa sempre bene sentirla quando si è qua in studio. Ci siamo rifugiati in questo bunker con la santa aria condizionata in una sabato di luglio veramente infuocato, una settimana allucinante per chi sta in città, massima solidarietà, ma non stringiamoci troppo perché insomma fa caldo, bisogna sempre salutarsi anche a distanza. E l'altra informazione di servizio era quella per chi invece ci ascolta in podcast o in replica, e quindi magari è il mercoledì ci sta ascoltando, e andremo avanti fino alle 20 per poi darci il cambio con Riccardo Maggini di Melting Pop. Per questa puntata di oggi vi ho preparato il solito menù di novità discografiche. Andiamo in giro per il mondo con il nostro deltaplano No Oil a pizzicare tracce che finiscono nelle vostre playlist. Qualcuno ci ha chiesto di realizzare noi delle playlist e in realtà lo abbiamo fatto in alcune puntate. Se andate nella sezione podcast del sito, cercate Groovy Times, ci sono delle puntate in cui c'è un fumetto, e quelle puntate, quei podcast dove c'è il fumetto che raffigura me, Dave e Peri Longo, sono delle puntate con dei mixtape, quindi con poche chiacchiere, solo musica. E quindi magari per chi ci ha chiesto, ci ha fatto questa richiesta, se ci sono cose solo musicali, questi sono due esempi, e poi magari faremo qualcosa anche noi, però riusciamo giusto a utilizzare Instagram e Facebook, vediamo se riusciamo a essere più bravi. E novità discografiche, abbiamo una bella compilation delle novità che ci manda la We Want Sound, etichetta francese che ci manda qualche anteprima delle sue pubblicazioni. E poi abbiamo un bell'album di musica elettronica dalla Tropical Twist Records e anche un album invece di remix, ecco, sì, volevo iniziare proprio da quello. Abbiamo iniziato con questi remix di musica brasiliana, ce ne andiamo ad ascoltare un altro con il classico di Trio Ternura Agira in un remix rework di A Rope Roy.

Allora, era giusto il tempo di riordinare le idee e preparare la scaletta, e quasi si va da soli e il pilota è quasi automatico. Bene, allora passiamo con la, iniziamo con una prima novità di questa settimana. È uscito un EP di remix dell'album Macho Beta Orchestra. Lo abbiamo ascoltato ampiamente qua da noi, c'è molto piaciuto questo progetto di Johnny Dell'Orto con la mano, lo zampino anche di DJ Farrapo, e ha fatto appunto uscire questo album di remix dove troviamo un sacco di amici, e quindi iniziamo con ascoltarcene uno, un remix fatto da Massimiliano Troiani, che remixa il brano Vamos para Orio. Orio.

non poteva non raccogliere la nostra attenzione un album che mette insieme un gruppo, un progetto che ci è molto piaciuto e dei producer che noi seguiamo da un sacco di tempo e che insomma ci piace il loro stile, che hanno messo mano alle tracce appunto di quest'album della Macho Beta Orchestra. Beh, ci andiamo ad ascoltare anche un altro brano, un'altra traccia da quest'album, Fio da Estrelas, nella versione di DJ The Rebel.

Non siamo gli unici a cui è piaciuto questo album della Macho Beta Orchestra, esordio di questo progetto, tant'è che è finito anche in una compilation che andiamo a presentarvi. La compilation si chiama Beyond the Algorithm, volume 1, e come dal titolo, insomma, il proposito è quello di andare oltre i limiti che ci impongono un po' gli algoritmi che regolano quello che ci viene un po' proposto dai nostri telefoni, dai nostri smartphone, e quindi andare oltre questa formula matematica che va incontro ai nostri gusti, per scoprire che magari i nostri gusti sono diversi e quindi ci può piacere anche qualcosa che di inaspettato per la nostra, per i nostri gusti, appunto. E Global Rhythm è un progetto curato da Tony Heinen. Lui è un fondatore, appunto, di Global Rhythms e curatore di una radio web che è un network internazionale tra vari DJ appassionati del mondo del global beat, del groove, della musica diciamo non solo occidentale. E Globalization Radio, che è un progetto che peraltro avevo incrociato negli anni parecchio tempo fa, e sono contento che sia ancora ben in salute. E hanno pubblicato questa compilation che contiene 12 tracce che spaziano tra sonorità, appunto, di tutti i tipi. Si passa dall'afrobeat all'etio jazz, c'è musica elettronica, cumbia, digitale, funk. Ci sono anche dei gruppi italiani, come abbiamo detto c'è la Macho Beta Orchestra, ma trovate anche un altro bel gruppo che pubblica per la Black Sweet Records, loro sono i Kukuma Combo. E quindi è una bella maniera per conoscere realtà, diciamo, non mainstream, non un po' più underground da questo mondo della musica. E ci andiamo ad ascoltare un brano a questo punto, e sono indeciso, ne ho selezionati qualcuno un po', e passiamo Think of One di Papa Boimbo.

Questo era Papa Boimbo, un brano della compilation Beyond the Algorithm di Global Rhythm. Il brano era di un gruppo del Belgio, belga, che si chiama Think of One. Invece abbiamo nominato i Kukoma Combo, che sono anche loro in questa compilation, con questo brano qua che si chiama Di Qualcosa.

di qualcosa, Kukoma Combo. Kukoma peraltro significa in dialetto romagnolo la Kukoma, la caffettiera, che è anche ciò che campeggia nella copertina del loro album. Non ricordo il titolo, però ricordo di averlo acquistato insieme ad altri pubblicazioni della Black Sweet Records, se non ricordo male. Loro sono di Cesena, un ensemble guidato dal musicista e percussionista Marco Zanotti, e questa era Di Qualcosa, che mi ricorda un po' il brano, un brano dall'ultimo album di Danno dei Colle del Fomento, in cui dice: ma c'è una barra che fa: è inutile che fai le incise e poi non dici, capito, no? Questo è un altro brano da questa compilation, stavolta è un ensemble di 18 musicisti dal Texas, che si chiama Brass Matats.

Ocular Fenomena, brano dei Bratz Mataz che trovate su Global Rhythm, o meglio Beyond the Algorithm, scusatemi, di Global Rhythm, questa compilation che su Bandcamp trovate come si dice, nella formula Name Your Price, ovvero potete scaricarla e acquistarla decidendo voi il prezzo che sottoscrivete per questo progetto. Insomma, qualcosina datela, però vi ritrovate 12 belle tracce nel vostro profilo Bandcamp, che poi è comodo perché ce l'avete sul telefono e potete ascoltarla dove volete la musica. E siamo alle 14:39, salutiamo chi ci ha scritto preparatissimi ad utilizzare il 340 19 74 468. Un saluto ad Elena e a Perilongo che sta girovagando, utilizza l'estate, no, per andare un po' a caccia di concerti qua e là in giro per l'Europa, e chissà cosa porterà nella sua borsa quando tornerà qua in studio, quante novità avrà conosciuto. E penso che prima dell'estate riusciremo a fare una puntata tutti e tre, o almeno queste erano le nostre intenzioni, prima di salutarci per una pausa estiva doverosa e agognata, perché arrivare qua alle 2 di pomeriggio in questo periodo è veramente dura. E andiamo avanti con la musica. Nella seconda parte abbiamo un'intervista, quindi non rimanete con noi durante lo spazio della pubblicità, ma prima della pubblicità abbiamo un bel po' di musica ancora da ascoltare da una selezione delle uscite della We Want Sound, che è un'etichetta francese che è specializzata un po' in ristampe. Loro ci contattano, abbiamo fatto questa richiesta a tante etichette di cui seguiamo e apprezziamo il lavoro di farci arrivare qualche anticipazione o comunque segnalarci dei dischi in particolare. E così sta facendo la We Want Sound e ci fa scoprire delle musiche molto molto interessanti. Ad esempio ha pubblicato quest'anno ristampato un album del compositore libanese Ziad al-Rabani che si chiama Anna Mush Kafer. E ad esempio io, questo ero un po' ignorante, non conoscevo quest'artista, e leggendone la biografia, insomma, mi rendo conto che era perché è scomparso nel 2005, un intellettuale, un musicista e compositore molto importante per la cultura del suo paese. Poi ha introdotto, diciamo, fondendo la musica classica araba, ha introdotto anche sonorità legate al jazz, al funk, alla bossa nova. Quindi un artista a tutto tondo. E da questo album, Anna Mush Kafer, andiamo ad ascoltare un brano. Il brano si chiama Anitam.

ascoltato Annie Tam, un brano da Anna Mushkafer, album ristampato nel 2026 dalla We One Sound, un album nel 2008 del compositore libanese Ziad al-Rabani. Devo dire che ancora di più mi ha colpito, ci hanno mandato parecchi dischi in questo periodo, e ancora di più mi ha colpito quest'altra ristampa. Si tratta di un album del compositore, violinista, pianista e direttore d'orchestra siriano Assad Khoury. Ed è un album molto particolare perché è un album che introduce organo farfisa ed elementi elettronici nella tradizionale danza del ventre, e ci sono un paio di brani veramente che sono molto molto particolari. Ve ne faccio ascoltare uno, il primo, che si chiama Lamma Bada Yatta Anna.

che brano, che biagione, Lama Bada Yat Hanna, di Asad Kuri, Electronic Touches Belly Dance. Questo è il titolo dell'album, lo ripeto, Electronic Touches Belly Dance. E queste sono ristampe a cura dell'etichetta francese We Want Sound, che oltre a musica dal vicino oriente, da quell'oriente che si affaccia sul Mediterraneo, mi verrebbe da dire, e pubblica anche musica bellissima di jazz, di free jazz, avanguardia. Sempre ristampe, peraltro non so se oggi avremo modo di mandarlo. C'è anche un disco che vede la collaborazione tra Dollar Brand e Don Cherry, pubblicato sempre dalla We Want Sound. Comunque, rimanendo su questo album, che tra i due insomma è quello che mi ha più catturato l'attenzione, c'è un brano che dice ogni volta, a volte succede che di un disco non si arriva alla fine, figuriamoci insomma adesso si ascoltano giusto qualche secondo, pochi quelli che arrivano al minuto o alla canzone completa. In realtà un disco, se poi lo ascolti tutto fino alla fine, ti regala a volte magari la traccia più bella, l'hanno messa alla fine del disco. Secondo me è questo il caso di quest'album di Asad Kuri, Electronic Touches Belly Dance, che mette questo brano Al Gaba come ultima traccia, e secondo me questo brano è una bomba. E dopodiché ci sarà la pausa pubblicitaria, ma non vi disconnettete, perché torneremo con un'intervista a un bellissimo progetto che si chiama Racines, o Racine, lo chiederò alle dirette interessate la pronuncia esatta, un bel progetto di musica elettronica che però prende un po' anche sonorità da altre culture. Comunque insomma ne parleremo con loro. Intanto ci lasciamo per questa prima parte di trasmissione con un brano che a me è piaciuto molto, non lo so, fatemelo sapere se anche a voi piace, questo Al Gaba di Asad Kuri.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Verde. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No,
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàaperta.it, la tua radio online.
4: Roaming time!

0: Pronto? Mi senti?
1: Sì.
0: Ah, eccoci. Mentre stavamo mandando un vostro brano, anzi il singolo che ha lanciato il vostro disco, Market Miracolo, ci siamo collegati con voi. È la prima volta che usiamo questo tipo di collegamento, quindi c'era un po' di indecisione. E dovremmo essere collegati con Rokeya e Anissa del duo Racin, si pronuncia? Non lo so, perché c'avevo questo anche
1: no.
0: Dubbio.
1: Va bene Racines, va bene Racin, dipende dalla pronuncia.
2: Esatto,
1: l'importante è parlarne.
0: Perché voi ne usate parecchie di voci, di lingue in questo progetto. Non so come fare, magari vi dico io a chi rivolgo la domanda, poi decidete voi chi invece risponde. Intanto come è nato questo progetto, come vi siete conosciute e insomma da dove è nata questa esigenza? Rokeya, giusto.
1: Ah, ok.
0: Vi ho detto, ve lo dico io a chi lo chiedo e poi non l'ho detto.
1: Infatti c'è stato un attimo quel secondino di incertezza, tipo ok. Comunque ciao a tutti, Rokeya, come avete capito. E io e Anissa ci siamo conosciute in realtà perché sono andata da lei per lezioni di canto. L'ho chiamata come guest nel mio disco e da lì proprio c'è stata una reazione da fuori di persone che hanno chiesto di sentirci nuovamente insieme. Quindi questo è uno dei motivi per cui è nato questo progetto e poi conoscendoci ci siamo e facendo musica insieme è diventato sempre più consolidato.
0: Ma voi siete nella stessa città vivete?
1: No, viviamo tutte e due nelle Marche, però non siamo, cioè perlomeno io non sono puramente marchigiana, io sono nata a Londra, mio padre è indiano, mia mamma è metà del Galles, metà inglese e vivo a Sirolo. Invece Ania Nista vive a Fano e ha una parte stefanese che è a Girina. Quindi siamo un mix totale anche proprio a livello culturale, genetico.
0: E come fate a mantenere questa collaborazione? Vabbè, le distanze non sono così grandi, forse riuscite, oppure collaborate anche con altri strumenti, diciamo?
1: No, ci dobbiamo un attimo incastrare perché entrambi abbiamo i propri progetti, però riusciamo in qualche modo sempre a incastrarsi in realtà. E all'interno del disco ci sono altri ospiti come strumenti, ad esempio c'è il ludo di Simone Santarelli, ci sono i fiati di Carmelo Colaianni, sono stati anche coinvolti sia che con percussioni e altri strumenti alcuni dei membri dei Fusai Fusa, che sono sempre un gruppo che fa parte della Locomotive Records, e perlomeno questi sono, diciamo, gli strumenti esterni fra virgolette. Però tendenzialmente il resto è tutto, diciamo, opera nostra.
0: Molto bene, ma c'è anche nel vostro sound quello che emerge, comunque un lavoro anche molto sull'elettronica, sui beat.
1: Sì.
0: Questo è
1: sì.
0: Di chi è prerogativa, diciamo, tra voi?
1: Mia. Io faccio la parte elettronica, invece così già capisci a chi puoi rivolgere poi le domande più tradizionali o comunque su strumenti e Anissa.
0: Mentre invece Anissa è multistrumentista, cantante, e dicevamo usate parecchie lingue diverse all'interno dei brani.
2: Esattamente, in realtà appunto noi ci siamo trovate nell'appartenere a più culture, più vissuti e sicuramente più lingue. Quindi diciamo che questa sorellanza nel non appartenere o d'essere appartenenti a varie culture ci ha fatto veramente capire che appunto Reyes Mennar, che è il titolo appunto del disco, era un luogo dove trovarci. Diciamo che utilizziamo principalmente l'italiano, lo spagnolo, il francese, l'arabo algerino, quindi dialettale, abbiamo delle parole che abbiamo preso dal ladino, dal greco, quindi è un viaggio sicuramente nell'area mediterranea, ma non solo. Diciamo che il suono è la cosa principale, quindi ci siamo sempre focalizzate sulla ricerca del suono, della fonetica di ogni singola lingua, più che del significato, ecco.
0: E che poi quando si usa, diciamo, la voce come strumento, diventa, immagino, interessante anche verificare come differenti lingue hanno una musicalità diversa, che quindi si adatta in maniera...
2: Esattamente, diciamo che c'è proprio una voce per ogni lingua, perché di solito è proprio così, anche proprio il timbro. Immagina la differenza tra l'italiano e l'arabo. L'italiano, per esempio, è completamente una lingua aperta, l'arabo invece interna, quindi proprio ti comunica altre emozioni. Questo è principalmente quello che abbiamo fatto, ma principalmente poi la voce è anche proprio vestito anche gli abiti degli strumenti. Ci sono dei momenti in cui è stata proprio effettata, è diventata come se fosse una zampogna. Quindi diciamo che c'è un gran lavoro principalmente appunto con la voce, le percussioni, tutta la parte appunto più ritmatica e rituale.
0: Scusa Nissa, hai nominato giustamente, forse non l'avevo ancora fatto io perché non mi entra in testa in realtà il nome dell'album, Arilos Mennar, che cosa significa?
2: Allora, gli arili sono i semi del melograno e Mennar significa dal fuoco, Mennar è algerino, quindi sarebbero questi, l'immagine di questi arigli, che sono i semi anche della vita e della trasformazione, che nascono ed escono dal fuoco.
0: Ah, molto interessante. Che poi i semi del, insomma, i chicchi del melograno sono un tratto distintivo di un'area geografica,
2: esatto,
0: quasi. Perché,
2: esattamente.
0: Non so, io ieri proprio sono andato con un amico a mangiare a un ristorante georgiano e mi ha colpito che c'erano in diversi piatti il melograno, che invece, insomma, nella cucina italiana è meno diffuso, forse più al sud.
2: Esatto.
0: E invece vedevo, appunto, mi ha fatto subito pensare a quello, ecco, questa parola. E anche il cardamomo, una volta avevamo ospitato una producer di origine palestinese che parlava della sua musica come l'elettronica del cardamomo, intendendo quindi tutta l'area che ha questo profumo, diciamo. Certo. Io ho selezionato un po' di musica, però vorrei vedere se le tracce che mi avevano colpito a me erano le stesse che voi vorreste proporre. Quindi chiedo a Rocheia se vuole scegliere un brano dall'album che ci ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
1: Ok. Patata bollente, io metterei Fluir per ora.
0: Fluir?
1: Sì.
0: Ah, eccolo qua, sì, ce l'ho. Non era tra quelli che avevo scelto. allora lo ascoltiamo ancora più volentieri. Fluir delle Racine, e poi torniamo in voce proprio con loro.

0: Fluir del Rashin. Sono ancora in collegamento con noi Rokeya Anissa, spero.
1: Assolutamente sì.
0: Eccoci, sì. Devo ricredermi, la inserisco anche Fluir tra i brani che mi piacciono, però è stato un po' complicato perché devo dire che sono 9 brani tutti molto molto interessanti, che ti fanno muovere, che ti portano, ti trasportano comunque in queste sonorità contaminate.
1: Esatto, la scelta di Fluir è perché è il primo brano che abbiamo fatto, quindi mi sembrava doveroso tirarlo fuori per farlo ascoltare, ecco.
0: Ed è anche il primo brano che proponete nei concerti?
1: No.
0: La domanda era se state già portando in giro questo progetto pure live,
1: sì.
0: E se quando lo fate avete una band o riuscite a farlo insomma con i musicisti oppure con voi due in duo, come reagisce il pubblico al vostro live?
1: Parto da tutti i punti.
0: Sì, ho fatto 100 domande tutte insieme.
1: Tranquillo, ma te le rispondo una per una. Allora, siamo già partite con le date. Abbiamo fatta una 2 settimane fa ad Alessandria, alla FA26, che era un festival all'interno del parco d'Alessandria. E adesso ne abbiamo una il 1 agosto al MAF, che è un festival in Molise. Avremo il release party vero e proprio al Locomotive, dentro il Locomotive Club, e poi man mano ne stanno venendo fuori altre. Per quanto riguarda il live, siamo solo io e Ani, perché in realtà Anissa riusciamo comunque a gestire tutto. La possibilità sia lei di suonare, utilizzare la voce e suonare anche altri strumenti come percussioni è implementato da tutto il resto restante, quello che sento all'interno dei brani, che posso gestire e suonare io con l'elettronica, e quindi in realtà siamo in due, più va bene il nostro fonico magico che ci aiuta a far funzionare tutto al meglio, e nei live c'è anche la parte dei visual.
0: Ma che bello che ci date anche il fonico, che se lo dimenticano tutti e invece
1: lui è fondamentale,
0: da ex fonico
1: guarda, sono il disco contento. È dedicato a lui.
0: Come dice Anissa?
2: Esatto. Dicevo, il più importante di tutti, Vagilare, senza di lui non andiamo da nessuna parte.
0: Capito, spiegaglielo mai. Invece la Locomotive Records, come siete entrati in contatto con questa realtà? Io ero molto curioso da fuori, non frequento molto Bologna, però questo fatto di un locale che fa musica, che diventa anche etichetta, mi incuriosisce e mi piace molto, quindi volevo saperne qualcosa di più.
1: Rispondo sempre io?
0: Come volete.
1: Vai. In realtà noi abbiamo partecipato a un concorso che si chiama Blender, indetto dalla Locomotive Records, per i nuovi gruppi. Come label credo che sia, adesso non vorrei fare grandi gaffe, almeno 15 anni che esiste, ora verrò picchiata. Però ecco, noi abbiamo concorso il 2 giugno dell'anno scorso e alla fine siamo state selezionate, da lì è nato questo progetto con loro.
0: Lo frequentavate come locale per vedere musica da vivo?
1: Io per qualche concerto sono andata come locale, però non mi ero personalmente mai interfacciata alla label, ecco.
0: Ho capito, molto. Bologna da esterno ci arrivano tanti stimoli, quindi sembra una città che dal punto di vista musicale continua a offrire una scena molto molto interessante. Voi insomma, pubblicando Locomotive Records, rientrate nella scena bolognese, per me
1: assolutamente, anche perché poi nella scena bolognese ci sono parecchie realtà come Tanka Records, Io Sono Un Cane, c'è Maple Death che ha tirato fuori comunque artisti molto interessanti, quindi anche tutta la scena dell'underground è molto interessante come scena bolognese.
0: Ah, vedi, mi hai anticipato tra una domanda, era appunto se volevate citare gruppi o artisti che vi hanno ispirato o che comunque sia vi piacerebbe o conoscere, collaborare, ecco, che mondo musicale sì, avete come sì, riferimento, ecco.
1: Io direi che rispondiamo entrambe, perché essendo due personalità diverse, ma anche due mondi apparentemente distanti, no? Che magari Ani è più vicino alla musica tradizionale, o magari quella più elettronica, o comunque global bass, global beat, sperimentale. Ti posso dire, nella mia parte, gli artisti che possono essermi vicini, cioè tutto il lavoro che ha fatto Anna Lua Cagliano, che è portoghese, Amar 808, Yesid Arab. Parlando di come viene utilizzata l'elettronica accostato al suono più folk barra tradizionale global. Quindi questi sono i nomi. Bayuka stesso, che è interessantissimo di come utilizza l'elettronica nel progetto della musica più tradizionale gallega.
0: Sono nomi che abbiamo masticato da queste parti, quindi fa piacere avere un background comune. Invece Anissa, per la parte più folk, cosa ci dici?
2: Guarda, in realtà quello che diciamo, che il senso proprio del progetto è la mescla di queste due influenze musicali, che poi in realtà sono simili, perché se andiamo a prendere, che ne so, un gruppo come gli Yesid Arab attingono praticamente quasi sempre alla musica tradizionale, no? Aggiungendo beat, comunque arrangiando i brani. Quindi diciamo che parte tutto da una sonorità, che è la sonorità più ancestrale, quella non pulita, no? Diciamo dai semplicemente anche dell'utilizzo principale della vocalità, quella percussione. Per esempio posso citare due mie muse ispiratrici, che sono Rosa Balistrieri e Shefari Mitti, che tra l'altro abbiamo anche omaggiato dentro al disco con Buttana di Tomà. Abbiamo appunto preso questo brano di Rosa Balistrieri, un brano tradizionale, inserendo delle ritmiche, delle sonorità di questa grande cantante algerina che è Shefari Mitti. Quindi diciamo che la mia influenza principale è quello che ascolto costantemente, è musica tradizionale, ma anche grandi cantori che hanno raccontato appunto la storia, come posso citarne tantissime, ecco, non solo italiane, come Cesaria Evora, come appunto le grandi cantrici di musica tradizionale, ma non solo, appunto.
0: Allora, quindi possiamo riassumere le Racine come l'incontro tra Rosa Balestieri e Amar 808.
1: Va bene, ci può stare.
0: Era bello, però, cioè,
1: no,
0: sono molto, cioè, comunque dei nomi molto distanti che però effettivamente nella vostra musica trovano una sintesi, quindi era una battuta, però da un certo punto di vista ci sta pure.
2: È verità.
1: Assolutamente.
0: Volevo chiedere un altro brano a questo punto, e se non è troppo ci salutiamo dopo il brano, oppure ci salutiamo
1: Perfetto.
0: Prima, questo lo chiedo a voi per la vostra disponibilità.
1: Possiamo anche salutarci con un brano, direi, conclusivo. E io opterei che non so se minutaggio è troppo, perché il brano
2: Zoraida,
1: è lungo. Zoraida.
2: Bravissima, anche io avevo pensato a quello.
0: Ok, no, lo possiamo assolutamente mandare, visto che concordate entrambe. Devo dire che non era neanche tra quelli che avevo scelto, quindi vuol dire che anche gli altri
1: i brani che avevi scelto.
2: Esatto,
1: no?
2: Allora,
0: certo, sì, io vabbè, il singolo mi era piaciuto molto, Market Miracolo, poi avevo selezionato Nari, Tuck Fitz e Rumman. Quindi, però insomma era più a mio gusto, ecco, non è che le altre le avevo scartate per un motivo particolare, ecco.
1: No, ma è interessante, perché noi magari avendo fatto i brani ha una percezione diversa, e per noi è anche bello vedere dei brani che magari non pensiamo possano subito invece attecchire. Quindi è bello anche questo, anzi per noi è un grandissimo feedback quello che ci dai, ed è interessante che magari hai pensato ai brani che non avevamo in testa, quindi anzi in realtà è fantastico.
0: Ok, bene, io vi ringrazio, è stata una chiacchierata piacevole, spero che
1: grazie
0: quando passate
1: a te.
0: da Roma.
1: Quando passiamo a Roma vieni sotto palco, ovviamente.
0: Noi saremo sotto palco, ma vi aspettiamo anche per un saluto in, in radio, dai.
1: Assolutamente, con piacere.
0: Benissimo, vi saluto con il vostro brano Zoraida e sì. A presto, in bocca al lupo per tutto. Anzi, l'ultimissima certo. Cosa, sì. Appuntamenti che volete dare, collegamenti social, che l'ultimo messaggio proprio che volete lasciarci.
1: Allora io vado per i social e Anima per i festival. Noi ci trovate come Racines, musica col tag. Ci trovate su Instagram e su tutte le piattaforme. E il prossimo, Ani, parla tu del prossimo
2: esatto,
1: concerto.
2: Il prossimo concerto che avremo è in un posto meraviglioso che è Montenitro. Non so se conoscete, è una città meravigliosa dove ci sono questi ragazzi appunto che mantengono delle culture stupende. E ci sarà questo festival che si intitola MAC. Quindi

0: Che Eugenio, che è un altro speaker che è arrivato per il programma successivo, che conosce il Locomotive, vi stava ascoltando, annuisce, ha segnato la data.
1: Ciao,
0: anche lui.
1: Grande.
0: 26 settembre per il release party. Di nuovo un arrivederci, un grande grazie a voi che siete state con noi.
2: Grazie a te.
0: E ciao.
2: Ciao, un saluto a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Zoraida dall'album Arilos Menhar delle Rashin, l'abbiamo intervistata per chi si collegasse adesso in questo momento, proprio fino a poco fa. Devo dire, anche questo brano, tornando a quello che ci dicevamo, non l'avevo scelto nella scaletta, invece avrei fatto male, perché era un altro brano molto molto bello dei nove che compongono il disco. Ve lo raccomando, lo ripeto di nuovo il titolo, perché a me non mi è entrato in testa, quindi lo provo a far ricordare almeno a voi. Arilos Menhar, lo potete trovare su Bandcamp, siti vari, per acquistarlo. Il release party sarà il 26 settembre al Locomotive di Bologna. Bene, sono le 15:34, abbiamo già in studio Eugenio Stefanizzi. Adesso gli apro il microfono. Ciao Eugenio.
1: Ciao Cambogia, ciao, grazie.
0: Che condurrà dalle 16 con Alessandro Sgritta Drive-in Saturday. Vuoi darci già qualche anticipazione?
1: No, cioè,
0: no? Ok, non c'è. Sorpresa, sorpresa, però sono abbastanza sicuro che quanto a resoconti di concerti o concerti che ci saranno, Alessandro avrà preparato un bel programma per il pomeriggio, per questa puntata, sono convintissimo. E noi invece andiamo avanti con l'ultima novità discografica di questa settimana che abbiamo selezionato per voi. Si tratta di un album che viene dalla etichetta brasiliana, ma con uno sguardo multiculturale, la Tropical Twist Records, attiva dal 2015. Il progetto in questione è quello di Nadia Soledad, uscito veramente pochi giorni fa, il 10 luglio. Siamo nel campo del down tempo, organic house. Rallentiamo un po' i beat con questo brano che si chiama Oronco da Onza.

Cameroun inventa a dire Mokonga e Chintanke o Vinza Tekin Group un Jai Traskit a dire Mokakin ma noi ci non sei si vuoi non sei che si ha a dire un Jai Dun Group o ciò che ti ha primo che un Jai Dun Group a dire Mokonga e Chintanke.

0: Ia, dari pulu. Me mo kare be pulu. You be bueno me a be be mo ne me. No, me be mo kare ne pa be a be be mo kamari pa. I mo kire ka pa ka me kon mana. Me uri. You be a kare pa be tu are kar vikani. Ikani ja ka vikani tane ya. Ba mo pa me a puni mo ka be ni a ya ne ko me ka be ma. Oni a ke Come a me cavacchi, Tania. Tania, io vengo a me a Mubum, Tania.
1: E questo era Nadia Soledad con Oronco da Onza. Ci ascoltiamo un altro brano per proseguire questa puntata. Andiamo avanti con Death Forest.

0: e guardiamo il programma degli eventi, ne pizzichiamo qualcuno che secondo noi vale la pena non perdersi e ve lo consigliamo anche a voi. Quindi per oggi ce ne sono tanti, ormai l'estate sta nel vivo, ci sono festival da tutte le parti, ogni tanto compariamo anche noi nella line up dei festival, come sabato scorso quando siamo stati ospiti del Attuscia Birra Festival a Montefiascone con un DJ set fatto da me, purtroppo non c'erano Dave Perilongu, e con il live di Home Sweet Home, che sono una vecchia conoscenza anche di Radio Città Aperta, un gruppo che ha fatto un bellissimo album lo scorso anno, DSA. E questo era settimana prossima, invece per questa settimana scorsa volevo dire, invece per questa settimana vi ricordo che ci sono i soliti super concertoni, quelli del mainstream, diciamo, però vedevo che ci sono due nomi e uno mi va di denigrarlo perché è molto bravo, però mi sta antipatico, non so te Eugenio, però a me non mi sta simpatico, non so che farci. Jacob Collier, che è un enfant prodige assolutamente geniale nella composizione, nel suo approcciarsi alla musica a 360 gradi, infatti è diventato un pupillo di Quincy Jones quando era in vita e ha fatto delle cose già assolutamente pregevoli per la sua età, però l'ho visto dal vivo e non lo so, non mi è piaciuto tanto non so che farci, però forse insomma era l'inizio e invece adesso avrà magari acquisito capacità pure sul palco oltre che in studio, dove è un genio assolutamente. E mentre invece un personaggio che mi piacerebbe andare a vedere, lui suona al Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. E sempre in ambito zetema c'è il concerto alla Casa del Jazz di un altro grande nome della scena internazionale, si tratta del bassista e musicista di Memphis, Tennessee, Mono Neon, celebre per esibirsi in costumi sgargianti e un po' mascherato. E come dici, scusa?
1: Questo caldo.
0: Mo saranno mi viene una parolaccia, però sono fatti i suoi, che comunque ci vuole coraggio. Ma c'era un musicista, ad esempio One Horse Man, One Horse Band, che lui si esibiva con una testa di cavallo,
1: sì,
0: grandissimo, peraltro c'è un live bellissimo di Milano, no, è un one man band, quindi suona chitarra, batteria, tutto insieme, però ho visto le ultime foto che ha rinunciato perché non si può, cioè dai, è veramente troppo. E quindi per chi si maschera durante i live d'estate inizia a essere veramente dura. Questi sono i due concertoni, quelli da biglietto a due cifre, mentre invece oggi c'è anche un concerto che io non mi perderò per nulla al mondo, peraltro gratuito, e per questo ringraziamo chi ancora si sbatte per realizzare queste situazioni a Roma come in altre città di musica di qualità, ma accessibile, quindi resa gratuita, e in questo caso mi riferisco al Torrione, uh-huh, che è una delle piazze dell'estate, e quest'oggi troverete il live di Plants Hill, che sono un duo che però si esibisce in trio perché c'è anche un visual, che fanno improvvisazione sul dub, elettronica, techno. Ne abbiamo parlato in questa trasmissione già più volte, quindi se digitate Plan Seal con Groovy Times ci sono vari podcast in cui ascoltiamo brani dal loro disco, che è molto molto bello, anche questo questo è uscito nel 2025, mi sembra, o 2026. E, non so se questa l'avevamo già mandata, però la mandiamo di nuovo, un brano dal loro disco, tanto per farvi percepire che tipo di atmosfere troverete. Quindi ci ascoltiamo Low Nova e poi ci ascoltiamo Yarrow e poi torniamo in voce per salutarci e darci l'appuntamento.
1: Altri appuntamenti,
0: come dici?
1: Ci sono anche altri appuntamenti?
0: No, ce ne sono molti, però ve li lascio a voi, se no, cioè, noi... Non ve li brucio tutti, no?

0: 15:57, questi erano gli Plain Seal dall'album Forest Jewelers. L'abbiamo ascoltato qua quasi tutto, un album che per me è tra quelli che prenderà un po' di voti a fine anno nelle classifiche di fine anno. E per questa puntata è davvero tutto, ringraziamo ancora una volta le nostre ospiti, Racines, non so come si pronuncia, ancora non ho deciso come lo voglio pronunciare, facciamo Racines, Rokeya e Anissa, che sono state ospiti con noi. Troverete il podcast dell'intervista. Quindi lascio la parola a Eugenio Stefanizzi, Alessandro Sgritta e mi manca però una persona che non so come si chiama.
1: Io sono Stefano Pepe, ma non ci sarò oggi, quindi va bene così.
0: Ok, un ospite, una voce che non dovete dimenticarvi subito. Perfetto. Mentre invece, se state ascoltando la replica, dopo di noi arriverà Riccardo Maggini con Melting Pot il mercoledì alle 20. Questo è davvero tutto. Vi saluto con un brano di quelli che le Racines non mi hanno fatto mandare, ma che a me piaceva, che si chiamava Tac

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Hey, we're friends.
4: Thank you so much, Radio Città Aperta.
5: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
6: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto! Melting pot is beginning.

0: Buonasera e benvenuti a Melting Pot con la puntata numero 27. Anche questo mercoledì vi diamo il benvenuto a un viaggio sonoro interamente dedicato alla musica indipendente, senza interruzioni con le notizie. Stasera abbiamo una scaletta molto ricca e due splendidi ospiti in collegamento telefonico. Nella prima parte ospiteremo Arianna, voce della band torinese Degli Alberi, per farci raccontare il loro nuovo concept album Matura Fine e l'esplorazione del deserto come spazio sonoro e concettuale. Nella seconda metà della trasmissione sarà invece con noi il cantautore calabrese Salvatore Spadaro per presentarci il suo nuovo singolo neorealista Il Prepuzio del Figo. E così quindi sarà questa la scaletta di quest'oggi. Però iniziamo dando il numero di telefono per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram: 340 197 4468, e ci trovate anche su tutti i social, quelli più famosi come X, Instagram e Facebook, ma siamo anche su Mastodon e su Blue Sky. E continua come sempre la campagna per sostenere Radio Città Aperta, e potete farlo cliccando sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e anche all'interno dei podcast. E potete iscrivervi al nostro canale Twitch della radio, potete farlo gratis se avete Amazon Prime, e sul sito di radiocittaaperta.it trovate tutte le istruzioni per farlo. E a proposito di Twitch, sta andando adesso una diretta con le città di tutto il mondo. Adesso ci troviamo a Praga, quindi viaggiamo per il mondo anche con Melting Pot, e poi spazio alla scaletta musicale anche per quanto riguarda Twitch. Quest'oggi, per aprire la puntata con un po' di ironia che ho trovato su questa pietra miliare di un film di Totò, L'uomo, la bestia e la virtù, film del 1953 diretto da Steno, che mi è tornato in mente dopo le solite sterili polemiche sul nuovo film dell'Odissea di Christopher Nolan, criticato da alcuni solo perché il ruolo di Elena di Troia è stato affidato alla grandissima attrice Lupita Nyong'o, che è messicana. Quindi mi è venuto in mente questo, perché c'è Totò che se la prende con Omero e anche un po' con Ulisse. Allora iniziamo questa puntata numero 27 di Melting Pot. Allora,
1: questo astuto e valoroso eroe greco?
2: Questo astuto e valoroso eroe!
3: Astuto e valoroso eroe! Ulisse era un porco!
1: Omero!
3: Anche! Finiamolo una buona volta e diciamo la verità a chi lo merita! Diamo il porco a chi è porco! Porca miseria! Me lo dite voi altri, chi glielo deve mettere al signor Ulisse dove mie ciabatte di fare il navigatore, abbandonando la moglie e il figlio e starselo lontano da casa per tanti anni? Me lo dite! Silenzio! Silenzio!

E abbiamo aperto le selezioni musicali con il ritorno dei Queens of the Stone Age con, su Matador Records, presentato dal vivo dall'acclamato Catacombs Tour. Easy Street è il loro primo inedito dopo 3 anni e vede la partecipazione speciale di Nicky Lane alla voce. Tra l'altro, se avete potuto vedere e se avete visto il video su Twitch, è molto carino, mi ha fatto molto bene, è un bel viaggio. E da ci spostiamo dalla California, voliamo a Seoul con il collettivo alternativo K-pop Balming Tiger, estratta dal loro ultimo album Gongbu. Ascoltiamo l'eclettica Jan Jan, accompagnata anche questo, in questo caso, da un video veramente molto molto carino, fatto molto bene.

0: E lasciamo i Balming Tiger, rimetto anche gli occhiali perché altrimenti non vedo proprio nulla, ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Al telefono ci colleghiamo con Torino per dare il benvenuto ad Arianna, vocalist degli Alberi. Ciao Arianna e benvenuta a Melting Pot.
1: Ciao a tutti, grazie per insomma, la possibilità di questa intervista.
0: E dopo il viaggio dai ghiacci del Nanga Parbat con Reinhold, oggi ci guidate attraverso le sabbie e l'aridità del deserto con il vostro nuovo album Matura Fine. E, passare dai ghiacci del Nanga Parbat al calore arido del deserto è un cambio di scenario molto estremo. Dal punto di vista espressivo e vocale, come ti sei approcciata a questo cambio di atmosfera per dare forma al suono di Matura Fine?
1: Sì, guarda, noi siamo partiti appunto dall'idea di voler fare un altro concept album, ecco, perché appunto già Reinhold era un concept album che parlava appunto della scalata al Nanga Parbat dei fratelli Messner, tragica scalata perché poi insomma era morto anche il fratello dell'alpinista, e quindi per questo diciamo nuovo disco l'idea era quella di fare un altro concept album perché ci eravamo divertiti molto. Però appunto dagli 8000 delle montagne del Pakistan siamo finiti nel deserto, che sembra un po' in antitesi, però ci piaceva proprio questo paragone, perché appunto una volta diciamo la sabbia che compone il deserto era una montagna, no? Ci piaceva un po' questa idea, e quindi la sabbia per noi rappresentava un po' l'aspetto disgregativo, ecco, del tempo, delle azioni umane, e raccontando, ovviamente l'obiettivo era quello di raccontare poi delle storie, quindi ogni pezzo poi parla di un deserto specifico, di storie legate a un deserto, quindi questo è stato un po' il giro che abbiamo fatto.
0: Il deserto, tra l'altro, viene descritto come un ecosistema arido eppure vivo, spopolato dall'uomo ma pieno di preghiera, tentazione e perdita. In che modo avete sviluppato questo concetto attorno all'immagine del Rub al Khali e del lago di Aral?
1: Sì, allora, esatto, perché ci piace appunto definire questo disco, come abbiamo appunto già detto anche in altre occasioni, come un disco diciamo ottimista sulla fine del mondo, no? Nel senso che è una sorta di presa di coscienza sul fatto che il pianeta, ecco, continuerà, no? Anche quando il genere umano probabilmente scomparirà, viste anche insomma le recenti vicissitudini, certo. Sembra anche non tanto lontano.
0: Non fanno ben sperare.
1: Speriamo di no. Esatto. E quindi però in un certo senso è come se volessimo dare una lettura di speranza, nel senso che se anche l'umanità non ci sarà più, però il pianeta andrà avanti lo stesso, ha vissuto tanti già cataclismi, e quindi magari ci saranno altre forme di vita, no? Non è un modo diciamo per deresponsabilizzarci, no? Ma anzi proprio per dire che far capire che il pianeta da salvare non è qualcosa di diverso, no? Siamo noi stessi e le forme di vita, ecco, come le conosciamo adesso.
0: Certo. E gli alberi costruiscono da sempre un suono teso tra passaggi rarefatti e pesanti derive doom. Come nasce il processo collettivo di scrittura all'interno della band quando dovete bilanciare momenti di grande dilatazione e scariche soniche molto più cupe?
1: Sì, allora abbiamo cercato di seguire appunto un po' le sonorità che avevamo già trovato in Reinhold, no? Perché effettivamente in passato facevamo un genere leggermente diverso, era più sul post-rock, ecco. Poi venendo anche comunque dal metal, perché comunque anche gli altri membri della band avevano anche delle band metal, ci siamo anche noi, insomma, ci siamo un po' influenzati su tornare, ecco, un po' anche a suonare metal, e quindi abbiamo accostato un po' quello che facevamo già prima, quindi che era un po' post-rock, magari un po' più melodico, un po' più invece qualcosa di un po' più duro, ecco. E quindi il doom è stato poi una scelta che è venuta abbastanza spontanea, quindi ci sembrava che coniugasse bene, ecco, queste due anime contrapposte che ci caratterizzano, ecco. E di solito sì, noi partiamo per i concept siamo partiti anche qui dai testi, quindi innanzitutto, a differenza di come facevamo in passato, che invece partiamo più dalla musica e poi dopo ci costruiamo il testo su che stesse bene nella musica, invece qua abbiamo fatto il processo opposto, e quindi ecco, abbiamo prima cercato di partire appunto dai testi, dal significato che volevamo trasmettere, e abbiamo cucito sopra la musica. Di solito partiamo da dei riff magari del chitarrista, e poi partiamo, scriviamo sopra anche la parte dei synth, ognuno diciamo aggiunge un pezzo, ma si lavora molto anche in sala prove tutti insieme.
0: E invece, parlando del lavoro con l'etichetta della produzione Masked Death Records, come si colloca la pubblicazione di Matura Fine all'interno del circuito indipendente contemporaneo, e qual è stato soprattutto il supporto e la visione condivisa con la vostra etichetta per un concept album così strutturato e senza compromessi commerciali?
1: Sì, allora noi appunto per lo scorso album avevamo tutto, insomma, autoprodotto tutto quanto, poi abbiamo visto che aveva, insomma, anche le recensioni che ci sono state, aveva avuto delle buone risposte, ecco. Allora per questo nuovo concept abbiamo detto proviamo a registrare solo 2 o 3 demo e mandarle un po' in giro, no? Scrivendo qualche etichetta. E avevamo appunto scoperto anche noi Masked Death da alcune loro, insomma, produzioni, soprattutto sul black metal sardo, che ci avevano incuriosito. E quindi gli avevamo appunto scritto e abbiamo poi visto che ci avevano risposto, insomma, che anche loro ci avevano conosciuto proprio da Reynolds, dal nostro disco precedente, e anche dalla partecipazione che avevamo fatto al Church of Crow, un festival di Pinerolo. Uh-huh. E quindi lì è nato un po' il tutto, ci siamo trovati, ecco, e loro hanno creduto, insomma, nel nostro progetto, perché, insomma, anche se producono magari più metal, black metal, però noi siamo un po' fuori magari questi schemi, però ci hanno dato fiducia, e infatti li ringraziamo tra l'altro per questo, e quindi è nata così, insomma, la collaborazione con loro.
0: E ora ascolteremo il brano Q. Che ruolo gioca questa traccia all'interno dell'architettura del racconto di Matura Fine, e come è nato il suo sviluppo in studio?
1: E allora Q, la Q sta per Qohelet, che è un libro sacro, diciamo un libro della Bibbia, un antico libro, ecco, molto mistico, se vogliamo, perché è il libro da cui viene un po' la frase vanità di tutte le vanità, che appunto sa significare che, diciamo, ogni sforzo umano in realtà è vano, quindi in realtà è un manifesto un po' del pessimismo, però appunto al tempo stesso dà anche 2 messaggi positivi, a mio avviso. Uno che è quello comunque di, dato che appunto non c'è un tornaconto, no, per forza, quello che uno fa, c'è anche appunto una sorta di anche visione di godere anche, no, della vita, di quello che la vita può offrire, soprattutto in termini di rapporti umani, parla molto di amore, amicizia, e poi anche il fatto che non ci sia un tornaconto, secondo me in realtà è un messaggio molto laico, perché come posso dire, come se l'uomo debba in un certo senso perseguire comunque il bene, un'etica, una morale, indipendentemente da un proprio tornaconto, no? Che quindi secondo me è anche un bel messaggio, ecco.
0: Sì, giustamente.
1: E parla un po' di questo. Poi nel testo ovviamente si parla appunto di, per esempio, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, quindi si torna molto anche sul discorso del tempo, che c'è un tempo per ogni cosa, in un ciclo continuo, quindi la fine di qualcosa che diventa l'inizio di qualcos'altro. Quindi ci sembrava, insomma, che potesse essere un buon modo di aprire.
0: E allora andiamocelo a sentire. Loro sono Gli Alberi, dal loro album Matura Fine.

0: E complimenti Arianna, sia per il brano ma soprattutto per la bellissima voce.
1: Grazie mille.
0: Voi appunto siete di Torino e siete attivi a Torino dal 2012. In che modo una città industriale come Torino influenza la creazione di paesaggi sonori che guardano a spazi naturali così ancestrali e primordiali?
1: Sì, Torino è un po' una città che comunque ha un po' un alone di mistero, se vogliamo.
0: Sì.
1: Probabilmente un po' queste ambientazioni ci hanno ispirato. E quindi sì, dal post-rock, dicevamo che comunque anche il post-rock ha una vena malinconica, se vogliamo, siamo poi appunto passati al metal. È anche un po' gotica Torino come città, quindi c'è anche un po' quell'influenza lì effettivamente nei nostri pezzi.
0: E in un genere come il post rock e il doom, la forma canzone tradizionale sparisce per fare spazio alla narrazione di un'atmosfera. E come si trova il giusto equilibrio tra la parola cantata e la componente strumentale?
1: Quanto conta adesso, no? Nel

0: genere che facciamo.
1: Esatto, quindi, sì, okay. Certo.
0: Diciamo che noi abbiamo una vena un po' cantautorale, no? Come dicevamo anche in Fuori Onda, e quindi abbiamo optato per la scelta dell'italiano anche per la scrittura appunto di brani, anche se appunto il genere, che è quello comunque del metal, anche se è un sottogenere, in realtà noi ci definiamo un atmospheric post metal, ecco, per dare proprio un nome, ma in realtà siamo un insieme di tante cose. E quindi ecco, l'italiano ci sembrava un modo per poter esprimere meglio, ecco, certi concetti, certe sfumature. E ovviamente adattando l'italiano a una musica che si sente più che altro in inglese,
1: certo,
0: o comunque in lingue che non sono l'italiano, è stata un po' una sfida, ecco, che un po' fare un passo un po' fuori dalla comfort zone, ovviamente anche come a livello di poi percezione, ecco, da fuori, perché ovviamente non si è abituati a questo tipo di sound. Però a noi piacciono le scelte coraggiose, ci lanciamo nel nostro piccolo.
1: Esatto. I tempi sono maturi è la frase simbolo che accompagna il disco. Per voi come band e come individui, cosa significa questa affermazione nel contesto storico e sociale in cui viviamo?
0: Allora, come appunto dice il nome, Matura Fine, ci piaceva proprio accostare queste due parole, proprio per dare il messaggio che la fine spesso è necessaria e può avvenire. Qui si parla spesso, ecco, di prematura fine, no? Invece noi parliamo di matura fine, nel senso che è una fine annunciata, no? Un po' i tempi che viviamo anche in questo periodo storico particolare, certo, ci fanno proprio riflettere. Tutti, almeno una volta, abbiamo pensato che potesse finire, no? Il mondo come lo conosciamo di fronte a quello che sta succedendo. E quindi un po' il significato di accostare queste due parole, ma anche un gioco di parole, perché appunto la fine, che può essere una fine appunto annunciata e anche purtroppo che ci siamo anche procurati, no, un po' da soli, può essere però matura anche per qualcos'altro, no? Qualcos'altro che invece continuerà o ci sarà dopo di noi. Ci aveva colpito per esempio molto anche la alcune ricerche, per esempio di funghi che vivono nei reattori della centrale di Chernobyl, nutrendosi delle radiazioni, no? Quindi la vita trova sempre, esatto, modi, no, per andare avanti.
1: E infatti, tra l'altro, a Chernobyl le uniche forme viventi sono animali, non c'è...
0: Esatto.
1: E quindi... E per un album poi così fortemente concettuale ed evocativo come Matura Fine, quanto curate la dimensione visiva, dalle grafiche al formato fisico, per permettere all'ascoltatore di immergersi completamente nel vostro mondo?
0: Sì, le grafiche appunto del disco, approfitto appunto per dirlo, sono di Marco Calabrese, che è un grafico molto bravo, che ci ha colpito molto perché lui lavora molto sull'utilizzare immagini di repertorio con una sorta di collage, e quindi quando appunto abbiamo visto i suoi lavori ci ha colpito molto, abbiamo visto che poteva essere una bella estetica, ecco, per anche il nostro concept, e quindi abbiamo optato appunto per appunto scegliere lui appunto per questa produzione. E per le grafiche, appunto, il libretto e tutta la impaginazione, e quindi anche poi sui social, ecco, abbiamo mantenuto un po' quell'impostazione, quindi anche l'utilizzo anche del bianco e nero, e, ecco, immagini molto anche pure, ecco, immediate, anche come
1: anche le radici sotto la vostra scritta è molto bella.
0: Sì, esatto, quello è appunto il nostro logo, la nostra scritta.
1: Bella. E per terminare l'intervista, Arianna, come vi state preparando a portare l'atmosfera viscerale e polverosa di Matura Fine sul palco nei prossimi concerti?
0: Allora, sì, abbiamo appunto già portato Matura Fine già appunto in alcune occasioni, per il release party a maggio a Torino, in un locale appunto a Torino, poi abbiamo suonato anche a un festival d'umo in Veneto recentemente, lo scorso 3 luglio, e noi cerchiamo appunto anche live un po' di riportare questa atmosfera, cercando appunto di anche a livello ovviamente di entrare proprio in connessione tra noi innanzitutto come gruppo, e poi appunto di cercare di trasmettere attraverso anche appunto l'immersione insomma nella musica stessa, no? Quindi, insomma, i tappeti di synth del nostro tastierista, sempre però un po' con la guida anche poi delle voci, insomma, la mia ecco più pulita, poi quella del bassista invece più dura.
1: Sì, sì, su certi brani si sente decisamente la durezza del bassista.
0: Esatto, creare un po' queste alternanze, ecco, per dare un po' per far immergere l'ascoltatore, ma allo stesso tempo poi dare uno scossone, no? In certi momenti, no? Che un po' vuole essere anche il nostro messaggio, no? Cercare di fare musica, di trasmettere, di creare appunto delle atmosfere anche contemplative, no? Emozionali, ma allo stesso tempo di dare anche un po' dare dei messaggi comunque anche importanti, ecco, riguardo anche di consapevolezza.
1: Infatti anche se è una sorta di storia che raccontate poi durante tutto il disco.
0: Esatto, perché ogni pezzo appunto parla di un deserto specifico, e quindi per esempio prima all'inizio vi ho parlato appunto della Woody Aral, che appunto la canzone sui relitti parla di quello, che è appunto oltretutto anche un disastro ambientale, perché era uno dei laghi più grandi del mondo, che è stato prosciugato poi per gli utilizzi irrigui appunto delle piantagioni di cotone dagli anni 70, quindi adesso è praticamente un deserto, ci sono questi pescherecci abbandonati in mezzo alla sabbia, che è una delle immagini che ci ha colpito di più quando facevamo la ricerca insomma sul tema, e quindi per esempio quello racconta di quella vicenda lì. Poi ci sono appunto ogni pezzo ha una parte che parla per esempio degli aborigeni australiani, delle migrazioni per esempio dal Messico agli Stati Uniti attraverso il deserto arido di quella zona, e quindi ecco ogni canzone racconta qualcosa, ecco il filo conduttore è quello dei deserti, ma raccontiamo delle storie.
1: Esatto, infatti è quello che ho trovato bello nell'ascolto di Matura Fine. Io ti ringrazio ancora Arianna per il tuo tempo, soprattutto per la vostra musica.
0: Grazie mille a voi per il tempo che ci avete dedicato.
1: E se aspetti poi ti saluto in privato al telefono. Lei era Arianna, la vocalist, degli Alberi, che ci ha presentato Matura Fine. Ciao Arianna.
0: Ciao, grazie a tutti, buona continuazione.
1: Ciao. Ritorniamo su sonorità e restiamo anche su sonorità intense con i Porcelain Band post-hardcore di Austin, che anticipa il nuovo album Today's Minor Victories in uscita ad ottobre su Todo Records. Ora ci andiamo a sentire il loro singolo che si chiama Apocalypse.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E lasciamo DJ Sciocca, Dan, Ormani, Doc, Tony e Zeno e con i loro beat, con il brano The Industry Don't Understand volume 2. E adesso, siccome l'avevo detto in apertura, è il momento del nostro secondo ospite. Infatti passiamo a un'altra dimensione fisica caldissima e legata ai ricordi della provincia della Terra. Abbiamo al telefono il cantautore calabrese Salvatore Spataro. Ciao Salvatore, benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Il tuo nuovo singolo ha un titolo bizzarro e provocatorio, Il prepuzio del fico, eppure un brano estremamente serio. Come nasce l'idea di questo titolo?
1: Ma allora, l'idea di questo titolo nasce appunto per dire le cose che pensiamo, cioè dico sempre che avrei potuto anche metricamente sostituire la parola prepuzio con bocca, come il latte e cola dalla bocca del fico, come il latte e cola dal prepuzio del fico, sarebbero stati praticamente la stessa cosa. Eppure c'era una parte di me che alla fine poi ha predominato nella scelta, che diceva: perché se io guardando il fico, il frutto del fico, da piccolo pensavo quella forma mi ricordava insomma la forma fallica, perché dovrei utilizzare un nome diverso?
0: Certo.
1: E allora proprio per dire le cose come si pensano, ho detto senza mezzi termini, anche un po' per provocare, anche un po' per dare sfago a quella che è un po' una delle tematiche della canzone, che è la perdita della purezza, il passaggio dall'età puerile alla prima fase adolescenziale.
0: Certo.
1: La percezione di se stessi, la bellezza, e quindi insomma il titolo è un coronamento di questa scelta, se vogliamo.
0: E musicalmente il brano è sospeso, intimo e anche cinematografico, paragonabile a un quadretto neorealista. Quali sono stati i tuoi riferimenti?
1: Ma allora, i miei riferimenti più che musicali sono stati dei riferimenti, se vogliamo, cinematografici, cioè mi sono tanto fatto suggestionare da Baria di Tornatore. Quindi ho immaginato che poi i colori di Baria di Tornatore, ma in generale dei film di Tornatore, anche i linguaggi mi hanno sempre ricordato il luogo dove sono nato e cresciuto, la timpa di casa mia, e quindi mi sono lasciato trasportare tramite questo arpeggio da quelle immagini lì, che erano un po' le immagini della mia infanzia, della mia adolescenza, un po' ciò che a specchio ho ritrovato nei film di Tornatore, nella fattispecie soprattutto Baria, e da lì anche la scelta di mantenere un sound nudo, quasi nudo, seminudo, in un brano leggero e fragile come Il prepuzio del fico.
0: Nella canzone c'è una forte memoria tattile: la vespa di tuo papà, le birre per i braccianti, il latte proibito del fico. Quanto c'è di autobiografico in questo spaccato della prima adolescenza?
1: Tantissimo, cioè è praticamente esattamente tutto quello che ho, non tutto, comunque parte di quello che ho, che è il mio vissuto. Non c'è niente di fantastico, ma penso si possa evincere dal fatto che credo che, per quanto io provi a raccontare un ambiente, un paesaggio specifico, comunque parlo di cose in cui ci si possono riconoscere, scenari in cui ci si possono ritrovare o essere ritrovati tutti, quindi assolutamente tutto vero.
0: Il singolo, tra l'altro, anticipa l'album Timpa, intitolato come La collinetta bucolica in cui sei cresciuto e da cui però ti stai anche allontanando. E, perché questo allontanamento è una fuga o una ferita sempre aperta?
1: Ma guarda, questa domanda è praticamente il topos di tutto il disco, nel senso che il dissidio che racconto è proprio tra la ferita e la fuga, la ferita che ti genera l'addio alla timpa, l'arrivederci alla timpa, è sostanzialmente la trama del, se vogliamo, del disco. E sostanzialmente per me l'eremo di casa mia è associandolo soprattutto ai ricordi, è la mia età d'oro, no? Però è vero pure che corrisponde oggi, corrisponderebbe vivere solo lì, significherebbe vivere un po' alienati, anche perché poi bisogna fare i conti con una provincia ipersociale che nasce ai piedi della timpa di dove c'è casa mia. Quindi insomma io vivo costantemente la saudagi del luogo in cui sono nato, ma anche la fuga da tutte le dinamiche di provincia che si sviluppano ai piedi della timpa. Solo che il benessere, la felicità, il piacere risiede nello stare sull'eremo, e sull'eremo a quest'età forse ci si alienerebbe. Mi riservo la timpa per la villeggiatura e per i miei momenti creativi per adesso, poi spero in un grande ritorno presto tardi, insomma, altrimenti cosa lasciamo ai luoghi che ci hanno partorito se non noi stessi, insomma.
0: Certo. Tu sei un classe 2000, originario della Calabria, ma sì, di base a Roma. In che modo il contrasto tra la vita rurale e la metropoli nutre la tua scrittura?
1: Tantissimo, anche perché poi qui si innesta nei temi del disco un altro tema grande, che è quello della difficoltà a vivere in armonia con il cemento della città per un topolino di campagna come me. La città è sicuramente un luogo dove succedono delle cose, quindi che va contro quell'alienazione di provincia, ma che se uno ne fa un cattivo uso, la città si può benissimo, come ci raccontano il buon Moravia, ci raccontano un sacco di autori, si può benissimo cadere nell'alienazione anche urbana, voglio dire, però io per adesso ho trovato una quadra, un equilibrio, facendomi i fatti miei in città e sfruttando la città per quello che mi può dare. Appunto, spero di ritornare alla campagna.
0: E allora io direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire, Salvatore Spadaro con Il prepuzio del fico.

0: E questa è la musica di Salvatore Spadaro con il prepuzio del fico. È bella anche la parte finale, Salvatore, con questi effetti che si sentono, questo rumore di legno spostato dal vento.
1: Sì, sono un insieme, un'unione tra gusci di pistacchio, in realtà, e unghie di capra. Sono delle percussioni organiche,
0: sì, sì.
1: Mosse randomicamente.
0: E hai studiato al CET di Mogol e all'Officina Pasolini a Roma. Come hanno influenzato il tuo modo di intendere la canzone d'autore?
1: Ma allora, il CET l'ho fatto molto, ero molto più giovane di ora, avevo 16 anni, quindi è stato, non so dare dei feedback sull'esperienza CET, ma dal mio punto di vista, quindi quello di un ragazzo super in erbe, è stato stupendo scoprire la canzone italiana, oltre che meravigliarsi della scrittura, imparare le tecniche della scrittura. È stato proprio bello scoprire le canzoni ben scritte. Uh-huh. A quell'età. E invece per quanto riguarda l'Officina Pasolini, è stato, che invece ho appena finito l'anno scorso, quindi avevo tra i 22 e i 24 anni, insomma è stata un'esperienza assolutamente pregna di significato, in quanto comunque lì entri con delle consapevolezze ed esci con dei quesiti, e i posti che ti mettono dei quesiti sono sempre i posti giusti, secondo me. Perché poi la risposta ai quesiti spesso corrisponde a chi siamo noi, fa capire chi sei. E io forse lì dentro sicuramente cambierò mille pelli da qui a 30 anni, però ho capito sicuramente qual è il mio modo attuale di dire le cose, quale può essere. Uh-huh. Quindi insomma, esperienza bella, che consiglio tra l'altro.
0: In passato hai pubblicato un disco sotto pseudonimo, e cosa ti ha spinto oggi a metterci la faccia e il tuo vero nome?
1: Allora, mi ha spinto innanzitutto la difficoltà a credere in quel nome d'arte, che era comunque un nome d'arte un po' rimandava ad altre, il nome d'arte era Nebraska e rimandava un po' a degli scenari che un poco mi appartengono. Cioè, penso al Nebraska, sì, penso a Springsteen, però sì, penso alla neve del Nebraska, al freddo, alle montagne, quando invece io vengo da scenari completamente diversi, molto più esotici se vogliamo, quasi africani, quindi insomma è stato sia per questioni di sfiducia in quel significato di pseudonimo, sia un po' perché volevo, siccome credo di essere arrivato, io stavo per pubblicare il disco con quel nome d'arte, però poi ho detto, beh, io comunque ho raccontato delle cose importanti della mia vita, e potrei, se già ho dei dubbi su questo nome d'arte oggi, potrei pentirmene domani. Siccome a questo disco ci tengo, ci ho lavorato 3 anni, ho detto, facciamo che se scelgo se cambio pseudonimo e prendo un altro nome d'arte, potrei pentirmene. Facciamo che scelgo il mio nome, che sicuramente è una scelta più complicata perché è un nome lungo, un nome poco, secondo me, poco sonoro, anche un po' spigoloso, un po' ruspante. Però alla fine la mia arte è un po' spigolosa e ruspante, quindi voglio dire, ho detto vai con il mio nome vero e buonanotte.
0: Hai lavorato alla produzione artistica insieme a Marta Venturini. Che tipo di impronta sonora ha dato al tuo lavoro?
1: Allora, con Marta abbiamo fatto pure il disco Ionio di Nebraska, quindi il mio vero primo disco, e lì l'esperienza era andata con me che guardavo, cioè che non davo una direzione, quindi sono arrivato lì da lei con le canzoni, voce e chitarra, e ci siamo lasciati guidare un po' anche dall'esplorazione. In questo caso sono arrivato con delle preproduzioni abbastanza definitive, motivo per il quale poi comunque alla fine il disco l'abbiamo prodotto artisticamente insieme, e lei ha portato in un certo senso in bella copia quelli che erano i bozzetti miei. È un disco fatto da, a parte che è da lei, fatto da musicisti, quindi i musicisti hanno messo la loro, ho tanto puntato sulla componente musicisti, hanno partecipato musicisti di vario tipo, per esempio Fabio Rondanini, Roberto Angelini, Federico Romeo, Mazzo Pezzolet, insomma tutte persone che io ho sempre adorato e che ho sempre stimato nel vedere il loro apporto nei dischi degli altri, quindi insomma sono molto soddisfatto dell'esperienza in studio. Secondo me ha fatto tanto sia Marta, la scelta di affidare la produzione artistica a Marta, ma anche la scelta dei musicisti, che è una cosa che forse si fa un po' meno ultimamente, soprattutto alla mia età. Invece secondo me, soprattutto nei generi più suonati, prima di scegliere il produttore artistico devi scegliere il musicista giusto.
0: certo. E nei tuoi testi si avverte una tensione tra romanticismo, psichedelia e veridicità. Pensi che la canzone debba fotografare la realtà o provare a rivelarla?
1: Allora, c'è questo mio amico cantautore, ci facciamo la guerra, ovviamente per scherzo, però ci perdiamo in lunghi dibattiti su... Io dico quanto l'artista debba essere autentico, quindi debba dire la verità nuda e cruda. Lui dice che l'arte, giustamente, è anche e soprattutto arte dell'esagerazione. Lui viene dal teatro, io vengo dalla musica, dalla sala prove, dai cantautori sostanzialmente. Forse la verità sta in mezzo, abbiamo trovato questo compromesso. Lui è un altro bravissimo cantautore che mi sento di consigliare, si chiama Federico Baldi. Insomma, lui ama l'arte d'esagerazione.
0: E invece come sta rispondendo il pubblico al Prepuzio del Fico, e quando potremo ascoltare l'album intero Timpa dal vivo?
1: Allora, come sta rispondendo? Stanno rispondendo sicuramente le persone, poi io non ho scelto di non seguire, cioè non ho dato a una persona esterna il compito di gestire tutta la parte piattaforme streaming, quindi io non voglio entrare nel merito dei numeri, quindi qualsiasi cosa va caricata su Spotify, che sia un canvas, che sia una copertina, che sia, fa tutto un'altra persona, perché non voglio guardare i numeri, ma per una questione proprio di principio. Lo so che la mia non è musica da numeri, però per una questione di principio non mi voglio appiattire al numero, già siamo un numero. Quindi mi baso solo sui feedback reali, che sono forse quelli che contano di più. Secondo me chi doveva capirlo l'ha capito, e sono molto contento. Chi doveva arrivare è arrivato. Ovviamente è un piccolo, le cose si fanno un piccolo passo alla volta, e sono soddisfatto. Ora venerdì esce il secondo singolo, che si chiama Lavandare, ed esce praticamente dopodomani, E poi il disco tocca aspettare l'autunno prossimo.
0: Quindi in autunno?
1: Poco, diciamo, sì, okay. Sì.
0: Io ti ringrazio, Salvatore, per questa bella intervista e soprattutto per la tua bella musica.
1: Grazie Riccardo, grazie mille dell'invito e ti auguro una buona serata.
0: Grazie anche a te. Lui era Salvatore Spadaro. Ciao Salvatore.
1: Ciao.
0: Ciao. Ritorniamo alla scaletta musicale e prima di ascoltare Salvatore eravamo rimasti a dell'hip hop, quindi restiamo in ambito hip hop d'autore con il leggendario DJ Groove affiancato da Clementino e Combasi Nilly Naples is like New York, brana prevista dell'omonimo disco in uscita l'11 di settembre. E allora andiamocelo a sentire.

E siete sempre all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Più Ranking e siamo arrivati quasi alla fine, infatti staremo insieme fino alle 21.30, grosso modo, sì, fino alle 21.30. Dopodiché ci sarà il cambio con Miro Barza e la sua Cazzejammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22. Saluto anche i ragazzi di Groovy Times che mi precedono sempre il mercoledì con la loro replica, e potete ascoltare in diretta tutti i sabati dalle 14 alle 16 su radiocittaperta.it. E a seguire poi c'è Eugenio Stefanizza e Alessandro Sgritta con Drive-In Saturday, e poi c'è la replica di Melting Pot proprio alle 18, dalle 18 alle 19.30. Quindi un saluto a chi sta ascoltando la replica del sabato. Vi ricordo anche i contatti: 340 197 4468 per inviarci qualche sms attraverso WhatsApp e Telegram. E adesso ci immergiamo in queste note d'estate dei Krunapi nella loro Summer Madness.

E loro sono i Crunapin con Summer Madness, e si cambia decisamente genere. Adesso passiamo all'impatto thrash metal dei tedeschi Dust Bolt, affiancati da John Henry nel brano In No One Can Stop Us.

E queste sono l'Italia, potete ascoltare questa sera subito dopo la replica di Miro con la sua cazza e Jammer attraverso The Power Night e domani mattina The Power Morning. È una miscela musicale di questo tipo, insomma, se vi piacciono queste sonorità ve la consiglio vivamente, curata dal sottoscritto. E domani mattina alle 10 vi aspetta Domenico Mitsu Carrara con la sua Chameleon, che apre le trasmissioni del giovedì mattina di RadioCittàAperta.it. E ora entriamo nella dimensione elettronica e lo facciamo con sull'onda dei suoi 25 anni di carriera, in attesa del suo nuovo album che uscirà l'11 settembre, Distance Static, e per Ninja Tune ci lasciamo trasportare l'elettronica raffinata di Simon Green, alias Bonobo. Questa è la nuovissima Drift.

Non ne sbaglia una, Bonobo, non ne sbaglia veramente una. E siamo ai saluti anche per questa settimana. È finito Melting Pot, puntata numero 27. Ci sentiamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi non mancate, vi aspetto. E per lasciarvi, vi lascio con Eftedim, con FS1R, che è arrivato su Decamantel con questo EP Mirror Face. A mercoledì prossimo, ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Hey, we're friends.
4: Thank you so much, Radio Città Aperta.
5: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
6: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.

0: radio.
1: Thank you, Mr. Theodore.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Miro Barsa è arrivato qui su radiocittaperta.it. Per due ore staremo insieme fino alla notte inoltrata, no, neanche tanto inoltrata. Saluto tutti gli ascoltatori del mercoledì della replica, quindi saluto anche Riccardo Più Rank Immagini, saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto con la sua Rock Trotter per quanto riguarda la diretta che vi concede la possibilità di mandare dei messaggi al 340 19 74 468. WhatsApp, Telegram ed SMS. Seguitici su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook come Radio Città Aperta. E per quanto riguarda il sottoscritto, seguite anche Cats and Jammer proprio su Instagram, dove c'è tutti i lanci delle future trasmissioni. Ma se non vi va perché i social mettono dipendenza e sono il male, potete comunque andare sul sito, anzi dovete andare sul sito www.radiocittaperta.it, dove tra l'altro c'è tutte quante le informazioni riguardanti il palinsesto, c'è anche una bella e ricca sezione di notizie della redazione giornalistica, magari avremo modo di parlare anche di tutto ciò a breve. E nel frattempo, comunque di base da queste parti si inizia Poppettoni. E quest'oggi Poppettoni, pure oggi iniziamo, sempre così va a finire. E vabbè, ci andiamo a sentire After All, siamo un po' in ritardo e quindi corriamo, dai, After All, Carl Rae Jepsen.

After All per Carly Rae Jepsen, che non so assolutamente chi sia, ma era nel cestone delle novità pop e quindi l'abbiamo messa. Oggi non potevamo ovviamente perderci la giornata di oggi 20 luglio, perché con la risoluzione 7676 dalle Nazioni Unite è stata dichiarata nel 2021 il 20 luglio come giornata internazionale della Luna. Perché? Beh, se lo state chiedendo, ci avete proprio la memoria cortissima, perché l'allunaggio umano è avvenuto proprio il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11. Non erano proprio i primissimi gli americani che hanno messo il piede sulla Luna. In realtà l'esplorazione lunare è iniziata con la sonda Luna 2, lanciata da quegli altri, che era l'Unione Sovietica. In realtà si schiantò il 14 settembre 1959, poi dopo hanno fatto un po' cazzotti a chi dovesse arrivare prima, un po' perché l'America doveva recuperare un pezzettino proprio di progresso tecnologico dopo che i russi avevano mandato Yuri Gagarin in giro intorno a fare un'orbita intorno al nostro pianeta. Gli americani quindi il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11 sbarcano e mettono il piede sulla Luna e ci ficcano anche la bandierina. Poi da là sono successe un sacco di cose, alcune missioni sono andate un po' meno meglio, tipo l'Apollo 13, e poi a un certo punto abbiamo deciso che della Luna non ce ne fregava più assolutamente niente. In ogni caso, per ricordare quella giornata, il 20 luglio nel 2001 è stata indetta la giornata internazionale della Luna. Potete commentare le ultime missioni sulla Luna, potete rivedere i video di allora sulla Luna, potete fare un po' quello che vi pare. La cosa interessante in realtà a priori, soprattutto modernamente, è che la Luna, come sapete, ha un ritrovato interesse anche grazie non tanto alla lotta tra americani e russi, che quella stranamente in un certo senso è ancora rimasta, ma più che altro grazie a tutta una serie di compagnie private che spingono un po' verso lo spazio. E parleremo proprio di questo dopo il prossimo pezzo, che rimaniamo sempre dalle parti più o meno poppettone. Sveglia Ginevra, la foto migliore.

a proposito di Luna, ma in realtà a proposito di spazio, un aggiornamento importante va dal volo di Starship, il volo Flight 13, che doveva partire per invece proprio all'ultimo minuto non è partito. Qualche problemino ai motori Raptor a pochi istanti all'accensione completa, servivano tutti e 33 i motori Raptor del primo stadio del Super Heavy, il razzo più grande poi di Starship, di SpaceX, quello grosso, e quindi un volo rimandato, dovrebbe partire giovedì il 23 se non sbaglio, ma staremo a vedere. Purtroppo gli ultimi due voli partono la notte, cioè la notte qua in Italia, da loro è nel pomeriggio, e vedremo se continuerà il trend abbastanza positivo degli ultimi voli. Si tratta comunque di un altro volo di test, in cui verranno testate di nuovo, ne abbiamo già parlato, quindi sarò molto veloce, le manovre di giro, rigiro, esco nello spazio, ritorno nello spazio, non c'è nessuno a bordo, ci dovrebbero essere dei satelliti Starlink, perché comunque, visto che vai nello spazio, perché non portarsi un po' di spesa, no? Come quando esci e butti l'immondizia mentre comunque vai a fare un'altra cosa. Speriamo comunque che il volo proceda, ma soprattutto parta bene, perché l'ultima volta appunto ci sono stati questi problemi prima dell'accensione, e quindi è stato annullato proprio a pochi secondi prima di dare il go. Beh, staremo a vedere. Ovviamente seguite sia la pagina Instagram di Cats & Jammer, che ovviamente tutte le notizie a riguardo di quel pazzerellone di Elon Musk. Ci andiamo a sentire i Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

E a proposito di Luna, parliamo anche un po' d'Italia, perché l'Italia prepara i rover per la Luna. ULS, Universal Locomotion System, è un programma interamente finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, condotto da Thales Alenia Space, con il contributo di Leonardo, Altec, AICO, il Politecnico di Torino, la Volta Structural Energy. E si predilige lo scopo finale, è quello di creare dei rover proprio per l'esplorazione, ma anche la costruzione di strutture in situ, come si dice, ovvero sulla Luna, senza l'intervento umano, visto che l'idea di base è quella di avere una base più o meno permanente proprio sulla Luna, una base che a questo punto non vedo perché non chiamare base Luna, così per quelli di altre epoche. Tutta la struttura logistica, tipo, che ne so, ma passare i cavi, fare i solchi, fare i buchi per l'acqua, le fondamenta, l'idea è quella di farli fare a dei robot autonomi o più o meno autonomi, dotati di una guida da terra, che possano gestire e fare questo tipo di attività senza che ci siano esseri umani. Faranno delle prove ovviamente di questo rover, peraltro sull'Etna, proprio per vedere, per verificare i movimenti, la capacità di prendere la regolite e sostanzialmente consolidare le prestazioni di mobilità. Ecco, tutto quanto questo verrà fatto appunto sull'Etna, che è un posto abbastanza lunare, non del tutto lunare ma abbastanza. Tutto questo servirà appunto per sviluppare e migliorare questo rover e la generazione dei rover successivi. Peraltro è previsto per esempio anche la possibilità di lanciare un altro piccolo rover che girerà intorno, ma anche, questo è molto interessante, verrà testato il docking e la ricarica automatica, che è fondamentalmente quella roba che fa il vostro robottino quando pulisce per casa, no? Ha visto che poi dopo alla fine ritorna da solo sulla base di ricarica. Ecco, quella cosa va testata, perché insomma, se non ti ricarichi poi dopo, tanto bello, ma poi dopo ci fai poco. Quindi questi saranno un po' i test ai quali sarà sottoposto ancora per quanto riguarda Universal Locomotion System, ancora sulla Terra. Poi, se il piano di colonizzazione della Luna e se i programmi per la Luna procederanno, verrà portato questo rover proprio sul nostro piccolo satellite. Loro sono i Kasabian, questa è Super Powers.

E forse proprio superpowers sono quelli che vengono proposti da un professore del MIT che più che superpower è super ingegneria e super fisica. Un professore del MIT ha proposto una rete di sensori satellitari in grado di rilevare armi nucleari in orbita. Perché c'è bisogno di rilevarle? Beh, c'è un trattato sullo spazio extraatmosferico, lo sapevate? Sì, ne abbiamo parlato anche qui in una puntata legata alla legislazione sullo spazio. Ebbene, questo trattato sullo spazio extraatmosferico dal 1967 vieta il posizionamento di armi nucleari nello spazio. Dal 1967 non puoi mettere della roba nucleare, delle testate, armi, fondamentalmente, nello spazio. Non ce le puoi lasciare neanche. Però, attualmente non esiste un metodo diretto e indiretto di verifica. Invece il professor Arag Danaogulian del MIT propone un metodo per determinare se un satellite in orbita intorno alla Terra contenga un'arma nucleare. Perché non ci va messo? Beh, perché una detonazione su un'orbita bassa, tra i 160 e i 1900 km di altitudine, rilascia migliaia di miliardi di elettroni ad alta energia che tendono a distruggere molti satelliti e mandano in tilt le reti di telecomunicazione, GPS e internet satellitare. Voi direte, vabbè, ma è teorico. No. Nel 1962 gli Stati Uniti hanno fatto detonare in orbita una testata termonucleare e hanno distrutto involontariamente molti dei satelliti. Peraltro la preoccupazione è cresciuta nel 2022 quando è stato lanciato il satellite russo Cosmos 2553 che Mosca dichiara utilizzato per sorveglianza, ma che secondo le autorità statunitensi potrebbe portare componenti di un dispositivo nucleare in fase di test. Ora, se così fosse, insomma, sarebbe abbastanza bruttina come idea, però non esiste fino ad oggi un sistema per dire che ce l'hanno messo o no, se non lo spionaggio, ecco, in buona sostanza. Invece questo tipo di satelliti che voglio, cioè che è uno studio teorico fatto da questo professore del MIT, potrebbe rilevare un'arma nucleare con un'accuratezza del 99% quando orbita intorno ai 4 km dal satellite sospetto per circa una settimana, e il tempo si ridurrebbe a poche ore se vengono utilizzati più satelliti sensori avvicinandosi fino a 1000 metri. Ovviamente il sistema non è completamente dimostrato. Lo scopo di questo paper è quello di mostrare alla comunità scientifica che è scientificamente possibile farlo. Poi c'è tutta una serie di considerazioni pratiche da affrontare per costruire davvero questi rilevatori. Per esempio, conviene davvero a qualcuno farlo? Tuttavia è sicuro che, insomma, la sua posizione è quella che non si può falsificare la fisica, cioè se poi dopo quello ti dà un risultato effettivamente è vero. Interessante. Salutiamo tra l'altro Anna e Fernanda che si sono collegate per ascoltare questa meravigliosa trasmissione. Noi iniziamo a sentire un po' di musichetta fuori. No, vabbè, abbiamo già sentito di Queen of the Stone Age e Casebian. Adesso ci andiamo a sentire gli Art Deco e il Muro del Canto con Dipinto de Nero, che però a me suona un po' come una cover. Voi che dite?

0: Questa era Dipinto de Nero degli Hardcover.
1: Te fregano pure il lavoro, sia sti Art Decore. Art Decore è il muro del canto dipinto de nero, ovviamente cover di Painted Black dei Rolling Stones. Ne esiste già un'altra, una cover italiana, molto italiana, quella di Caterina Caselli di allora. Questa è un po' più romana, infatti è dipinta di nero, infatti il muro del canto poi tendenzialmente canta quella roba là abbastanza romana e romanaccia. Il testo comunque si avvicina abbastanza al testo originale. L'abbiamo ascoltata, dipinto di nero, Art Decore, il muro del canto, nel disco Pane ar Pane. E parliamo di tecnologia ancora qui su Radio Città Aperta, questo è Cats & Jammer. Parliamo di PayPal che potrebbe finire nelle mani di Stripe e del fondo di investimento Advent International. Sono pronti a offrire a sborsare 50 miliardi di dollari per PayPal, che un tempo era, diciamo, l'unico modo per pagamenti online, era proprio lo standard de facto, il tasto paga con PayPal era in tutte le parti possibili e immaginabili. Ha perso nel tempo quote di mercato sia per quanto riguarda il mercato business che quello consumer, cioè sia la gente, i poveretti che avevano il negozietto di magliette, che per i grandi delle grandi company, soppiantato da altre soluzioni integrate come Apple Pay, Google Pay, Stripe, ma anche Revolut, che hanno eroso mano a mano quote di mercato. Pare che oltre il 40% della capitalizzazione del valore è stato perso da PayPal, aggravando una tendenza che era già iniziata male, cioè una tendenza iniziata nel 2022. PayPal nasce lo ritroverò qui nell'articolo il nome originale, e vabbè, poi dentro c'era, ecco, sì, si chiamava Confinity, Peter Thiel, Max Levink e Luke Nosek. Poi si sono fusi con X.com, la startup bancaria fondata online da Elon Musk. Per oltre 20 anni, come vi dicevo, è stata predominante per quanto riguarda il mercato dei pagamenti online su internet, poi mano a mano sta perdendo valore. In ogni caso, se voi volete sostenere Radio Città Aperta, però potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal, proprio direttamente dal nostro sito. Volevo riagganciarmi, c'è un tasto che si chiama Sostieni Radio Città Aperta sul sito, e cliccate, poi mettete i vostri dati o di PayPal o della carta di credito, e a noi ci arriva qualche soldino. Volevo prendere l'abbrivio di questa notizia, e magari chi lo sa, poi se la compra Stripe, cioè alla fine della fiera per l'utente finale poco cambia. Cambia un pochettino per quel problema di accentramento di competenze tecnologiche su pochi soggetti, ma questo, diciamo, si vede già in altre parti. Forse ci dobbiamo abituare, o forse dobbiamo trovare altre soluzioni. Detto questo, ci andiamo a sentire da Foreign Tongue, l'album proprio dei Rolling Stones, un altro singolo. Questi che ci andiamo a sentire adesso sono proprio i Rolling Stones, eh? You know I'm no good.

qualche giorno fa, 16 luglio 2026, c'è stata una conference call sui risultati del secondo trimestre di Netflix e ha rivelato che circa 300 dei suoi titoli a catalogo hanno utilizzato l'IA generativa durante la produzione di quest'anno. Questo per le previsualizzazioni o post-produzione. Un aumento dell'ordine di grandezza rispetto a luglio 2025, cioè a luglio 2025 erano 30, adesso sono 300. Pensate che la docuserie sulla rivoluzione americana, che si chiama The American Experiment, conteneva 17 minuti di filmati potenziati dall'intelligenza artificiale, con folle ingrandite, scene di battaglia, e questo tipo di prodotto video è stato fatto 2 volte più velocemente e a metà del costo delle opzioni precedenti, ha dichiarato Netflix. Ora, l'aspetto ironico è che Netflix stessa ha insistito sul fatto che i film vengono realizzati da persone che fanno i film. Vi ricordo che, insomma, c'è delle dichiarazioni anche forti, per esempio Guglielmo del Toro ha dichiarato a Fresh Air che avrebbe preferito morire piuttosto che usare l'intelligenza artificiale generativa. E ci abbiamo stati pure, che ne so, gli scioperi di Hollywood nel 2023. Ebbene, a quanto pare Netflix ha deciso di settare lo standard diversamente. Da una parte ti dice no, guarda che comunque i film li fanno quelli che fanno i film, però chi lo sa, forse 2 volte più veloce a metà del costo potrebbe diventare uno standard. Ovviamente c'è anche quell'altra problematica, che Netflix non te lo dice mica dove la utilizza, perché non c'è nessuna restrizione su questa parte qua, quindi dove utilizzerà l'intelligenza artificiale per la generazione di immagini non è segnalato da nessuna parte. C'è un effetto di natura reputazionale, culturale, normativa, non tanto, come vi dicevo, perché non c'è un obbligo se non lo fai per pubblicità, se non sbaglio, almeno qua in Italia, ma se tu fai delle riprese di un film o di una serie non ti serve, un po' come dire questa scena è fatta con la CGI, vabbè, cioè tipo i draghi sono fatti con la CGI, non è che, a meno che qualcuno non ha un drago in terrazzo e vuole affittarlo per fare quei film, ma non credo. E quindi diciamo che 2 volte più veloce a metà del costo, da una parte potrebbe essere lo standard, ma anche un po' la cosa di cui più preoccuparsi proprio per chi lavora nell'ambito del video, come un po' anche chi lavora in tutti gli altri ambiti. Nothing but Thieves, questa è Stray Dogs.

Nothing But Thieves, Stray Dogs, pezzo abbastanza lungo, ma adesso andiamo a parlare di una cosa molto interessante, perché in Cina hanno fatto una dichiarazione abbastanza forte, passata peraltro per, ovviamente, per il governo cinese. Pare che hanno la prima linea al mondo in grado di costruire chip in due dimensioni, in 2D. Se tutto va bene, tra 5 anni potranno fare a meno di

È l'unica azienda esistente in tutto il mondo che è in grado di costruire le macchine per costruire i chip al grado tecnologico attuale. La costruzione dei chip, quelli che stanno dentro qualsiasi cosa, dai telefonini, computer, ma anche lavatrici, friggitrici ad aria, qualsiasi tipo di chip, passa per tutta una catena di ingegneria, ma anche di approvvigionamento e di produzione, che ha diversi attori sparsi per il mondo. Uno dei punti cruciali è che l'unica azienda che costruisce macchine in grado di costruire chip è questa ASML. La Cina dovrebbe, almeno da quello che ha dichiarato, essere in grado di costruire chip 2D e nei prossimi 5 anni arrivare probabilmente alle tecnologie con la stessa dimensione di nanometri, stiamo parlando, che vengono prodotti attualmente tramite le macchine dell'ASML. Questo significa un vantaggio tecnologico enorme per la Cina, che tra l'altro va anche a intaccare un certo numero di equilibri politico e geopolitici, perché ASML, per vari vincoli sia economici ma soprattutto politici, non può esportare le proprie macchine ovunque. Per esempio, non le può esportare in Cina, e in questo modo forse potrebbe riuscire ad aggirare, non costruendo, in realtà la tecnologia non è esattamente la stessa, però potrebbe riuscire a costruire dei chip che sono paragonabili a quelli costruiti da ASML. È un argomento molto molto delicato, sia da un punto di vista tecnologico ma soprattutto da un punto di vista geopolitico, perché poi sui chip si costruisce la supremazia tecnologica di uno Stato, e sapete bene, insomma, che la Cina da queste parti della supremazia di uno Stato ci tiene parecchio. False, questa è My Number.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

in Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: she is.
1: Sharon Van Etten, every time the sun comes down, the sun comes up. She's in trouble, però vabbè, l'abbiamo detta tutta quanta, ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Nel frattempo parliamo ancora di Cina, perché centinaia di migliaia di robot sono stati già dispiegati in tutta la Cina. Per fare cosa? Per fare una cosa abbastanza inquietante, una missione distopica, come si direbbe in questo caso. Allora, l'idea della crescita economica di Pechino è direttamente collegata, pare questo, insomma, quello che dicono gli insider, alla sostituzione dei lavoratori umani con robot umanoidi equivalenti. E quindi sono stati fatti, costruiti già un certo numero di robot umanoidi che funzionano mediamente bene, devo dire, sono abbastanza fluidi nei movimenti, però per fare compiti come quelli effettivamente svolti dagli esseri umani in fabbrica non è così tanto facile, serve ovviamente dell'addestramento, e per addestrare questi robot che hanno fatto? Hanno disseminato questi robot in un certo numero di fabbriche, non per lavorare al posto degli esseri umani, ma per imparare tramite ovviamente intelligenza artificiale e sistemi di apprendimento i compiti degli esseri umani. Attualmente servono decine di milioni di ore di dati di addestramento. E attualmente le aziende che sono leader nella rivoluzione robotica ne hanno solo 500.000. Tuttavia questo dato potrebbe cambiare, soprattutto nel momento in cui la Cina butta fuori centinaia di migliaia di robot, li mette nelle fabbriche e dice: oh, guardate quello che fanno, e vedi di replicarlo. Questa è un po' l'idea. Ovviamente dici: ma è fantascientifico, è finto? Diciamo che è fattibile. Potrebbero anche farlo, in effetti. Questi robot sono già in alcuni centri di addestramento, sono 64 centri di addestramento, e ce ne sono altri 20 in programma per simulare ambienti in cui i robot potranno prendere il sopravvento. Ai Wen, che è un direttore di progetto presso Agibot, una delle aziende leader in questa spinta, ha affermato che la sostituzione di massa dei lavoratori umani libererà i lavoratori e rappresenterà la soluzione per la persistente carenza di manodopera. Bello. C'è un po' un problema all'interno del concetto di valore e lavoro, cioè il reddito nel caso in cui un gran numero di persone perde improvvisamente il lavoro. Da dove lo tiriamo fuori? Questa domanda al momento attuale non c'è soluzione e non c'è risposta, ma del resto, come sapete bene, il capitalismo, ma anche comunque la crescita infinita, tende a questo: minimizzare i costi, massimizzare i profitti, fin quando poi la macchina o l'essere non involve e muore dentro se stesso. In fondo, come dicevano molti, noi siamo il tumore del nostro stesso pianeta, e spesso siamo il tumore di noi stessi. Munich, gli Editors.

Ma non ci sono solo i cinesi a fare i robot, ce n'è anche uno sviluppato dai ricercatori del MIT e dell'EPFL, che hanno costruito un robot piuttosto strano. È un robot che nuota come un uccello subacqueo e poi vola come un uccello. Cosa? Beh, sì. Allora, esistono circa specie di uccelli che si muovono fluidamente tra acqua e aria, si tuffano per catturare la preda e poi spiccano il volo, no? E hanno le ali, utilizzano le ali sia per volare che per nuotare. Ebbene, costruire un oggetto artificiale come un robot che sia in grado di fare questa cosa non è tanto semplicissimo, eppure l'hanno fatto. Pesa 250 grammi, non tantissimo, e completa l'intero ciclo di transazione tra nuoto e volo. Considerate che l'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria e pochi materiali riescono a gestire questo cambio di densità così repentino, e buona parte è fatto dai motori che sott'acqua sono molto lenti, cioè le ali si muovono molto lentamente, mentre in volo si muovono intorno agli 11 Hz, 11 volte al secondo dovrebbe essere in grado quindi di farlo volare. La questione più complessa è ovviamente quel brevissimo istante di tempo in cui il robot deve spingersi fuori dall'acqua usando solo le ali, e se la transazione non viene fatta correttamente le ali si rompono, il robot si rompe e rimane così un pezzo di plastica e metallo galleggiante. Ebbene, in realtà questo robottino, con un costo di circa $300 per i materiali, utilizza componenti reperibili da chiunque ed è abbastanza economico da poter essere replicato, e quindi è economico e garantisce anche questa transizione tra acqua e aria in maniera semplice e comoda. Potrà essere utilizzato per la ricerca, per esempio potrebbe effettuare una misurazione, raccogliere un campione e poi tornare indietro a consegnare i dati a una frazione del costo dei metodi tradizionali, poi fare di nuovo altre immersioni. Interessante, vero? Vabbè, sì, questo è il tipo di tecnologia che ci piace, questo anche un po' pionieristica. Poi se sta roba viene utilizzata per il male, purtroppo è brutto, ma che cosa possiamo farci? Cosa potremmo fare per andare contro un sistema che vira tutto da altra parte? Ribellarci? The Maccabees, Toothpaste Kisses.

The Maccabees, ascoltati qui a Radio Città Aperta. 340 19 74 468 il numero di telefono per i messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Continuiamo a parlare di robot, ma anche di droni cattivissimi. In realtà questo è cattivissimo, ma neanche così tanto. Un micro drone da 40 grammi capace di individuare una zanzara in volo e abbatterla senza una sola goccia di insetticida. Che sì, è un piccolissimo drone con un trasmettitore ultrasonico che spara degli impulsi nell'aria circostante. Gli echi di ritorno vengono captati da un array di microfoni e trasformati in un'immagine spettrografica unica per ogni insetto intercettato. Il sistema analizza il battito alare di quello che viene intorno e un pattern che permette in teoria di distinguere non solo la specie ma anche il sesso. Dopodiché un processore miniaturizzato gestisce poi la fase di inseguimento, calcolando la rotta di intercettazione e evitando gli ostacoli lungo il tragitto, e in questo caso può addirittura, insomma, uccidere una zanzara. Le prenotazioni per il prodotto sono già aperte. Potete depositare potete lasciare un deposito di $100 che è rimborsabile, e poi ci sarà un abbonamento mensile di $50. Ora, non è così scontato che questa tecnologia sia pronta per il mercato reale, perché considerate comunque $150 e 50 ogni mese. Beh, ma quanta insetticida ci comprate? Quindi in scala non è che funziona tanto, però è interessante come sia stato creato un micro drone soltanto per uccidere le zanzare, e che questa cosa sia funzionale. In realtà attualmente siamo ancora in una fase di test al chiuso, pare che funzioni per uno, ma sullo sciame già c'ha qualche problemino. Però chissà, un bel dronetto dentro casa che uccide tutte le zanzare, che fanno un rumore molto spesso sti droni, a volte fanno anche più rumore delle zanzare stesse, quindi boh, non lo so, c'è un po', mi puzza un po' che non possa funzionare, che possa essere un po' rumoroso, ma vabbè, è comunque interessante sia questo che il robot che passa dall'acqua al mare. Insomma, parecchio viene preso dalla natura, o comunque unire questa parte di natura e robotica per creare un po' di cyborg in un certo senso. E parleremo proprio di cyborg nel prossimo intervento, dopo però aver sentito prima Julia Jacklin, Get Away From Me.

Sì, è il tempo di parlare di cyborg, ma non proprio i cyborg, siamo i cyborg di un vecchio cartone animato anni 70, ma cyborg reali, scarafaggi cyborg. Cosa? Sì, esatto, sì. Questi già esistono, stiamo parlando di uno studio e di applicazioni della Nanyang Technology University di Singapore e della Waseda University in Giappone. Utilizzano degli scarafaggi cyborg. Come sono fatti? Sono degli scarafaggi, sono le blatte, quelle belle grosse, quelle americane, che sopra, sulla schiena hanno una sorta di zainetto con vari microcontrollori e hanno due terminali attaccati alle antenne dello scarafaggio sul quale danno degli impulsi. Siccome gli scarafaggi praticamente con le antenne è come che vedessero, cioè se tocca una cosa capiscono che non possono andare da quella parte e vanno dall'altra parte, gli scienziati, dando dei piccoli impulsi di corrente sulle punte delle antenne, riescono a telecomandarli, quindi possono muovere gli scarafaggi a destra e a manca. In più sulla schiena hanno questo piccolo zainetto in cui possono portare cose, piccole telecamere, sensori radio, e quindi hanno dei robot fatti di però scarafaggi. Dici, è inquietante? No, questo ancora non è inquietante. La cosa più inquietante è che hanno creato una tuta per far andare questo tipo di scarafaggi sott'acqua. Quindi una sorta di tuta da subacqueo per palombaro per gli scarafaggi, con dentro l'ossigenino, e consente a questi tipi di scarafaggi di stare sott'acqua per circa 3 ore e di muoversi o in ambienti o sott'acqua o in ambienti con scarso contenuto di ossigeno. A che serve? Beh, allora, diciamo che ovviamente in questi stati, in questi casi, si parla sempre di non lo so, però una di queste è per esempio le operazioni di ricerca e soccorso, rescue, che vengono fatte, in cui servono solitamente degli oggetti che possono entrare in cavità molto distrutte, per esempio come è stato per il terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, trovare vittime e ficcarsi all'interno di strutture e infrastrutture per ispezionare. I luoghi colpiti da disastri sono effettivamente i primi che vengono in mente. Certo, siccome qui da queste parti a Katzenjammer non pisciamo dal ginocchio, l'idea di avere delle microspie per uso militare o di security fatte da scarafaggi radiocomandati, come dire, un pochettino interessa, no? Sicuramente non interessa solo me, sicuramente non sono il primo che ci ha pensato. Probabilmente, ora non vorrei dirtelo, ma chissà, credo che un po' dei soldini che hanno alla Nanyang Technology University di Singapore, alla Waseda in Giappone, forse arrivano proprio al Dipartimento della Difesa. Ma io sono uno che la pensa un po' male. Field Trip, ci andiamo a sentire un po' di musica spagnola di quella alternativa. Questa è Mi Buena Suerte.

E abbiamo ascoltato Mi Buona Suerte per Field Trip qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer in diretta come ogni lunedì dalle 20 alle 22. Bene, continuiamo a parlare un po' di tecnologia, in realtà in questo caso parliamo un po' di ambiente, perché c'è una notizia assolutamente interessante che arriva dagli Stati Uniti. Le città statunitensi hanno la peggior qualità dell'aria al mondo. Gran parte degli Stati Uniti è avvolta dal fumo. Ci sono un sacco di incendi che divampano in tutto il Canada e c'è un grado di inquinamento atmosferico enorme su tutto il Midwest e sulla costa atlantica. Il fumo ha gravi conseguenze ovviamente per la salute. Il fumo degli incendi, anche se distante, può essere pericoloso e per la salute umana, perché molte delle polveri sottili e simili, tutto quello che deriva dalla combustione, si ficca nei polmoni e non ci finisce più, cioè non ne esce più. Il cambiamento climatico ha reso gli incendi boschivi sempre più frequenti e sempre più letali, inoltre c'è siccità, ondate di calore, e così alla fine della fiera l'America, in alcune parti per carità è abbastanza grande il concetto di America, l'America ha l'aria peggiore di tutto il mondo. Addirittura il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti raccomanda di indossare una maschera N95 e un respiratore P100 quando andate fuori in quei posti, evitare di fare attività fisica all'aperto. E pensate, qualcuno ci ha pure giocato a pallone tipo ai mondiali, però vabbè. C'è anche un indice di qualità dell'aria che andrebbe consultato ogni volta prima di uscire in America, ma voglio dire, poi dopo se l'aria è zozza ma devi uscire, che fai? Comunque te tocca, tant'è. L'altra problematica è comunque che loro non ci credono al cambiamento climatico. Il presidente ha detto che è tutto una cazzata e che si può tranquillamente continuare a bruciare carbone e a inquinare quanto ci pare, tanto poi alla fine anche il loro inquinamento finisce da noi. Tutto molto bello, vero? Ins e Beck, questa è Boom Boom Beck.

Boom Boom Back, Ins e Back, ascoltati qui a Radio Città Aperta. Questo è Cats and Jammer per qualche altro minuto, una ventina circa. Parliamo ancora di America, perché non hanno solo il problema dell'aria zozza, hanno un problema di cagotto, diarrea per la precisione. Ci sono quasi 7000 casi dovute alla ciclosporiasi, un'infezione del tratto intestinale causata da un parassita che provoca gravi crampi addominali e diarrea acuta. Questa roba qua è all'origine delle malattie diarroiche dei paesi tropicali. È una di quelle cose tipo, sai, la diarrea del viaggiatore, quando vai, appena arrivi e subito brom, blablabla. È quella roba là. Perché succede? Beh, a quanto pare a causa dell'insalata in busta. Il parassita si diffonde attraverso le feci umane e spesso gli ortaggi freschi venuti in contatto con superfici contaminati o irrigati e lavati con acqua non pulita possono essere un veicolo di infezione. Però perché in America dovrebbero essere puliti per bene? Ebbene, il problema in realtà è quello delle insalate, ma soprattutto delle insalate in busta. Spesso, se non conservate bene, non confezionate in maniera corretta, quello che diventa quell'ambiente dentro la busta può essere una sorta di posto ottimo per far prolificare questo tipo di batteri o di virus. La diarrea acuta ovviamente non è da sottovalutare, specialmente in questo periodo molto caldo, perché ti abbassa poi tutti i liquidi nel corpo e non è che proprio stai benissimo. Se non prendi gli antibiotici può durare per settimane, in un posto peraltro in cui le cure farmaceutiche e le cure mediche non sono esattamente a gratis, potrebbe insomma proportare una brutta cosa. In ogni caso, quello che si dice, ma anche qua peraltro, anche qua in Europa, in Italia, nel mondo, è che le insalate in busta non siano così tanto più comode e pulite delle insalate che te compri normalmente. Sì, ci dice Anna, mai mangiare le insalate fuori? Sì, però diciamo che sei in uno di questi paesi meravigliosamente, come dire, industrializzati, tipo l'America. Tra l'altro in America credo che trovare un cespo di insalata non in busta sia molto difficile. Considera che è difficile trovare un pesce fatto a forma di pesce e basta, quindi un mondo piuttosto strano. Quindi per quanto riguarda, diciamo, i consigli della nonna, che dicono quello di lavare pure le insalate in busta prima di mangiarle. Tu dirai, però poi dopo così si ammoscia e muore subito. Infatti non te la devi comprare l'insalata in busta, devi comprare l'insalata normale, lavi quella, togli una fetta e buonanotte al secchio. Ma è più scomoda. Allora, e quante cose. Va bene, ci andiamo a sentire Litfiba, reduci da un gran bel concerto qui a Rock in Roma, formazione quasi del tutto originaria. Questa è Resta, proprio da 17 Re.

resta per il FIBA da 17 re. Rientriamo qui su Cats and Jammer, radiocittaperta.it, visto che è stata anche una settimana abbastanza densa dei concerti musicali qui nella piazza romana. Tanta robetta è uscita, cose molti probabilmente non sono riusciti a stare dietro a tutti quanti gli eventi live nella zona. Comunque sempre meglio stare nella zona qui a Roma che al concerto di Bad Bunny, dove nella seconda giornata la grandine ha messo in grave difficoltà chi era andato a quel concerto, poveretti davvero, ho visto delle foto piuttosto brutte. Invece qui il caldo l'ha fatta da padrone, caldo anche al concerto dei Ministri che hanno suonato qui a Roma all'Eur Social Park. Noi ce l'andiamo a sentire proprio con uno dei loro brani più famosi, da Aurora Popolare, questa è Piangere al lavoro.

piangere al lavoro per i ministri ascoltati qui a RadioCittàAperta.it e anche ascoltati dal vivo per chi li ha visti al concerto all'Eur Social Park. Altro concerto invece che c'è stato in questo fine settimana è quello di Giancane a Testaccio, concerto a gratis peraltro, concerto che devo dire è stato molto bello, anche perché vabbè, lui, per chi non lo sapesse, Giancane ha avuto un incidente qualche tempo fa in cui si è rotto le falangi e quindi non riesce a suonare benissimo, quindi questo era un po' da un certo punto di vista una prova di riuscire a suonare anche davanti al suo pubblico romano. In realtà fa parte di una tournée, Roma in questo caso è al centro della tournée, erano già stati a Milano. E il concerto è andato molto bene, è stato molto bello. Tra l'altro, all'interno proprio del concerto ha suonato una canzone che si chiama In ogni caso, dedicata ai fatti di 25 anni fa del G8 di Genova, una canzone che è disponibile fino alle 23:59 di oggi, da mezzanotte, soltanto per la giornata di oggi, poi finirà nel prossimo album, una versione solo demo, perché solo così l'aveva registrata, poi si era ripromesso di finirla e concluderla prima o poi, in realtà è uscita solo la versione demo, noi la ascolteremo proprio a fine di questa trasmissione di Cats and Jammer di oggi, anche per dare il là, perché alle 22, quindi dopo proprio finita questa trasmissione, c'è il primo episodio di 25 anni dopo, Un altro mondo è urgente, la serie di podcast che è stata preparata dalla redazione giornalistica di Radio Città Aperta proprio a 25 anni dal G8. Prima puntata molto interessante, con una bellissima intervista, quindi vi invito a rimanere collegati. Se non volete rimanere collegati perché ci avete sonno, fare le cose, trovate i podcast sul sito www.radiocittàaperta.it, come trovate i podcast di tutte le puntate di Cats and Jammer, compresa questa, fra una decina di minuti. Detto questo, noi ci salutiamo qua per quanto riguarda Cats and Jammer. Lunedì prossimo non andrò in onda, forse ci sarà una replica o direttamente la playlist, vediamo se ci risentiamo ad agosto o al ritorno dalle ferie. Noi ci lasciamo appunto con Giancane, In ogni caso, questa è la demo version.

0: becchi un cazzo. Comunque.
1: Speriamo che muoiano tutti, la malattia.
0: Senti, è simpatica. Simpatica.
1: Amica, amica. Tanto uno già. Vabbè, per gli altri. Un attiro per noi, eh.
0: Aspetta. Sì. Ok. Ciao, buonanotte.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Stai ascoltando The Power Night solo su RadioCittàAperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: All right, take it easy.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Stai ascoltando The Power Night solo su RadioCittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

have a few more songs for you tonight. I hope you're not tired.